0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609, Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Berlarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza

Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori, nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «eppur si muove», pronunciata appena dopo l'abiura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano.

La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti. Il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca, gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582, sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere. La puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il Nuovo Mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il Patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme, nel 1621, il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, C'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower, ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'ovest.
0: Avete ascoltato il racconto. La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night.
3: Magazine Night.
2: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Magazine Night.
2: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Focus. La scienza del sangue di San Gennaro. Il miracolo del sangue di San Gennaro. Prodigio o trucco alchemico? Della redazione. Il mistero partenopeo più famoso nel mondo è senza dubbio l'ampolla conservata nel Duomo e che si dice contenga il sangue di San Gennaro. La particolarità di tale reliquia è che tre volte all'anno la sostanza da solida si trasforma in liquida, un fenomeno considerato prodigioso dai fedeli. Succede il 16 dicembre, il sabato precedente la prima domenica di maggio, ricorrenza del trasferimento del corpo del santo da Pozzuoli a Napoli, e il 19 settembre, durante la festa del santo. Si tratta di un miracolo, di un fenomeno inspiegabile o di un trucco chimico? In un articolo apparso su Nature, alcuni studiosi del CICAP, diretti da Luigi Gerlaschelli, hanno mostrato di avere ottenuto una sostanza dal colore del sangue utilizzando molisite, minerale presente sul Vesuvio, sale da cucina e carbonato di calcio. L'origine del prodigio di San Gennaro, la Chiesa non lo chiama miracolo, sarebbe, secondo loro, dovuta alle proprietà tissotopiche della sostanza ricreata, cioè la capacità di liquefarsi dallo stato solido se agitata. Il comportamento del sangue di San Gennaro, però, è imprevedibile, spiega l'abate Vincenzo De Gregorio, che da 12 anni maneggia le ampolle durante le cerimonie. A volte si liquefa subito all'uscita della cassaforte o addirittura dentro. Davanti a Papa Ratzinger ritengo di aver mosso a sufficienza le ampolle, ma il sangue non si è sciolto. Ed era il Papa. Una spettrometria indica che all'interno delle ampolle c'è sangue, ma il fisico francese Michel Mitot, nel libro Matière sensible, ipotizza che le ampolle contengano spermaceti, grasso ceroso estratto dalla testa dei capodogli, e soluzione d'argilla, materiali sensibili a manipolazioni e temperatura. Benché il CICAP nel 1991 abbia suggerito in maniera sperimentale che l'ampolla potrebbe contenere in realtà non sangue, ma una sostanza tissotropica, capace cioè di cambiare stato da solida a liquida e viceversa, non c'è mai stata una verifica condotta sulla reliquia, e per i fedeli il fenomeno resta inspiegabile. Una piccola curiosità storica. La reliquia si trova nel Duomo di Napoli e consiste in una teca contenente due ampolle, una riempita della misteriosa sostanza e l'altra semivuota, perché Carlo III di Borbone ne sottrasse il contenuto per portarlo in Spagna.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Storica di National Geographic. La lanterna magica, il cinema del XIX secolo. Simile a un proiettore di diapositive, La lanterna magica venne impiegata per divertire ed educare le masse. Di Pedro García Martín. Nel 1903 l'illusionista e regista francese Georges Méliès portò sullo schermo il cortometraggio La lanterne magique, la lanterna magica, in cui Arlecchino e Pierrot proiettano diverse scene su una parete e fanno uscire alcune ballerine dall'interno di un dispositivo. Tramite questo trucco ottico, il francese omaggiò uno degli strumenti che avevano deliziato gli spettatori prima dell'arrivo del cinematografo, la lanterna magica. Probabilmente inventata dallo scienziato olandese Christian Huygens a metà del XVII secolo, la lanterna magica era composta da una scatola chiusa in metallo con dentro una lampada a olio, il cui fumo fuoriusciva dall'alto. Davanti a un foro si collocavano una lastra di vetro con una scena dipinta e un sistema di lenti convergenti che proiettavano l'immagine ingrandita su uno schermo o su un muro. Il primo riferimento all'apparecchio si trova nel Ars Magna Lucis et Umbre 1646 del tedesco Athanasius Kircher, mentre in poesia compare nell'opera della messicana Juana Inés de la Cruz a fine XVII secolo. Così, lanterna rappresenti finte varie figure sulla bianca parete. In Italia, l'ottico Don Matteo Campani ne costruì un modello nel 1678. Fu però dal XVIII secolo che la lanterna e i dispositivi simili divennero sempre più popolari, tanto da comparire anche nei rusteghi di Carlo Goldoni. E nel XIX secolo si imposero quale spettacolo per ogni classe sociale. Dal XVII secolo i lanternisti ambulanti, noti pure come savoiardi, in quanto la Savoia era la principale produttrice di lenti magiche, giravano per paesi e città con le loro proiezioni. Portavano lo strumento sulle spalle e conducevano una vita itinerante, ragion per cui le autorità li ritenevano dei vagabondi. Si facevano accompagnare da un aiutante e da una scimmia o un cane ammaestrato, e tramite un tamburo, un organetto o una chitarra attiravano l'attenzione della gente. Come sarebbe poi accaduto con il cinema, i lanternisti illustravano il contenuto delle lastre al suono della musica. Gli spettacoli avvenivano di notte affinché la luce fosse più nitida. Al pubblico venivano mostrati diversi tipi di immagini. Oltre alle scene comiche, avevano particolare successo le lastre di paesaggi e popoli stranieri. In un'epoca in cui i viaggi erano appannaggio di pochi, la lanterna magica costituiva una sorta di finestra sul mondo. I presenti reagivano con esclamazioni e applausi, ma anche con battute e commenti volgari. Le autorità civili ed ecclesiastiche erano diffidenti nei confronti di queste esibizioni al buio, caratterizzate dalla promiscuità tra i sessi. Se dalla metà del XIX secolo i lanternisti ambulanti man mano scomparvero, in città divennero una grande attrazione per gli spettacoli a porta chiusa organizzati da impresari specializzati. Dagli inizi del XIX secolo diventarono inoltre molto popolari le sedute di illusionismo dette fantasmagorie, ideate da Paul Philidor, forse tedesco, e dal liegese Robertson. In sale predisposte a tale uso, gli illusionisti mostravano vedute sepolcrali e spettri che parevano lanciarsi sugli spettatori. Per aumentarne il fascino, la proiezione avveniva da dietro uno schermo, in modo tale che gli spettatori non scorgessero il dispositivo da cui provenivano le immagini. Parallelamente, si diffuse l'impiego scientifico ed educativo della lanterna magica. Già nel 1713 Samuel Raneus, professore dell'Università di Jena, aveva pubblicato una dissertazione sull'uso dello strumento nell'ambito dell'insegnamento e tra 1743 e 1748 l'abate Jean-Antoine Nollet ne illustrò un modello particolareggiato in Leçon de physique expérimentale, lezioni di fisica sperimentale. Nel XIX secolo divennero celebri le sedute organizzate al Royal Polytechnic Institution dal professor John Henry Pepper. Un folto pubblico si ritrovava in un grande anfiteatro per assistere a proiezioni di argomento scientifico, artistico o di attualità. I temi sono noti grazie alle targhe originali conservate in alcuni musei. Per esempio, una serie del 1854 parlava della guerra in Crimea, una del 1863 della rivolta polacca, un'altra ancora raccoglieva panorami parigini, una narrava della spedizione polare con una sequenza in cui un marinaio mostra uno specchio a un eschimese. Alcune erano puramente ludiche, come quella del 1868, incentrata sulla storia di Aladino. Assieme all'ingegnere Henry Dirks, lo stesso Pepper avrebbe sviluppato un sistema di illusioni ottiche sulla scia delle fantasmagorie, i cosiddetti fantasmi di Pepper, che riscontrarono un incredibile successo in tutto il mondo. Oltre a ciò, il relativo calo nel costo di produzione di lanterne magiche fece sì che entrassero nelle case aristocratiche e borghesi come passatempo domestico, sia per rendere amena una riunione familiare, sia per intrattenere i bambini. Nel romanzo «Du côté de chez Swann», «La strada di Swann», 1913, Marcel Proust ricorda i pomeriggi estivi a Combray, in cui, per distrarlo dalla tristezza e in attesa della cena, la mamma e la nonna proiettavano soprannaturali apparizioni multicolori, dove erano dipinte leggende come in una invetriata vacillante e momentanea. I fabbricanti di lanterne vendevano pure gli accessori, quali ad esempio collezioni di lastre domestiche, cataloghi, istruzioni e libretti con trucchi professionali per meravigliare gli invitati. Visto che nelle proiezioni private non c'era un lanternista esperto che introducesse le immagini, venivano dati alle stampe racconti che potevano essere letti durante la rappresentazione. Le classi medie imitarono quelle più abbienti. Invece di comprare le lanterne magiche, semplicemente le affittavano per le feste di compleanno, a Natale o per eventi mondani. Questa pratica era molto comune nella Gran Bretagna vittoriana. Sui giornali, le botteghe dedite ai passatempi promuovevano i dispositivi accanto a scivoli e altri giochi, e i clienti li affittavano assieme ai servigi di un operatore che proiettava i disegni e ne narrava le storie. La lanterna magica ebbe anche un impiego militare. Nella guerra franco-prussiana del 1870, l'esercito francese la usò per mostrare mappe e fotografie del fronte di battaglia e della retroguardia. Non solo. Alla fine del XIX secolo, la lanterna magica divenne utile per riprodurre la pubblicità per le strade. L'invenzione del cinematografo a opera dei fratelli Lumière, che avvenne nel 1894, causò il declino di tale apparecchio. Tuttavia, la nuova arte dell'immagine in movimento era senz'altro debitrice della lanterna magica. Al pari dei lanternisti, i fratelli Lumière proiettavano scene filmate dai loro operatori nei paesi più remoti, per un pubblico che proprio grazie alla lanterna magica era ormai avvezzo a una cultura visiva cosmopolita.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. Scoperto il primo buco nero vagabondo, è nella Via Lattea. Dalla redazione. Un buco nero errante si aggira nella Via Lattea, si trova a 5.000 anni luce da noi ed è il primo buco nero solitario ad essere mai stato rilevato. L'esistenza di oggetti cosmici del genere era ipotizzata da tempo, ma finora non si era mai riusciti ad avere la conferma della loro esistenza. A trovarla sono stati il telescopio spaziale Hubble e una rete di osservatori a terra, i cui dati sono stati analizzati da un centinaio di ricercatori coordinati dallo Space Telescope Science Institute a Baltimora, i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma ARVIX, che accoglie articoli che non hanno ancora superato il vaglio della comunità scientifica, e sottoposto alla rivista Astrophysical Journal. Molti gruppi italiani che hanno contribuito alla ricerca, fra i quali quelli di Università di Salerno, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sapienza di Roma e Istituto Nazionale di Astrofisica. Essendo i residui di alcune grandi stelle, si stima che il numero di buchi neri presenti nella nostra galassia sia altissimo, diversi milioni, ma osservare questi oggetti, molto piccoli e incredibilmente pesanti, è per loro stessa natura una sfida quasi impossibile, in quanto non emettono nessuna forma di luce o radiazione. Gli unici buchi neri identificati finora erano stati visti in forma indiretta solo quando vicino a loro era presente una stella compagna oppure notando il comportamento anomalo di nubi in gas attratte dal loro campo gravitazionale. Ora, per la prima volta, è stato osservato un buco nero solitario, ossia senza nulla attorno. La scoperta arriva da un lunghissimo lavoro di confronto di dati raccolti in anni da una rete di telescopi su milioni di stelle per cercare tracce di effetti di microlensing, ossia anomalie della luminosità di stelle lontane dovuta al transito tra noi e la sorgente di luce lontana di una qualche massa molto grande. Tra le circa 2.000 anomalie osservate, ogni anno i ricercatori sono sicuri di aver riconosciuto anche la firma di un buco nero, un oggetto con una massa 7 volte quella del Sole, distante poco più di 5.000 anni luce in direzione del centro galattico e in rapido spostamento, 45 km al secondo.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, l'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la loggia Durini, la monumentale struttura d'archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte

0: Arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente giganteschi depositi di semi sparsi nei 5 continenti, stanno di norma a decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal Polo Nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli Bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Aree Asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello globale, era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto richiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo, particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wyret Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCRASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto ha l'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. La catastrofe che fece dei dinosauri i signori del pianeta. Violente eruzioni vulcaniche, surriscaldamento globale, incessanti diluvi che provocarono forte umidità. Per questi apocalittici eventi e per i cambiamenti climatici che ne derivarono, alcuni animali scomparvero dalla terra, facendo spazio alle lucertole terribili. Di Rossana Rossi. È passato poco più di un secolo e mezzo dal ritrovamento nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, del primo scheletro completo di dinosauro, un quadrupede dal corpo affusolato, coperto da placche ossee, la testa piccola, con tre corna appuntite, dietro ai fori uditivi. Da allora sono affiorati dal terreno milioni di fossili dalle dimensioni impressionanti, ben presto attribuiti a quelli che il paleontologo britannico Richard Owen per primo battezzò dinosauri, cioè lucertole terribili. Da allora l'interesse verso questi mostri affascinanti non ha fatto che crescere. Dal feroce T. rex ai sonnolenti giganti erbivori che popolavano le antiche lagune, nessuno meglio dei dinosauri è stato in grado di incarnare la miriade di draghi e di animali misteriosi presenti da secoli nell'immaginario popolare. Ma di questi giganti ormai scomparsi, cosa sappiamo veramente? Sembra certo che la loro estinzione sia da attribuire a un asteroide del diametro di 10 chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò nel Golfo del Messico, sprigionando un'energia 4.000 volte maggiore della più potente bomba atomica creata dall'uomo. Sappiamo però molto meno sul come si siano presentati sul palcoscenico dell'evoluzione, diventandone i mattatori assoluti per ben 165 milioni di anni. Un nuovo studio sembra finalmente fornire una risposta, ricostruendo gli effetti di un'antica catastrofe che interessò l'intero pianeta nel cosiddetto periodo carnico. Dopo le eruzioni, le piogge. Lo studio, condotto da un team di ricercatori per la maggior parte italiana, coordinati da Massimo Bernardi, curatore del Museo delle Scienze di Trento e ricercatore associato presso la Scuola di Scienze della Terra di Bristol, ha potuto dimostrare che l'espansione chiave dei dinosauri è stata innescata da un'estinzione di massa avvenuta 232 milioni di anni fa. A quel tempo, infatti, una vasta porzione di territorio tra Canada e Alaska fu interessata da una serie di mostruose eruzioni vulcaniche che produssero oltre 1 milione di chilometri cubi di magma. Assieme ai magma, i vulcani iniettarono in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra che portarono a un riscaldamento globale. Dopo il lungo periodo di clima arido che aveva preceduto le eruzioni, il riscaldamento innescò un forte aumento delle precipitazioni che interessò l'intero pianeta e durò per almeno 1 milione di anni. Lo testimoniano molte rocce dell'epoca che riportano le tracce di una forte umidità. Questo drastico cambiamento climatico causò una grave perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse, una vera e propria estinzione di massa, chiamata episodio pluviale carnico. Tutto ciò favorì la comparsa di nuove specie e lo sviluppo di quelle sopravvissute, contribuendo alla formazione di ecosistemi alternativi. Via libera ai dinosauri. Durante il pluviale carnico, molti gruppi ne approfittarono per diversificarsi. Tra le piante fecero la loro comparsa le moderne foreste di conifere, mentre tra gli animali si svilupparono alcune specie di tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Quanto ai dinosauri, avevano avuto origine molto tempo prima, come dimostra il fossile più antico rinvenuto in Argentina, e risalente a 245 milioni di anni fa, ma erano rappresentati solo da alcune rare specie di piccola taglia. A rivelare la loro diffusione sono alcune sequenze stratigrafiche individuati dai ricercatori italiani nelle porzioni di Dolomiti comprese tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Qui, impresse nella pietra, sono state infatti trovate serie di impronte di dinosauri che, quasi assenti nelle ere precedenti, diventarono onnipresenti dopo gli eventi catastrofici del Carnico. A dimostrazione che la fase di diversificazione dei dinosauri fosse avvenuta rapidamente, si constatò la contemporanea presenza di due ordini principali: gli ornitischi, cioè gli erbivori, che spesso vivevano in branchi come lo stegosauro o il triceratopo, e i saurischi. Il gruppo che include sia la specie collo lungo come il brachiosauro, sia i carnivori come il T-Rex e il Velociraptor. Questi rettili sarebbero però diventati dominatori del mondo più per un insieme di casi fortuiti che per un loro intrinseco vantaggio evolutivo. Per i ricercatori è infatti probabile che lo sconvolgimento climatico abbia ostacolato in modo decisivo i loro rivali. Malgrado la rapida diversificazione, per diventare la specie dominante del pianeta, i dinosauri dovettero infatti aspettare l'estinzione dei loro grandi competitori ecologici, i crurotarsi, un gruppo di rettili antenati dei moderni coccodrilli che non riuscirono a superare il clima caldo e umido che regnava sulla Terra. Nella storia della Terra si verificarono 5 grandi estinzioni. Da quando è nata la Terra, i paleontologi hanno individuato almeno 5 periodi che hanno rappresentato altrettanti momenti critici per la sopravvivenza della vita. L'estinzione più gelida, verificatasi tra Ordoviciano e Silurano all'incirca 400 milioni di anni fa, ebbe origine da un processo di glaciazione durante il quale il livello dei mari si abbassò in proporzione diretta alla crescita delle calotte polari. Causò l'estinzione dell'85% di pesci e invertebrati. L'estinzione meno critica, avvenuta intorno a 375 milioni di anni fa, nel Devoniano superiore, comportò l'estinzione del 70% delle specie viventi in un arco di tempo di 3 milioni di anni. L'estinzione più devastante è quella accaduta 251 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano. Distrusse circa il 90% delle specie terrestri, oltre a gran parte dei pesci e di altre specie marine. La vita sulla Terra stette quasi per scomparire del tutto. L'estinzione più vulcanica è quella del Triassico-Giurassico, dovuta circa 200 milioni di anni fa al cambiamento climatico innescato da violentissimi fenomeni vulcanici che portarono alla frantumazione del supercontinente Pangea e aprirono la strada all'evoluzione dei dinosauri, che avrebbero dominato il mondo per i successivi 165 milioni di anni. L'estinzione più famosa è quella verificatasi 65 milioni di anni fa, tra il secondario e il terziario, che decretò la fine dei dinosauri e dei tre quarti delle specie viventi. La causa più probabile sarebbe stata l'impatto con un asteroide del diametro di almeno 10 chilometri, che avrebbe colpito la Terra, provocando cambiamenti climatici di portata globale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'Anno Internazionale del Miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al tef. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-gyu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Ku.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

Canada, 9 settembre 1953. Alcune centinaia di persone si sono radunate in un campo a Perry Siding, poco più a sud del lago Slocan, nel sud-ovest del British Columbia, un'area nota come Kootenays. Hanno costruito una tendopoli con una tenda più grande riservata alla preghiera. Al suo interno i bambini stanno guardando e ascoltando gli adulti cantare e pregare. Non indossano alcun indumento, sono tutti nudi. Nello stesso momento, una guarnigione della Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale e nazionale canadese, si sta raggruppando ai margini dello stesso campo. Stanno bevendo birra e lanciano le bottiglie vuote nell'accampamento, forse per darsi coraggio rispetto a quello che stanno per fare, quello che gli è stato ordinato di fare. Poi iniziano a marciare all'interno dell'accampamento, armati di lunghi bastoni. I colpi cominciano a cadere sulle persone nelle tende, che crollano a terra insanguinate, urlando per la paura e per il dolore. In pochi attimi è l'inferno. I bambini, terrorizzati, fuggono verso i boschi, gridando in preda al panico. Nessuno oppone resistenza. Nudi come sono, non possono difendersi né tantomeno costituire una minaccia. Alla fine, gli adulti vengono tutti arrestati per nudità in pubblico e i bambini, che vengono catturati, sono tenuti in custodia. Quindici mesi dopo, alle prime luci dell'alba del 18 gennaio 1955, la RCMP fa il suo ingresso a Crestova, non lontano da Perry Siding. È una notte limpida e meno fredda del solito, quando con militare precisione la Polizia Federale Canadese inizia il suo raid. Le case vengono perquisite, il suono dei bastoni e dei pesanti stivali sulla neve inizia la sua macabra colonna sonora. I bambini sono terrorizzati e hanno ragione di esserlo, la polizia è venuta per loro. È l'inizio della cosiddetta Operazione Crestova o Operazione Snatch, un nome come un altro, per intitolare un'azione spietata e di rara brutalità. Gli uomini in uniforme afferrano i bambini e li portano via di peso, ancora in pigiama. Vengono separati dai genitori con la forza. Chi si ribella viene violentemente represso, con i bastoni o con i frustini per cavalli. Nessuno ha idea di dove verranno portati i bambini. Non è la prima volta che accade. 20 anni prima, 350 bambini erano già stati strappati alle loro famiglie e distribuiti in case famiglie, orfanotrofi e ospedali psichiatrici. Qualcuno venne dato direttamente in adozione. I genitori erano stati incarcerati per 2 o 3 anni a Pyers Island, al largo dell'isola di Vancouver, sempre con l'accusa di nudità in pubblico. 3 bambini, così piccoli da essere ancora allattati, vennero strappati alle proprie madri, affidati alle cure statali e morirono, senza che alcuna spiegazione venisse fornita né che ci fossero conseguenze di alcun tipo. Questa volta sono 40 i bambini e ragazzi tra i 15 e i 5 anni portati via dalle loro famiglie e collocati a New Denver, sul lago Slocan, in un vecchio sanatorio costruito per internare i malati di tubercolosi delle famiglie giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui vanno a raggiungere i 104 bambini catturati durante il raid di Perry Siding. A volte i bambini rimangono qui anche dopo che i genitori sono stati rilasciati dal carcere, senza alcuna autorità. Ma i tribunali correggeranno questo errore solo anni e anni più tardi. Rapidamente la notizia di questi sequestri di massa si diffonde e i minori scampati ai primi raid iniziano a nascondersi sempre meglio, mentre le autorità li braccano come animali. Per quelli che sono già a New Denver, la vita non è delle migliori. La disciplina è ferrea, il regime è durissimo e ogni tentativo di esprimere la propria cultura o le proprie abitudini familiari viene repressa con percosse e pubbliche umiliazioni. Ogni contatto con i genitori e la loro religione viene fermamente scoraggiato. Gli abusi a cui questi bambini vengono sottoposti sono incalcolabili, abusi fisici, sessuali ed emotivi. Alcuni mantengono il proprio spirito ribelle, continuando a parlare la propria lingua e rifiutando di essere assimilati, anche quando vengono frustati con cinghie di cuoio, una delle punizioni corporali più diffuse a New Denver. Ma più le punizioni sono severe, più l'ostilità dei giovani ospiti cresce, preparando di fatto una nuova generazione di sovversivi pronti alla ribellione e alla vendetta. Anche per quelli che sono riusciti a fuggire, le cose non sono facili. Bambini di 6 anni abbandonati da soli, nei boschi, senza la possibilità di ritornare finché la polizia non si allontana.
Qualcuno di loro riesce a sfuggire alla cattura per 5 anni, altri sono così traumatizzati che preferiscono consegnarsi alla polizia piuttosto che vivere nel continuo terrore e con la sensazione di essere braccati.

La tragedia di questa comunità, che ricorda in qualche modo quella dei figli sottratti alle famiglie indigene del Canada e sottoposti a un'istruzione forzatamente assimilante, i cosiddetti First Nation Children, è molto meno conosciuta, ma non per questo meno drammatica, e forse si inserisce nello stesso modello educativo violento e totalitario che normalmente non ci sentiamo di attribuire ad una nazione come il Canada, ma che invece ha segnato la sua storia almeno fino al 1996. Ma chi erano i membri di quella comunità di pacifisti, vegetariani, nudisti, così invisa alle autorità canadesi da provocare come reazione un tentativo di vera e propria cancellazione culturale? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo e andare in Russia, nel XVIII secolo. In questo periodo in Russia nascono diversi gruppi che rifiutano l'assimilazione di massa della religione ortodossa e si stringono invece sugli elementi che più caratterizzano la propria identità specifica. Questi movimenti sono chiamati etnoreligioni perché gli elementi tipicamente religiosi come culto, pratiche, preghiere si fondono in modo inestricabile con gli elementi etnici dei gruppi che li praticano, come abitudini, cultura e tradizioni. Uno di questi gruppi etnoreligiosi, caratterizzati da un forte spiritualismo, è quello dei Dukobor. Il loro nome significa letteralmente i guerrieri dello spirito e contestano l'elaborata gerarchia e i complessi rituali della Chiesa ortodossa, troppo artificiali per il modo di vedere il mondo di questa gente molto legata alla natura e al contatto diretto con la spiritualità. I Dukobor contestano inoltre la sacralità della Bibbia, ritenuta falsa in quanto documento scritto e quindi necessariamente mistificato, e l'adorazione di immagini sacre considerata idolatria. Tutti gli elementi di intermediazione tra lo spirito e l'uomo, insomma, suonano estremamente falsi e artificiosi ai Dukobor, che in sostanza non riescono a capire né ad accettare la secolarizzazione della Chiesa ortodossa con tutte le sue contraddizioni, che a loro, abituati a rituali semplici, spontanei e diretti, sembra un'istituzione irrimediabilmente corrotta e inconciliabile con il proprio sentimento religioso, un sentimento vissuto in modo autentico e spontaneo e quindi di grandissima importanza per la loro vita e identità. I Dukobor credono nell'uguaglianza di tutti gli uomini, nell'assoluto divieto di uccidere un altro uomo perché ciascuno è un'emanazione di Dio e in quanto tale va rispettato, e nei rituali semplici, insomma in una religiosità egualitaria e spirituale e in un atteggiamento assolutamente pacifista. Ma questo atteggiamento mal si concilia con le esigenze di uno Stato organizzato e militarista come la Russia imperiale dell'epoca. Inizialmente lo zar Alessandro I tenta di allontanarli, mandandoli a colonizzare le steppe a sud dell'Ucraina. Ma quando gli succede Nicola I, le misure di repressione e assimilazione nei loro confronti diventano ferree e organizzate. Gli uomini saranno arruolati a forza nell'esercito e spediti nel Caucaso, mentre donne e bambini verranno allocati nelle nuove province oltre il Caucaso, in particolare in Georgia. Nel 1886 i Dukobor oltre il Caucaso sono oltre 20.000 e sotto la guida di Lucheria Vasilievna Gubanova, la vedova del leader precedente, Peter Kalmykov, hanno un periodo di relativa tranquillità, dovuta anche alle capacità diplomatiche di Lucheria con le autorità locali. In questo periodo i Dukobor diventano anche vegetariani, ispirandosi alle teorie filosofiche di Leone Tolstoi, che trovano molto vicine al proprio sentire. Ma alla morte di Lucheria, che non lascia eredi, la comunità si divide in più fazioni, la principale delle quali guidata da Peter Vasilevich Verigin. Poco dopo il suo insediamento, però, Verigin viene mandato in esilio in Siberia e la pressione del governo sui Dukobor aumenta. Per uno Stato moderno e organizzato come la Russia di fine Ottocento, queste comunità sono aberrazioni del passato da correggere imponendo la civiltà statale senza eccezioni. I Dukobor non registrano i propri matrimoni, né le nascite, ignorano le leggi statali, rifiutano di prestare servizio militare e persino di giurare fedeltà al nuovo zar Nicola II. Se in passato queste anomalie sociali potevano essere tollerate in un grande stato multietnico come la Russia, oggi non c'è più spazio per queste difformità e la completa assimilazione prende forma nei decreti e nelle azioni repressive del governo russo. Come reazione, anche le proteste e le ribellioni dei Dukobor diventano più estreme e violente.
Più i loro leader sono incarcerati e mandati in esilio, più i Dukobor li vedono come martiri a cui ispirarsi per insaldare la propria fede religiosa e la propria identità etnica. Iniziano a non consumare più né alcol né tabacco e a dividere la terra in parti uguali, senza distinzioni e proprietà specifiche, e aderiscono al più totale pacifismo e alla non violenza. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 1895, i Dukobor arruolati nell'esercito bruciano tutti i propri fucili, intonando canti sacri. Lo zar Nicola II risponde inviando i cosacchi a disperderli e a massacrarli, occupando le loro case e obbligandoli a sfollare nei villaggi vicini. Molti di loro moriranno di fame e di freddo in questa diaspora forzata.

Le vessazioni sui Dukobor però cominciano a diventare un caso internazionale e la Russia viene criticata aspramente per i suoi interventi così duri su minoranze religiose decisamente pacifiche. Nel 1897 il governo russo decide che forse consentire l'emigrazione in massa dei Dukobor è la soluzione migliore. Si elimina il problema e non si hanno più critiche internazionali. Ci sono comunque delle condizioni. Gli emigranti non potranno mai più tornare in Russia, dovranno provvedere con i propri soldi al viaggio e i loro leader, attualmente in carcere, non potranno emigrare prima di aver scontato la loro pena.

I primi Ducobor provano a emigrare a Cipro, ma l'isola è troppo piccola per accoglierli tutti e quindi, grazie all'intervento della comunità quacchera e del movimento tolstoista, che coprono quasi tutti i costi, viene organizzata un'emigrazione di massa in Canada. Leone Tolstoi devolverà i proventi di diverse sue opere personalmente a questa impresa epica. Ma una volta giunti in Canada, gli stessi problemi di integrazione che avevano creato guai ai Ducobor in Russia si ripresentano. I canadesi iniziano a guardarli con sospetto e a guardare con ancora più sospetto le loro pratiche quotidiane, la vita in una stretta comunità chiusa, quasi settaria, il rifiuto di mandare i figli a scuola, la loro disinvoltura nel mostrarsi nudi, uomini e donne. Il nudismo diventa anche un modo di protestare contro le ingerenze del governo e marciare nudi un modo di esprimere pacificamente il proprio dissenso. Purtroppo è un modo che la società dell'epoca ritiene completamente inaccettabile. I Ducobor rifiutano anche di intestare le proprietà dei terreni a singoli individui invece che all'intera comunità. Questo è un enorme problema, perché a questi continui rifiuti le autorità rispondono nel 1907, togliendo loro la proprietà di oltre un terzo dei terreni, che sono restituiti alla corona. Un altro grosso problema è che, come era stato per i loro predecessori in Russia, i Ducobor canadesi rifiutano di giurare fedeltà alla corona e quindi non possono essere naturalizzati come cittadini inglesi, tagliandoli di fatto fuori dalla società. La crisi politica generata da questi problemi finisce per spaccare i Ducobor in tre parti: gli indipendenti, più inclini ad accettare le condizioni del governo, gli ortodossi, il gruppo più numeroso, e i freedomiti, i più estremisti, determinati a seguire le indicazioni del loro leader Verigin nel modo più inflessibile. Il primo gruppo finisce ben presto per essere assimilato dalla cultura canadese e la loro identità si disperde in quella nazionale. Ma per gli altri due le cose non sono così. Il loro leader Verigin, temendo che anche gli altri gruppi possano essere corrotti dalla modernità, compra grandi appezzamenti di terreno nel sud-est del British Columbia, in particolare nella vallata di Slocan. Tra il 1908 e il 1912, 8.000 Ducobor si trasferiscono in British Columbia e si specializzano nella coltivazione di alberi da frutta.

Il 29 ottobre 1924, però, Verigin viene ucciso da una bomba mentre su un treno in viaggio verso il British Columbia. Inizialmente le autorità sospettano che sia qualcuno all'interno della comunità ad aver organizzato l'attentato, ma la verità non verrà mai scoperta e i Ducobor non forniscono alcun supporto alle indagini, temendo che questo crei ulteriori spaccature nella loro comunità. Questo clima di sfiducia, unito agli atteggiamenti ritenuti offensivi, inaccettabili o sospetti dei Ducobor, crea un'ulteriore spaccatura tra la comunità religiosa e il popolo canadese, una spaccatura che sarà destinata a durare per decenni. Nel 1928 il figlio di Verigin, Peter, arriva dalla Russia a rilevare la leadership del padre, ma il governo canadese, temendo che sia un pericoloso bolscevico venuto a guidare le frange più estremiste, tenta di deportarlo. Il tentativo, grazie anche alla difesa del pacifista Peter Makarov, fallisce, ma crea un'escalation nelle proteste dei Ducobor. I Freedomiti, in particolare, iniziano ad appiccare incendi e organizzare sempre più cortei nudisti, a cui il Parlamento canadese risponde rendendo la nudità in pubblico un crimine nel 1932. Anche per le 300 persone arrestate con questa accusa, la pena è simile a quella subita in Russia dai loro predecessori. 3 anni di carcere. Incendi e parate nudiste diventano le principali armi di protesta dei Freedomiti. Ma contro cosa protestano? In primis il materialismo del mondo occidentale e poi il sequestro dei terreni da parte dello Stato, l'educazione forzata dei loro figli e naturalmente l'assassinio di Verigin. Durante il 1947 e il 1948 le azioni dei Freedomiti contro la modernità, per esempio la distruzione delle tre Beatrici, e contro le scuole che venivano date alle fiamme in quanto simboli dell'assimilazione culturale, diventano sempre più eclatanti finché il governo decide di usare misure drastiche e tristemente si arriva ai fatti.

Molto si è speculato su quanto i Freedom Eater abbiano provocato il governo canadese per scatenare questa violenta reazione. È vero che il loro stile di vita era molto difficile da conciliare con quello di un moderno stato occidentale, ma non più di altre minoranze religiose come i Quaccheri o gli Amish, che pure vennero tollerati e rispettati in misura maggiore perché di provenienza europea. Non c'è dubbio che lo stigma della loro provenienza dalla Russia abbia gravato sul clima di sospetto e persecuzione a cui furono sottoposti, fino alle estreme conseguenze. E va ricordato che, in fondo, gli obiettivi dei Freedom Eater furono soltanto quelli di rimanere fedeli alla propria fede, mantenere i principi degli accordi con il Canada così come erano stati stipulati fin dall'inizio e resistere al tentativo di assimilazione dell'intera comunità Doukhobor. In questo fu un progetto condannato al fallimento già dal principio, perché l'evoluzione sociale e il progresso tecnologico, particolarmente accelerati in Occidente all'inizio del Novecento, non avrebbero mai lasciato spazio ad una comunità così resistente al cambiamento e così radicalmente legata alle tradizioni rurali, spiritualistiche e naturiste. Qualsiasi fossero le colpe dei Freedom Eater, però, nulla giustifica le incredibili sofferenze a cui vennero sottoposti centinaia di bambini innocenti, vittime e ostaggi della violenza e dell'incapacità di comprensione reciproca degli adulti, come troppo spesso accade nella storia. Il 31 luglio 1959, nel tribunale di Nelson, un gruppo di madri freedomite venne a patti con il governo della provincia, prestando un giuramento e potendo finalmente riabbracciare i propri figli. Gli ultimi 77 bambini di New Denver vennero rilasciati il 2 di agosto del 1959. Alcune madri li andarono a prendere completamente nude e molti dei loro figli non capirono nemmeno il significato di quel gesto. Questo dà la misura di quanto la loro identità e la loro cultura fossero state cancellate, creando un conflitto tra la propria comunità e i valori educativi. Questo conflitto sopravvive fino ai giorni nostri, avendo lasciato dietro di sé generazioni confuse e turbate, colme di traumi insopprimibili e pronte a nuove reazioni violente. È triste ed ironico che sia stata la comunità Doukhobor a dover cercare una riconciliazione con il governo, che si è sicuramente macchiato di gesti atroci e disumani nei loro confronti, contraddicendo nel tempo gli accordi presi con questa comunità. Oggi la comunità Doukhobor vive serenamente e prospera in Canada, ma la loro eredità di ingiustizie e abusi continua a vivere con loro. Stanno ancora aspettando una risposta adeguata da parte del governo provinciale e nazionale per quello che è accaduto a loro e alle loro famiglie. Ma sanno che nessuna risposta arriverà mai e che ancora una volta saranno loro a dover fare il primo passo verso la pace, nudi e indifesi come sono sempre stati.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero.

0: Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Eran tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumata in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti? Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. Starai benissimo, il medico gli aveva detto. Che è successo? L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrai ritornare sulla Terra. No? E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. Starò benissimo, devo restare qui. Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla terra per colpa dell'aria. E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La terra era tutta per se stessa, con se stessa, una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. Aria, s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. Aria, aria. E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente, aveva sentito la risposta venire non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. Tiratemi su, aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. Devo parlare subito al coordinatore. Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte e pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette, un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse, e stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia, intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle ed aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero, sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle e la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in 6 vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era 1 del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di cellofan, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova. L'ossigeno esalava dalle piante verdi. Lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll bevve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
1: Il racconto.
3: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli 2 piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre 2 massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano 2 carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I 2 ballatoi correvano lungo 3 lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi, che si prolungavano

per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella Castana, la sorella Bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma, ci eravamo fatta buona compagnia e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella Bianca alla sorella Bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire e la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo. Su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'aria stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino a che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica, le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino.

0: Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti è così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate. Perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa, ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle, un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza, le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue. Ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni, evidentemente non senza invidi, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi, io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire, e stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero? È vero, sì, è intervenuta Mentina. Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente, non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei, Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva 2 colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Berioska, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo. Quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causeur in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene, vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere. Finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui garantito che non parla e loro ognuna racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie. Insomma, un disastro. che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica, e si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tina e mi viene la malinconia. Ma lei non so. Una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe. Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra due molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di due molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle due signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano, e una volta solo a Genova, per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea: ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Psicologia Facile. Bambini e grinta. È possibile educare alla grinta o è qualcosa di innato? Di Maria Rosa Ranieli. Quante volte ci sarà capitato di dire o sentir dire «quello è proprio un genio» o al contrario «guarda che non sei un genio». Che tipo di convinzione c'è alla base di tali affermazioni? Per rispondere a queste domande abbiamo necessariamente fatto riferimento al talento definito come complesso di doti intellettuali, capacità, bravura, ingegno. E quando si parla di talento, automaticamente il pensiero va al successo, e allora è necessario chiedersi: cos'è il successo? Chi sono le persone di successo? Quali sono le loro caratteristiche? Sono sempre più popolari i programmi televisivi che mettono in luce persone con capacità fuori dal comune. Basti pensare ai vari talent show. Ma questa passione per l'eccezionalità è veramente sana? Se l'è chiesto anche Angela Duckworth, autrice del libro Grinta, il potere della passione e della perseveranza, e a suo avviso la ragione principale per cui dovremmo preoccuparci è semplice. Concentrando i riflettori sul talento, si rischia di lasciare in ombra tutto il resto. Senza volere, comunichiamo il messaggio che altri fattori non abbiano poi tanta importanza, compresa la grinta. Perché privilegiare il talento innato? Secondo l'autrice, quando non possiamo comprendere in che modo l'esperienza e l'addestramento portino qualcuno a un livello di eccellenza chiaramente superiore alla norma, ci accontentiamo di etichettarlo come talento naturale, dando per scontato quindi che si tratti di qualcosa che hai e non puoi fare nulla per acquisirlo. Il sociologo Dan Chambliss fa notare, ad esempio, che la biografia dei grandi nuotatori rivela moltissimi fattori che hanno contribuito al loro successo. Quasi tutti hanno genitori interessati allo sport e abbastanza facoltosi da pagare i corsi di nuoto e le trasferte per le gare, senza contare l'accesso a una piscina e le migliaia di ore di allenamento nel corso degli anni. Dan riassume bene il concetto con questa semplice frase: è facile cadere nella trappola del talento innato, specie se l'unico contatto che si ha con gli atleti è una volta ogni 4 anni, guardando le Olimpiadi alla televisione. In cosa consiste la grandezza? Le grandi cose, dice Dan Chambliss, sono realizzate da persone il cui pensiero è attivo in un'unica direzione, che impiegano qualunque cosa come materiale, che osservano sempre con grande zelo la vita interiore propria e altrui, che percepiscono ovunque modelli e incentivi. Che dire allora del talento? L'illustre filosofo raccomandava di considerare i grandi esempi soprattutto come degli artigiani. Non parlate di doni naturali, di talento innato. Si possono elencare grandi uomini di ogni genere che erano pochissimo dotati per natura. Hanno conquistato la grandezza, sono diventati dei geni, come li chiamiamo noi. Tutti loro possedevano la serietà del bravo lavoratore che impara a costruire le parti come si deve prima di avventurarsi a dare forma alla grande totalità. Se il talento e la grandezza sono attributi in continua evoluzione che si possono conquistare con l'impegno, la dedizione e la grinta, come possiamo noi genitori educarli in tal senso? Angela Duckworth afferma che il terreno fertile dal quale far fiorire tutto il potenziale dei figli è costituito da uno stile genitoriale che ci vede molto esigenti, ma nel contempo disposti a offrire tanto sostegno emotivo. In altre parole, se i genitori sono affettuosi, rispettosi ed esigenti, non solo i loro figli seguiranno il loro esempio, ma li ammireranno. Non solo ascolteranno le loro richieste, ma comprenderanno perché devono assecondare i loro suggerimenti e magari vorranno seguire la loro stessa strada. È importante precisare che non tutti i figli di genitori psicologicamente saggi saranno necessariamente grintosi, perché non tutti i genitori sono un modello di grinta. È possibile essere esigenti e affettuosi, senza tuttavia manifestare passione e perseveranza, ovvero grinta, in vista di scopi lontani. Come possiamo educarli alla grinta? Keith Anders Erickson, a proposito del binomio talento-impegno, parla della regola delle 10.000 ore, secondo la quale è possibile diventare esperti di qualsiasi disciplina dopo 10.000 ore di esercizio in un tempo di 10 anni. Se riflettiamo su quello che amiamo o che eseguiamo con semplicità, ci accorgeremo che ognuno di noi ha un talento, una propensione naturale verso qualcosa. Le domande da porci, quindi, devono essere: cosa voglio fare di questo talento? Lo voglio trasformare in competenza? Sono disposto a esercitarmi 10.000 ore nel corso dei prossimi 10 anni? In pratica, per educare i bambini alla grinta, possiamo allenarci con la legge della cosa difficile di Angela Duckworth, tratto da Grinta, il potere della passione e della perseveranza. Esecuzione. Ogni componente della famiglia, compresi i genitori, deve scegliere una cosa difficile da fare, una che richiede un impegno di pratica deliberata. Si può smettere, ma non prima, ad esempio, che sia finita la stagione, oppure non prima che sia arrivata la scadenza della tassa di iscrizione. In pratica, per il periodo in cui abbiamo deciso di impegnarci, dobbiamo portare a termine qualunque cosa abbiamo cominciato. Definiamo insieme ai nostri bambini un tempo, una scadenza. È vietato smettere repentinamente, adducendo la scusa che quel giorno l'insegnante ha rimproverato nostro figlio, oppure non ne ha voglia, ha perso una gara, si sente giù di corda. La cosa difficile da fare deve essere scelta dal diretto interessato. Nessuno può farlo al posto suo e non possiamo farlo per i nostri figli, poiché non avrebbe senso impegnarsi a fare qualcosa per cui non siamo motivati. Il talento senza allenamento non basta per raggiungere gli obiettivi e far avverare i sogni. Per ottenere risultati serve impegno, costanza, disciplina, grinta. E adesso sappiamo come allenarla. In conclusione, se vogliamo incoraggiare la grinta dei nostri figli, mettiamo in pratica la legge della cosa difficile, chiedendoci: quanta passione e perseveranza ho per i miei fini personali? Il mio stile educativo incoraggia i miei figli a emularmi? Se le risposte a entrambe le domande sono positive, vuol dire che li stiamo già educando alla grinta, In caso contrario, mettiamoci in discussione. Andiamo alla ricerca del perché abbiamo smesso di appassionarci nei confronti dei nostri obiettivi. Riprendiamo in mano il timone della nostra vita e puntiamolo nella direzione dei nostri valori. Se vogliamo che i nostri figli siano grintosi, non ci resta che diventare un modello di grinta, coltivando la passione per quello che facciamo. Noi siamo i giardinieri dei nostri figli. Il nostro compito non è quello di raddrizzare un legno oramai storto, ma quello di preparare il terreno, prendercene cura e lasciare che il seme, nostro figlio, faccia il suo corso e diventi il fiore unico che è.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La sesta estinzione di massa è già iniziata. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. È in corso la sesta estinzione di massa, anche se qualcuno è ancora scettico al riguardo. Di Luigi Bignami. Siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa? Sì, secondo uno studio realizzato da un gruppo di biologi dell'Università delle Hawaii, Honolulu, e del Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi, pubblicato su Biological Reviews. È in atto un aumento drastico dei tassi di estinzione di molte specie viventi, spiega Robert Cowie, il principale autore della ricerca. È indiscutibile che stia avvenendo un forte calo nel numero di individui di diverse specie, sia animali sia vegetali, e ciò conferma che il fenomeno dell'estinzione è in atto. La ricerca ha messo in risalto che dall'anno 1500 sarebbero scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. Si tratta di un numero enorme. Significa che da 150.000 a 260.000 specie non esistono più, precisa il ricercatore. Le aree più colpite dall'estinzione sarebbero quelle insulari rispetto a quelle continentali e le piante sembrano soffrire di un tasso di estinzione maggiore rispetto agli animali terrestri. Al momento si conoscono 5 grandi estinzioni di massa avvenute nel passato, anche se alcuni ricercatori ritengono che siano state solo 4, definite così perché hanno interessato l'intero pianeta e un'altissima percentuale di specie viventi. Va precisato che quando si parla di estinzione si deve pensare a un evento che porta alla distruzione delle forme di vita in decine o centinaia di migliaia di anni, che in termini biologici sono comunque tempi brevissimi. Che cosa significa? Che se un essere vivente si trova nel cuore di un'estinzione, potrebbe non accorgersene anche se la sua vita dura vari decenni. Ed è quello che starebbe dunque succedendo ora. Alcuni però negano che ci si trovi di fronte a un'estinzione di massa, probabilmente perché, secondo Cowie, prendono in considerazione mammiferi e uccelli ignorando gli invertebrati. Questi ultimi costituiscono invece la porzione più importante della vita sulla Terra e non si possono ignorare, precisa il ricercatore. L'uomo è l'unica specie in grado di manipolare la biosfera su larga scala, conclude Cowie, e poiché siamo l'unica specie che può scegliere consapevolmente il proprio futuro e quello della biodiversità terrestre, il suo ruolo è fondamentale per protrarre, rallentare o fermare tale situazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dalla rivista La Freccia. Una capitale per due. Sono Bergamo e Brescia le città della cultura 2023, tra tesori storici e due siti patrimonio UNESCO, di Francesca Ventre. Due città per un'unica capitale. Si sono scelte e riconosciute sorelle, dopo aver sofferto insieme durante la prima fase della pandemia, e nel 2023 Bergamo e Brescia hanno ricevuto entrambe la nomina a Capitale Italiana della Cultura. È stato Emilio Del Bono, sindaco della città leonessa d'Italia, nella anomala estate del 2020, quando il Covid-19 si propagava senza sosta, causando molte vittime, a proporre un gemellaggio al primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori. Alla risposta positiva di quest'ultimo è seguito il ritiro delle altre città che aspiravano a candidarsi. Ma la scelta obbligata non ha significato meno impegno e senso di responsabilità, bensì ha dato vita a un programma generoso e sfaccettato. Ecco quindi due città alleate che vogliono stupire e combattere alcuni luoghi comuni. Tante sono infatti le offerte culturali, artistiche e sociali proposte da queste due mete turistiche non certo tradizionali, capaci di sorprendere e stupire, raccontandosi come luoghi di bellezza e non solo di produttività e industria. Il loro invito congiunto, che è anche il claim del grande evento 2023, è proprio: esci dalla bolla, scopri la città che non ti aspetti. Messo da parte il campanilismo, le due città hanno invece rafforzato la loro simbiosi. Forti di due siti inseriti nel patrimonio UNESCO, due pinacoteche tra le più importanti in Italia, gallerie contemporanee, teatri di prestigio internazionale, chiese e palazzi storici. Senza trascurare le bellezze naturalistiche e la tradizione enogastronomica. Un gioco di squadra vero. Spinto anche da un'intesa femminile d'eccezione tra due assessori alla cultura, Nadia Ghisalberti a Bergamo e Laura Castelletti a Brescia. I due centri mostrano così un volto nuovo, tutto da godere e scoprire. Circa 100 grandi eventi e 500 iniziative tra musica, teatro, arte e innovazione si distribuiscono in quattro aree tematiche. La prima, chiamata la città dei tesori nascosti, punta a valorizzare il binomio tra i monumenti in senso classico presenti nel centro storico e i percorsi paesaggistici extraurbani. La città natura si concentra invece sul rapporto dei singoli, della collettività e delle imprese con le risorse naturali, ridisegnando le relazioni tra i sistemi di trasporto e le risorse ambientali in chiave sostenibile. La terza è la città che inventa e coinvolge le imprese, le camere di commercio, le università e le istituzioni culturali, puntando sui talenti e le innovazioni volte alla costruzione del futuro. E infine la quarta, la cultura come cura, si pone come risposta all'esperienza della pandemia, che ha drammaticamente colpito questo territorio. Le città sorelle vantano due siti nella lista UNESCO. A Bergamo sono le mura, opere di difesa veneziane costruite tra il XVI e il XVII secolo. Un tracciato

0: mostre temporanee internazionali, oltre che al centro di un'app game per bambini che consente di viaggiare nel tempo con Geronimo Stilton. Nella città leonessa d'Italia ha riaperto dopo un lungo periodo di chiusura il Museo di Risorgimento, in una veste rivolta ai giovani e all'attualità, caratterizzata da un approccio multimediale che racconta gli avvenimenti storici in modo dinamico, con documenti, fotografie, stampe e disegni in versione digitale. La Pinacoteca Tosio Martinengo sfoggia invece un nuovo allestimento delle sale dedicate al Settecento, il secolo dei lumi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivista Natura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei Pescatori Italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pesca Agri, l'Associazione dei Pescatori Italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche e acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile, nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. ONU, entro 60 anni 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultra bassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Li Yunuya, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari

0: affari economici e sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero il livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultrabassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il cane ci fa compagnia da 20.000 anni. È davvero antica l'amicizia tra noi uomini e il cane, il cui antenato più lontano è un lupo grigio siberiano ormai estinto. Ma non ci siamo limitati a farci compagnia. Le nostre due specie hanno avuto evoluzioni analoghe e si sono influenzate a vicenda, al punto che grazie al cane l'uomo è diventato anche più intelligente. Di Sabina Mari. Sono bastati pochi frammenti di DNA per aggiungere nuove scoperte alla storia evolutiva del cane. Un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Anders Bergstrom del Frank Crick Institute di Londra, ha infatti eseguito alcune analisi genetiche sui resti di 27 esemplari di cane vissuti tra 6.000 e 11.000 anni fa, quando noi umani muovevamo i primi passi nell'agricoltura. I risultati pubblicati lo scorso ottobre su Scienze hanno rivelato importanti novità, come ad esempio il fatto che già alla fine dell'ultima glaciazione, 11.000 anni fa, vi erano ben 5 diverse linee genetiche di cani, in pratica 5 razze primitive. 5 razze primitive. Come rami principali dell'antico albero genealogico del cane, i 5 ceppi ancestrali individuati nello studio di Bergstrom sono stati nominati in base alla localizzazione geografica dei reperti. Il Levant, del vicino Oriente, il Karelia, dal sito in cui è stato identificato in Scandinavia, il Baikal, in Siberia, il Nuova Guinea, o Sinning Dog, razza selvaggia ancora oggi esistente, e l'America, diffusosi nell'America settentrionale dall'Asia orientale. Spiega Silvia Ghirotto, docente di genetica al Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologia dell'Università di Ferrara ed esperta in sequenziamento e analisi di DNA antico. Queste antiche generazioni sono state per la specie del cane come grandi serbatoi ancestrali di variabilità genetica. In altre parole, delle sorgenti di geni da cui hanno preso origine, nel corso delle evoluzioni, le linee genetiche che hanno portato allo sviluppo di tutti i cani moderni. In pratica, dall'incrocio di questi cinque ceppi e con la selezione operata dall'uomo si sono poi evolute le oltre 300 razze di cani oggi conosciute, alcune delle quali sono ancora in possesso di una buona percentuale del loro antico linguaggio genetico. Un'amicizia partita da lontano. La scoperta che già 11.000 anni fa tra i cani esistevano cinque linee genetiche ha inevitabilmente portato gli studiosi a retrodatare il processo di domesticazione di queste specie. L'affermarsi di una linea genetica è un processo evolutivo molto lungo, spiega ancora Ghirotto. L'esistenza di addirittura cinque lignaggi dimostra che tale processo deve necessariamente avere avuto inizio molto tempo prima. Secondo gli autori dello studio, infatti, il legame tra uomo e cane risalirebbe addirittura a un periodo tra i 15.000 e i 20.000 anni fa, coincidente con l'epoca dell'ultima glaciazione del Pleistocene, quando noi uomini eravamo cacciatori e raccoglitori. Ma in che modo e dove ha preso inizio questa straordinaria amicizia tra cane e uomo? Inoltre, la domesticazione di questo animale è stata un evento isolato o si è ripetuta più volte nel corso della storia in luoghi e tempi diversi? A queste domande ancora non possiamo dare risposte precise, continua Ghirotto. Servono altri studi e nuovi reperti. Se infatti le ricerche hanno potuto accertare la storia della domesticazione di altre specie, per quanto riguarda il cane, disponiamo ancora di dati molto scarsi. Ad esempio, si sa che la capra è stato il primo animale a essere domesticato, 10.000 anni fa. Del maiale si sa che il processo di domesticazione è avvenuto indipendentemente in Cina e in Anatolia, tra 7.500 e 5.000 anni fa. Ciò che sappiamo del cane, invece, è che il tipo di legame che formò con l'uomo fu sicuramente diverso da quello degli altri animali. Con il cane è verosimile che fin dall'inizio vi fu un rapporto speciale, più di tipo collaborativo e affettivo. Cosa hanno condiviso con noi? Le indagini del DNA antico condotte dalla squadra di Bergstrom, una cinquantina tra genetisti, analisti e archeologi, hanno dimostrato che il rapporto tra cane e uomo era così saldo che entrambe le specie hanno persino subito analoghe modifiche genetiche, frutto di medesime pressioni ambientali. Precisa Ghirotto, autrice di uno studio analogo sul DNA antico di uomini che hanno colonizzato le grandi isole del Tirreno del Paleolitico. Lo studio del DNA antico permette di ottenere una fotografia precisa del passato. In questo caso è stato interessante osservare che circa 4.000 anni fa il DNA del cane ha subito una forte omogeneizzazione, proprio come è avvenuto nel DNA dell'uomo durante le intense migrazioni del Neolitico. Come investigatori del passato, gli scienziati hanno infatti confrontato il genoma dei 27 cani oggetto del loro studio con quelli dei resti di 17 uomini vissuti contemporaneamente negli stessi luoghi, e i risultati hanno dimostrato che entrambe le specie non solo hanno condiviso le stesse rotte migratorie, ma addirittura lo stesso cibo. Le variazioni genetiche determinate dall'avvento della coltivazione dei cereali hanno lasciato tracce inequivocabili. L'affermarsi nella nostra specie del gene per la sintesi dell'amilasi, un enzima necessario alla digestione dell'amido presente nei cereali, è avvenuta di pari passo anche nel cane, che evidentemente si nutriva degli avanzi scartati dall'uomo. È la prova tangibile che le due specie già allora viaggiavano insieme. Il cane ha permesso all'uomo di dormire meglio. Nel 1977 l'etologo Conrad Lorenz scrisse ne «E l'uomo incontrò il cane» a Delphi che l'amicizia tra uomo e cane deve essere nata per reciproca convenienza. I biologi parlano oggi di relazione mutualistica, in cui entrambe le specie hanno ottenuto un vantaggio. Gli ululati dei cani che giravano attorno agli accampamenti segnalavano infatti all'uomo l'avvicinarsi dei predatori. Così, in cambio di un boccone di cibo, i nostri antenati disponevano di preziose sentinelle, il cui abbaio poteva bastare a salvare loro la vita. Da qui è possibile che l'uomo abbia avuto ulteriori occasioni per sviluppare importanti abilità cognitive. Il fatto di sentirsi al sicuro e di poter staccare la mente da una continua allerta gli ha verosimilmente dato l'opportunità di focalizzare il pensiero su altro, favorendo in lui lo sviluppo di capacità come immaginazione, astrazione e ragionamento. Non solo, poter abbandonarsi a un sonno più profondo ha probabilmente migliorato la qualità delle rielaborazioni del vissuto che la mente compie nel sonno, sonni compresi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose. Non sono né stregoni né violenti. Bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato. Mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua, però, è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo de Lellis, ispirandosi a una frase del santo: «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli». Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, «avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere. Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto: eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me». Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo», ripeteva. «Spara», gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro, e molti altri ce ne vorranno ancora, per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhomme nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
4: Avete ascoltato Magazine. l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Giovanni Paolo II, la biografia di Andrea Riccardi, San Paolo Edizioni 2011, letto da Barbara Vedovato. Giovanni Paolo II, protagonista per più di un quarto di secolo sulla scena mondiale, è stato definito il Papa Slavo, colui che ha dato il colpo di grazia all'Unione Sovietica e al suo impero, l'uomo del secolo. Più semplicemente, egli riteneva di aver ricevuto il compito di introdurre la Chiesa nel nuovo millennio. Al servizio della Chiesa cattolica, egli si impegnò a favorire l'unione tra i cristiani, l'amicizia con l'ebraismo, il dialogo tra le religioni, la pace nel mondo. L'opera di Andrea Riccardi, storico e fondatore della comunità di Sant'Egidio, che conobbe e collaborò a lungo con il Papa polacco, è la prima biografia scritta su base scientifica e testimoniale di un Papa che ancora vive nel ricordo di credenti e non credenti. Buon ascolto!
3: Giovanni Paolo II è una figura del Novecento, di cui esprime appieno la storia. È anche un personaggio del 2000. Si è spento a nuovo secolo già iniziato e la sua eredità religiosa continua ad essere un riferimento. Testimone del complesso crocevia polacco e protagonista della scena mondiale per 27 anni, Karol Wojtyla è stato un personaggio decisivo della vicenda religiosa contemporanea, ma anche un leader che ha collocato la sua Chiesa nel cuore della storia. Ai suoi funerali sono accorsi i grandi della terra, gli esponenti delle religioni del mondo, assieme a tanta gente, mentre altissima è stata l'attenzione mondiale all'evento. Un simile interesse per un papa è rivelatore di come Giovanni Paolo II abbia rappresentato una personalità decisiva per la sua Chiesa, per i cristiani, ma anche sia stato un leader globale che ha toccato le fibre di tanti mondi. Una volta eletto Papa, nel 1978, si è misurato con la crisi del cattolicesimo, con un Occidente secolarizzato e con un marxismo dai tanti volti. Tutti ricordano il suo primo messaggio, modellato sull'espressione evangelica «Non abbiate paura». Ha infatti creduto nella forza delle energie religiose e spirituali della sua Chiesa e dell'umanità, anche nel confronto con sistemi politici che avevano a disposizione armi di ben altro tipo e molto più potenti. Benedetto XVI mi ha detto di Papa Wojtyla: veniva da un popolo sofferente, quello polacco, sottoposto a tante prove nella sua storia. Da questo popolo sofferente, dopo tante persecuzioni, si sviluppa la forza di sperare. Karol Wojtyla ha rappresentato la forza di sperare agli occhi dei cristiani e dei suoi contemporanei, maturata nel crogiuolo della guerra e nella vicenda del suo popolo. Una volta eletto Papa, questa forza si è confrontata con scenari sempre più vasti, spesso difficili e contrastati, in cui il Papa non ha avuto timore di immergersi. Non si è rassegnato al declino della Chiesa e del mondo religioso, previsto come inevitabile da parte consistente del pensiero del Novecento. Anzi, ha intuito in controtendenza come le religioni in tutto il mondo conoscessero una rinascita, seppure complessa. Per più di 10 anni, Giovanni Paolo II si è misurato con il comunismo, sino alla caduta del muro, È stato un papa vincitore nel confronto con l'impero sovietico, a cui negli anni 70 e 80 la maggior parte degli osservatori attribuiva una lunga vita. Quindi un papa politico? Chi ha presente la dimensione spirituale, l'aspetto mistico e la preghiera di Papa Wojtyla, non può che affermare il contrario. La fede è stato il cuore di un pontificato incentrato essenzialmente nella comunicazione del messaggio del Vangelo su tutte le latitudini. Eppure, Giovanni Paolo II era convinto che il cristianesimo rappresentasse una forza di liberazione dell'uomo e dei popoli. Centrato sulla dimensione spirituale, il cristianesimo poteva giungere a trasformare in qualche modo la storia delle nazioni. Questa è stata anche la vicenda della liberazione della Polonia dal comunismo, in cui il Papa ha giocato un ruolo di primo piano. Nel 2003, ormai anziano e malato, Karol Wojtyla, rispettato dai leader di tutto il mondo, dice al corpo diplomatico radunato in Vaticano: «Ma tutto può cambiare. Dipende da ciascuno di noi. Ognuno può sviluppare in se stesso il proprio potenziale di fede. È dunque possibile cambiare il corso degli eventi». Questa è stata la sua fiducia. Certamente, Papa Wojtyla, il vittorioso, conosce anche sconfitte e smentite. La guerra e la violenza, dalla vicenda dell'Iraq a quella del Ruanda, il rifiuto del suo messaggio sulla vita, la resistenza ad accogliere la sua predicazione fin nella Polonia post-comunista. Ma egli sa che non esiste una vittoria stabile in un mondo complesso e globale. Lo comprende anche in una prospettiva cristiana. La sua vita è stata una lotta, vissuta con tenacia. La lotta è una dimensione essenziale per comprendere il suo ministero, ancorché vissuta con una sostanziale serenità. «L'ho visto sofferente, ma non triste», ha testimoniato Benedetto XVI. Karol Wojtyla ha operato su scenari differenti, dalla Polonia a Roma e al mondo intero. Tuttavia, la sua storia non conosce forti fratture esistenziali. È abitata da una profonda continuità che viene dall'interiorità di credente e dalla sua intelligenza, sempre desiderosa di conoscere uomini e situazioni. Titolare di un alto magistero, sino alla fine resta interessato ad apprendere dall'incontro con gli altri. L'amico polacco Jerzy Turowicz afferma di lui: «Per quanto sia il capo della Chiesa cattolica, un cittadino universale e un europeo, non di meno Giovanni Paolo II, non ha cessato di essere un polacco e un cracoviano». Un cracoviano? Per comprendere la sua vicenda e l'impatto del suo pontificato, bisogna, a mio avviso, ripercorrerne la biografia, che si intreccia con vicende storiche quanto mai travagliate. Lo storico polacco Bronisław Geremek, che fu anche un leader di Solidarność, ha così espresso una grande tradizione storiografica europea. La storia è un misto di scienza e di poesia. Ricostruire la vicenda di Karol Wojtyla, lunga e articolata, densa di fatti rilevanti, sviluppatasi su differenti scenari, richiede non solo scienza, e tanti archivi non sono ancora aperti, non solo capacità di interpretazione e di narrazione, ma anche penetrazione nella cultura e nelle vibrazioni interiori del personaggio, nonché consapevolezza delle energie spirituali da lui messe in movimento. Ho sentito la responsabilità e la gioia di scrivere questo libro per la grandezza e il significato della figura di Giovanni Paolo II. Non si scrive però per fare un monumento, bensì per comprendere, per avvicinarsi a un personaggio e al suo tempo, per capire di più la storia della nostra epoca. Al termine di questo libro, consapevole della complessità della vicenda di Karol Wojtyla, del suo tempo e della sua Chiesa, faccio mie le parole del grande pensatore russo Pavel Florensky. Scrivo e so di disperdermi, perché non posso dire in una volta sola tutto ciò che si affolla nella mia coscienza. Un particolare ringraziamento rivolgo a Papa Benedetto XVI per il significativo colloquio che mi ha accordato sul suo predecessore. Nel corso di questo lavoro, oltre alle diverse fonti archivistiche a cui ho avuto accesso, molti mi hanno fornito la loro testimonianza su Karol Wojtyla e sul suo tempo. Si ritroveranno i nomi dei suoi testimoni, alcuni dei quali scomparsi nel corso del libro. Tutti ringrazio perché mi hanno fatto penetrare nel mondo di questo Papa. Mi permetto solo di ricordare l'importante testimonianza resami dal segretario personale di Papa Wojtyla, il cardinale Stanislav Dzivisk. Di particolare rilevanza, anche al fine di questo lavoro, sono stati i colloqui che ho avuto dal 1979 con Papa Giovanni Paolo II. Al termine di questo lavoro, tra i tanti che mi hanno aiutato e sostenuto, non posso non ricordare Adriana Gulotta per il suo notevole contributo alla correzione del testo e Massimiliano Signifredi per l'aiuto essenziale sulla documentazione polacca. Andrea Riccardi. Il mistero Wojtyla. Uno straniero. È un africano? Era la domanda fra la gente in piazza San Pietro, quel 16 ottobre 1978, nel pomeriggio dopo le 18, quando il cardinale Pericle Felici annunciò il nome dell'eletto in latino con il suo accento romano. Annunzio vobis gaudium magnum, abemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum sancte romane ecclesie cardinalem Wojtyla, qui sibi nomen imposuit Ioannem Paulum secundum. L'eletto non era Carlo Confalonieri, ultraottantenne cardinale e decano, come si pensò in un primo momento udendo Carolum, Carlo. Il decano, per l'età avanzata, non partecipava al conclave, ma assistette all'annunzio dalla sua terrazza su Piazza San Pietro. Non era un africano come faceva pensare la particolare pronuncia del cognome. Era invece il cardinale di Cracovia, il primo papa non italiano dal 1523, dalla morte di Adriano VI, olandese di Utrecht. Una notizia sorprendente. Perché i cardinali avevano rotto una tradizione che durava da più di 4 secoli? Durante il concilio, chuso da poco più di 20 anni, alcune voci avevano lamentato l'eccessivo carattere italiano della curia romana. Paolo VI, dopo il Vaticano II, aveva intenzionalizzato la curia e nominato un segretario di Stato francese, il cardinale Villot. Però, alla morte di Paolo VI, il Sacro Collegio aveva continuato la tradizione, eleggendo un papa italiano. L'eletto fu il patriarca di Venezia, Albino Luciani, morto improvvisamente dopo 33 giorni di pontificato. I cardinali, accorsi a Roma per il nuovo conclave nell'ottobre 1978, erano in una situazione che, Time definì efficacemente come The Church's Shock. Bisognava trovare un successore capace di prendere in mano una chiesa piuttosto spaesata. Luciani aveva rappresentato il buon pastore, ma forse ci voleva una personalità più forte per guidare la chiesa fuori dalla crisi post-conciliare. Senza essere codificati, c'erano tanti motivi per eleggere un italiano. La tradizione, l'universalismo, l'indipendenza dagli interessi nazionali, l'abitudine al governo ecclesiastico. La scelta doveva rivolgersi però verso un pastore, cioè un vescovo residenziale e non un curiale. Così si pensava in un post-concilio diffidente verso i burocrati. Del resto, tutti i papi del Novecento, al momento della loro elezione, erano stati vescovi in carica, con l'eccezione di Pio XII, che era segretario di Stato. Ma perché i cardinali scelsero un non italiano e per di più un polacco? Tra gli italiani c'erano vari candidati possibili, come il cardinale Colombo, successore di Montini sulla cattedra milanese, o il vicario di Roma, il cardinale Poletti, o altri, come l'arcivescovo di Napoli, cardinale Ursi. L'attenzione si era però polarizzata su due nomi. Il genovese Siri, delfino di Pio XII, troppo giovane per succedergli al tempo della sua morte nel 1958, e il cardinale Benelli, da poco arcivescovo di Firenze, con una storia di intima collaborazione alla riforma della curia di Paolo VI e una fama di autorevole e autoritario sostituto della segreteria di Stato. La contrapposizione tra i due era significativa. Riguardava il futuro della Chiesa, ma anche la politica italiana. Siri si era sempre opposto all'apertura della Democrazia Cristiana a sinistra e al compromesso storico tra democristiani e comunisti realizzato. Con il consenso di Papa Montini, da Aldo Moro, il politico democristiano assassinato nel maggio 1978 dalle Brigate Rosse. Proprio dall'apertura della DC a sinistra e dalla arrendevolezza verso i comunisti nasceva, secondo Siri, la crisi italiana, politica e morale. Benelli, amico del leader democristiano Amintore Fanfani, aveva appoggiato la politica di centro-sinistra. Il cardinale Ratzinger lanciò un chiaro segnale mentre si avvicinava il conclave. L'elezione del Papa non avrebbe dovuto essere condizionata dalla discussione su questioni politiche italiane o dal compromesso storico. Era un sintomo di fastidio, condiviso da vari cardinali, verso un legame troppo stretto tra papato e questioni italiane. Il dibattito era soprattutto centrato sul futuro della Chiesa, ben più largo delle vicende italiane. Parlarne non è un vezzo pettegolo, anche se i conclavi, per il segreto che li accompagna, esercitano un fascino sull'opinione pubblica. Il dibattito nel pre-conclave si incentrò sullo stato della Chiesa e sul suo futuro. È importante ripercorrerlo, anche se non facile, per comprendere in quale quadro maturò la scelta di eleggere Karol Wojtyla. Era diffuso il senso di una crisi pesante nella Chiesa, che durava da almeno 10 anni, da quando la contestazione l'aveva scossa. La più antica istituzione d'Occidente aveva conosciuto infatti una crisi profonda e inedita, che non veniva da forze o fattori esterni, come la Rivoluzione francese o con le

rosa calavano. Numerosi erano gli abbandoni dei preti, mentre si ridiscuteva il celibato ecclesiastico con un'intensità ignota. Diminuiva in Occidente la frequenza alla messa, quasi fosse espressione di una disaffezione dalla fede e dai riti della Chiesa. Il pontificato di Paolo VI, 1963-1978, almeno dopo il 68, era stato dominato dalla diffusa percezione di un tempo di crisi. Due candidati italiani. Come uscire dalla crisi? Il cardinale Siri dichiarò in un'intervista pubblicata al momento dell'ingresso in conclave, resa nota agli elettori nonostante il giornalista si fosse impegnato a non farlo subito, che il rimedio stava nella restaurazione della disciplina e, più complessivamente, del cattolicesimo. L'arcivescovo di Genova era vicino al modello di Pio XII e aveva vissuto con difficoltà i cambiamenti di Paolo VI. Era una personalità nota per la sua capacità di governare con decisione e di smarcarsi da un clima cattolico che lui considerava inquinato da una specie di nebulosa neoprotestante. La sua teologia era espressa sulle pagine della rivista Renovatio, nata per contrastare la progressista Concilium. Per il cardinale Siri, lo spirito del concilio si era sostituito all'osservanza dei testi del Vaticano II, da leggere in continuità con il Vaticano I e il Concilio di Trento. Il Vaticano II era stato interpretato come adattamento al mondo. Così il post-concilio era divenuto un 68 della Chiesa, quasi una rivoluzione in cui tutto poteva essere rimesso in discussione. Siri aveva vissuto i 15 anni montiniani nella sua diocesi genovese, marginalizzato dal nuovo corso, ma chiaro nelle sue convinzioni. Nel 1978 era venuto il momento di proporre la sua ricetta per il futuro: la chiusura del post-concilio, la restaurazione della tradizione cattolica, che la recezione del Vaticano II aveva messo in crisi con un processo di strisciante e forse involontaria protestantizzazione. I giornali qualificarono come conservatrice la candidatura Siri. Era però un riferimento non solo per i cardinali più legati al passato, ma per quanti erano preoccupati dal disorientamento di quegli anni. Suo protagonista era il cardinale Benelli. Da Paolo VI, l'arcivescovo di Firenze, ereditava l'antagonismo con Siri. Con l'elezione di Paolo VI, Siri aveva perso la preminenza tra i vescovi italiani, esercitata con Pio XII e Giovanni XIII. Ma Papa Montini aveva coltivato un rapporto personale con lui, per non lasciarlo troppo ai margini. Non lo preoccupava la fedeltà del cardinale di Genova, ma le idee di quest'ultimo non collimavano con l'orientamento post-conciliare. Benelli era invece la piena espressione del governo post-conciliare di Papa Montini, anzi, ne rappresentava la punta di lancia. Era un uomo di curia, da poco alla testa di una diocesi, ma senza il fascino intellettuale e spirituale di Paolo VI. L'11 ottobre 1978 una quindicina di cardinali si incontrarono al seminario francese. Tra di essi Marty, Arns, Lorscheider e altri. Valutarono alcune candidature italiane e scelsero Benelli,
anche per frenare la

avanzata di Siri, che rappresentava ai loro occhi un ritorno al passato o un'interpretazione molto riduzionistica del concilio. Così Benelli divenne il candidato dei progressisti. Il cardinale di Firenze aveva però forti opposizioni tra gli italiani e i curiali. Gli si rimproverava il legame con la politica nazionale e il tratto autoritario mostrato da sostituto. Altri pensavano che la nomina di Benelli nel 1977 a Firenze avesse rappresentato una designazione alla successione da parte di Paolo VI, che gli faceva compiere quell'esperienza pastorale di cui era carente. Sembrava la ripetizione della decisione di Pio XII, che nel 1959 aveva inviato Montini come arcivescovo a Milano, allontanandolo dalla segreteria di Stato. Con la nomina di Benelli all'arcivescovado di Firenze, vari settori romani, stanchi del governo forte del sostituto, si erano sentiti sollevati. Il cardinale Poletti, vicario di Roma, alla notizia disse: «Ora tutto sarà diverso e potremo lavorare in pace». Una questione postasi nel breve pontificato di Giovanni Paolo I era stata l'eventuale nomina di Benelli a segretario di Stato, che aveva trovato serie obiezioni. I curiali avrebbero accettato ora un suo ritorno a Roma non come segretario di Stato, ma come papa? La fama di autoritarismo di Benelli era anche dovuta all'impopolarità delle misure da lui attuate per volontà di Paolo VI e all'ostilità dei settori antimontiniani, come i resti del Partito Romano di altri tempi, una forte presenza nella curia di Pio XII. Invece, in alcuni ambienti ecumenici o in altri ambienti cattolici, come quelli brasiliani, Benelli aveva la fama di uomo capace di difendere posizioni talvolta sgradite a Roma. In Italia prevaleva un'immagine negativa tra i cattolici critici sul suo impegno per il referendum abrogativo del divorzio nel 1974 e sul suo legame con la DC. La stampa italiana non lo considerava un progressista. Benelli rappresentava in sostanza la continuità del governo riformatore montiniano. Ma bastava il governo montiniano senza Paolo VI per affrontare la crisi?

Avete ascoltato un estratto da Giovanni Paolo II, la biografia di Andrea Riccardi, San Paolo Edizioni 2011, letto da Barbara Vedovato.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Ammannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609 Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Bellarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo, senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza, in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separati.

0: statisti. Il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582, sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere, la puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il Nuovo Mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, c'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower. Ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'ovest.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, e se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina, di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico, parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashme Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina, e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo avanti Cristo, dove, semplificando, ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico nonché etico ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo, cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione? Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso, che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo, altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale, fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Jenisej, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi, l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Camici verdi. di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora: com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo. Senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o, in alcune zone, la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio. Un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da Phytophthora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti come alcuni scarabei possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi, dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello.

e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin,

0: Gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando: Zwillinge! Gemelli! Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce: le bambine sono gemelle. La guardia allora urla: Zwillinge! A pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente: devo sopravvivere. Anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero due figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva due opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e due reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015. E adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7 C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in 3 diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i 3 tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

Canada, 9 settembre 1953. Alcune centinaia di persone si sono radunate in un campo a Perry Siding, poco più a sud del lago Slocan, nel sud-ovest del British Columbia, un'area nota come Kootenays. Hanno costruito una tendopoli con una tenda più grande riservata alla preghiera. Al suo interno i bambini stanno guardando e ascoltando gli adulti cantare e pregare. Non indossano alcun indumento, sono tutti nudi. Nello stesso momento, una guarnigione della Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale e nazionale canadese, si sta raggruppando ai margini dello stesso campo. Stanno bevendo birra e lanciano le bottiglie vuote nell'accampamento, forse per darsi coraggio rispetto a quello che stanno per fare, quello che gli è stato ordinato di fare. Poi iniziano a marciare all'interno dell'accampamento, armati di lunghi bastoni. I colpi cominciano a cadere sulle persone nelle tende, che crollano a terra insanguinate, urlando per la paura e per il dolore. In pochi attimi è l'inferno. I bambini, terrorizzati, fuggono verso i boschi, gridando in preda al panico. Nessuno oppone resistenza. Nudi come sono, non possono difendersi, né tantomeno costituire una minaccia. Alla fine, gli adulti vengono tutti arrestati per nudità in pubblico e i bambini, che vengono catturati, sono tenuti in custodia. Quindici mesi dopo, alle prime luci dell'alba del 18 gennaio 1955, la RCMP fa il suo ingresso a Crestova, non lontano da Perry Siding. È una notte limpida e meno fredda del solito, quando con militare precisione la Polizia Federale Canadese inizia il suo raid. Le case vengono perquisite, il suono dei bastoni e dei pesanti stivali sulla neve inizia la sua macabra colonna sonora. I bambini sono terrorizzati e hanno ragione di esserlo, la polizia è venuta per loro. È l'inizio della cosiddetta Operazione Crestova o Operazione Snatch, un nome come un altro, per intitolare un'azione spietata e di rara brutalità. Gli uomini in uniforme afferrano i bambini e li portano via di peso, ancora in pigiama. Vengono separati dai genitori con la forza. Chi si ribella viene violentemente represso, con i bastoni o con i frustini per cavalli. Nessuno ha idea di dove verranno portati i bambini. Non è la prima volta che accade. 20 anni prima, 350 bambini erano già stati strappati alle loro famiglie e distribuiti in case famiglie, orfanotrofi e ospedali psichiatrici. Qualcuno venne dato direttamente in adozione. I genitori erano stati incarcerati per 2 o 3 anni a Pyers Island, al largo dell'isola di Vancouver, sempre con l'accusa di nudità in pubblico. 3 bambini, così piccoli da essere ancora allattati, vennero strappati alle proprie madri, affidati alle cure statali e morirono, senza che alcuna spiegazione venisse fornita né che ci fossero conseguenze di alcun tipo. Questa volta sono 40 i bambini e ragazzi tra i 15 e i 5 anni portati via dalle loro famiglie e collocati a New Denver, sul lago Slocan, in un vecchio sanatorio costruito per internare i malati di tubercolosi delle famiglie giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui vanno a raggiungere i 104 bambini catturati durante il raid di Perry Siding. A volte i bambini rimangono qui anche dopo che i genitori sono stati rilasciati dal carcere, senza alcuna autorità. Ma i tribunali correggeranno questo errore solo anni e anni più tardi. Rapidamente la notizia di questi sequestri di massa si diffonde e i minori scampati e i primi raid iniziano a nascondersi sempre meglio, mentre le autorità li braccano come animali. Per quelli che sono già a New Denver, la vita non è delle migliori. La disciplina è ferrea, il regime è durissimo e ogni tentativo di esprimere la propria cultura o le proprie abitudini familiari viene repressa con percosse e pubbliche umiliazioni. Ogni contatto con i genitori e la loro religione viene fermamente scoraggiato. Gli abusi a cui questi bambini vengono sottoposti sono incalcolabili, abusi fisici, sessuali ed emotivi. Alcuni mantengono il proprio spirito ribelle, continuando a parlare la propria lingua e rifiutando di essere assimilati, anche quando vengono frustati con cinghie di cuoio, una delle punizioni corporali più diffuse a New Denver. Ma più le punizioni sono severe, più l'ostilità dei giovani ospiti cresce, preparando di fatto una nuova generazione di sovversivi pronti alla ribellione e alla vendetta. Anche per quelli che sono riusciti a fuggire, le cose non sono facili. Bambini di 6 anni abbandonati da soli, nei boschi, senza la possibilità di ritornare finché la polizia non si allontana.
Qualcuno di loro riesce a sfuggire alla cattura per 5 anni, altri sono così traumatizzati che preferiscono consegnarsi alla polizia piuttosto che vivere nel continuo terrore e con la sensazione di essere braccati.

La tragedia di questa comunità, che ricorda in qualche modo quella dei figli sottratti alle famiglie indigene del Canada e sottoposti a un'istruzione forzatamente assimilante, i cosiddetti First Nation Children, è molto meno conosciuta, ma non per questo meno drammatica. E forse si inserisce nello stesso modello educativo violento e totalitario che normalmente non ci sentiamo di attribuire ad una nazione come il Canada, ma che invece ha segnato la sua storia almeno fino al 1996. Ma chi erano i membri di quella comunità di pacifisti, vegetariani, nudisti, così invisa alle autorità canadesi da provocare come reazione un tentativo di vera e propria cancellazione culturale? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo e andare in Russia, nel XVIII secolo. In questo periodo, in Russia, nascono diversi gruppi che rifiutano l'assimilazione di massa della religione ortodossa e si stringono invece sugli elementi che più caratterizzano la propria identità specifica. Questi movimenti sono chiamati etnoreligioni perché gli elementi tipicamente religiosi come culto, pratiche, preghiere si fondono in modo inestricabile con gli elementi etnici dei gruppi che li praticano, come abitudini, cultura e tradizioni. Uno di questi gruppi etnoreligiosi, caratterizzati da un forte spiritualismo, è quello dei Dukobor. Il loro nome significa letteralmente i guerrieri dello spirito. E contestano l'elaborata gerarchia e i complessi rituali della Chiesa ortodossa, troppo artificiali per il modo di vedere il mondo di questa gente molto legata alla natura e al contatto diretto con la spiritualità. I Dukobor contestano inoltre la sacralità della Bibbia, ritenuta falsa in quanto documento scritto e quindi necessariamente mistificato, e l'adorazione di immagini sacre considerata idolatria. Tutti gli elementi di intermediazione tra lo spirito e l'uomo, insomma, suonano estremamente falsi e artificiosi ai Dukobor, che in sostanza non riescono a capire né ad accettare la secolarizzazione della Chiesa ortodossa con tutte le sue contraddizioni, che a loro, abituati a rituali semplici, spontanei e diretti, sembra un'istituzione irrimediabilmente corrotta e inconciliabile con il proprio sentimento religioso, un sentimento vissuto in modo autentico e spontaneo e quindi di grandissima importanza per la loro vita e identità. I Dukobor credono nell'uguaglianza di tutti gli uomini, nell'assoluto divieto di uccidere un altro uomo perché ciascuno è un'emanazione di Dio e in quanto tale va rispettato, e nei rituali semplici, insomma in una religiosità egualitaria e spirituale e in un atteggiamento assolutamente pacifista. Ma questo atteggiamento mal si concilia con le esigenze di uno Stato organizzato e militarista come la Russia imperiale dell'epoca. Inizialmente lo zar Alessandro I tenta di allontanarli, mandandoli a colonizzare le steppe a sud dell'Ucraina. Ma quando gli succede Nicola I, le misure di repressione e assimilazione nei loro confronti diventano ferree e organizzate. Gli uomini saranno arruolati a forza nell'esercito e spediti nel Caucaso, mentre donne e bambini verranno allocati nelle nuove province oltre il Caucaso, in particolare in Georgia. Nel 1886 i Dukobor oltre il Caucaso sono oltre 20.000 e sotto la guida di Lukeria Vasilievna Gubanova, la vedova del leader precedente Peter Kalmykov, hanno un periodo di relativa tranquillità, dovuta anche alle capacità diplomatiche di Lukeria con le autorità locali. In questo periodo i Dukobor diventano anche vegetariani, ispirandosi alle teorie filosofiche di Leone Tolstoi, che trovano molto vicine al proprio sentire. Ma alla morte di Lukeria, che non lascia eredi, la comunità si divide in più fazioni, la principale delle quali guidata da Peter Vasilevich Verigin. Poco dopo il suo insediamento, però, Verigin viene mandato in esilio in Siberia e la pressione del governo sui Dukobor aumenta. Per uno Stato moderno e organizzato come la Russia di fine Ottocento, queste comunità sono aberrazioni del passato da correggere imponendo la civiltà statale senza eccezioni. I Dukobor non registrano i propri matrimoni, né le nascite, ignorano le leggi statali, rifiutano di prestare servizio militare e persino di giurare fedeltà al nuovo zar Nicola II. Se in passato queste anomalie sociali potevano essere tollerate in un grande stato multietnico come la Russia, oggi non c'è più spazio per queste difformità e la completa assimilazione prende forma nei decreti e nelle azioni repressive del governo russo. Come reazione, anche le proteste e le ribellioni dei Dukobor diventano più estreme e violente.
Più i loro leader sono incarcerati e mandati in esilio, più i Dukobor li vedono come martiri a cui ispirarsi per insaldare la propria fede religiosa e la propria identità etnica. Iniziano a non consumare più né alcol né tabacco e a dividere la terra in parti uguali, senza distinzioni e proprietà specifiche, e aderiscono al più totale pacifismo e alla non violenza. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 1895, i Dukobor arruolati nell'esercito bruciano tutti i propri fucili, intonando canti sacri. Lo zar Nicola II risponde inviando i cosacchi a disperderli e a massacrarli, occupando le loro case e obbligandoli a sfollare nei villaggi vicini. Molti di loro moriranno di fame e di freddo in questa diaspora forzata.

Le vessazioni su Dukobor però cominciano a diventare un caso internazionale e la Russia viene criticata aspramente per i suoi interventi così duri su minoranze religiose decisamente pacifiche. Nel 1897 il governo russo decide che forse consentire l'emigrazione in massa dei Dukobor è la soluzione migliore. Si elimina il problema e non si hanno più critiche internazionali. Ci sono comunque delle condizioni. Gli emigranti non potranno mai più tornare in Russia, dovranno provvedere con i propri soldi al viaggio e i loro leader, attualmente in carcere, non potranno emigrare prima di aver scontato la loro pena. I primi Dukobor provano a emigrare a Cipro, ma l'isola è troppo piccola per accoglierli tutti e quindi, grazie all'intervento della comunità quacchera e del movimento tolstoista, che coprono quasi tutti i costi, viene organizzata un'emigrazione di massa in Canada. Leone Tolstoi devolverà i proventi di diverse sue opere personalmente a questa impresa epica. Ma una volta giunti in Canada, gli stessi problemi di integrazione che avevano creato guai ai Dukobor in Russia si ripresentano. I canadesi iniziano a guardarli con sospetto e a guardare con ancora più sospetto le loro pratiche quotidiane, la vita in una stretta comunità chiusa, quasi settaria, il rifiuto di mandare i figli a scuola, la loro disinvoltura nel mostrarsi nudi, uomini e donne. Il nudismo diventa anche un modo di protestare contro le ingerenze del governo e marciare nudi un modo di esprimere pacificamente il proprio dissenso. Purtroppo è un modo che la società dell'epoca ritiene completamente inaccettabile. I Dukobor rifiutano anche di intestare le proprietà dei terreni a singoli individui invece che all'intera comunità. Questo è un enorme problema, perché a questi continui rifiuti le autorità rispondono nel 1907 togliendo loro la proprietà di oltre un terzo dei terreni che sono restituiti alla corona. Un altro grosso problema è che, come era stato per i loro predecessori in Russia, i Dukobor canadesi rifiutano di giurare fedeltà alla corona e quindi non possono essere naturalizzati come cittadini inglesi, tagliandoli di fatto fuori dalla società. La crisi politica generata da questi problemi finisce per spaccare i Dukobor in tre parti. Gli indipendenti, più inclini ad accettare le condizioni del governo, gli ortodossi, il gruppo più numeroso, e i freedomiti, i più estremisti, determinati a seguire le indicazioni del loro leader Verigin nel modo più inflessibile. Il primo gruppo finisce ben presto per essere assimilato dalla cultura canadese e la loro identità si disperde in quella nazionale. Ma per gli altri due le cose non sono così. Il loro leader Verigin, temendo che anche gli altri gruppi possano essere corrotti dalla modernità, compra grandi appezzamenti di terreno nel sud-est del British Columbia, in particolare nella vallata di Slocan. Tra il 1908 e il 1912, 8.000 Dukobor si trasferiscono in British Columbia e si specializzano nella coltivazione di alberi da frutta.

Il 29 ottobre 1924, però, Verigin viene ucciso da una bomba mentre è su un treno in viaggio verso il British Columbia. Inizialmente le autorità sospettano che sia qualcuno all'interno della comunità ad aver organizzato l'attentato, ma la verità non verrà mai scoperta e i Ducobor non forniscono alcun supporto alle indagini, temendo che questo crei ulteriori spaccature nella loro comunità. Questo clima di sfiducia, unito agli atteggiamenti ritenuti offensivi, inaccettabili o sospetti dei Ducobor, crea un'ulteriore spaccatura tra la comunità religiosa e il popolo canadese, una spaccatura che sarà destinata a durare per decenni. Nel 1928 il figlio di Verigin, Peter, arriva dalla Russia a rilevare la leadership del padre, ma il governo canadese, temendo che sia un pericoloso bolscevico venuto a guidare le frange più estremiste, tenta di deportarlo. Il tentativo, grazie anche alla difesa del pacifista Peter Makarov, fallisce, ma crea un'escalation nelle proteste dei Ducobor. I Freedomiti, in particolare, iniziano ad appiccare incendi e organizzare sempre più cortei nudisti, a cui il Parlamento canadese risponde rendendo la nudità in pubblico un crimine nel 1932. Anche per le 300 persone arrestate con questa accusa, la pena è simile a quella subita in Russia dai loro predecessori, 3 anni di carcere. Incendi e parate nudiste diventano le principali armi di protesta dei Freedomiti. Ma contro cosa protestano? In primis il materialismo del mondo occidentale e poi il sequestro dei terreni da parte dello Stato, l'educazione forzata dei loro figli e naturalmente l'assassinio di Verigin. Durante il 1947 e il 1948 le azioni dei Freedomiti contro la modernità, per esempio la distruzione delle trebbiatrici e contro le scuole che venivano date alle fiamme in quanto simboli dell'assimilazione culturale, diventano sempre più eclatanti finché il governo decide di usare misure drastiche e tristemente si arriva ai fatti del 1953.

molto si è speculato su quanto i Freedom Eaters abbiano provocato il governo canadese per scatenare questa violenta reazione. È vero che il loro stile di vita era molto difficile da conciliare con quello di un moderno stato occidentale, ma non più di altre minoranze religiose come i Quaccheri o gli Amish, che pure vennero tollerati e rispettati in misura maggiore perché di provenienza europea. Non c'è dubbio che lo stigma della loro provenienza dalla Russia abbia gravato sul clima di sospetto e persecuzione a cui furono sottoposti, fino alle estreme conseguenze. E va ricordato che, in fondo, gli obiettivi dei Freedom Eaters furono soltanto quelli di rimanere fedeli alla propria fede, mantenere i principi degli accordi con il Canada così come erano stati stipulati fin dall'inizio e resistere al tentativo di assimilazione dell'intera comunità Doukhobor. In questo fu un progetto condannato al fallimento già dal principio, perché l'evoluzione sociale e il progresso tecnologico, particolarmente accelerati in Occidente all'inizio del Novecento, non avrebbero mai lasciato spazio ad una comunità così resistente al cambiamento e così radicalmente legata alle tradizioni rurali, spiritualistiche e naturiste. Qualsiasi fossero le colpe dei Freedom Eaters, però, nulla giustifica le incredibili sofferenze a cui vennero sottoposti centinaia di bambini innocenti, vittime e ostaggi della violenza e dell'incapacità di comprensione reciproca degli adulti, come troppo spesso accade nella storia. Il 31 luglio 1959, nel tribunale di Nelson, un gruppo di madri freedomite venne a patti con il governo della provincia, prestando un giuramento e potendo finalmente riabbracciare i propri figli. Gli ultimi 77 bambini di New Denver vennero rilasciati il 2 di agosto del 1959. Alcune madri li andarono a prendere completamente nude e molti dei loro figli non capirono nemmeno il significato di quel gesto. Questo dalla misura di quanto la loro identità e la loro cultura fossero state cancellate, creando un conflitto tra la propria comunità e i valori educativi. Questo conflitto sopravvive fino ai giorni nostri, avendo lasciato dietro di sé generazioni confuse e turbate, colme di traumi insopprimibili e pronte a nuove reazioni violente. È triste ed ironico che sia stata la comunità Doukhobor a dover cercare una riconciliazione con il governo, che si è sicuramente macchiato di gesti atroci e disumani nei loro confronti, contraddicendo nel tempo gli accordi presi con questa comunità. Oggi la comunità Doukhobor vive serenamente e prospera in Canada, ma la loro eredità di ingiustizie e abusi continua a vivere con loro. Stanno ancora aspettando una risposta adeguata da parte del governo provinciale e nazionale per quello che è accaduto a loro e alle loro famiglie. Ma sanno che nessuna risposta arriverà mai e che ancora una volta saranno loro a dover fare il primo passo verso la pace, nudi e indifesi come sono sempre stati.

0: E straordinaria la radio anche su Facebook.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Erano tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumate in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti? Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. Starai benissimo, il medico gli aveva detto. Che è successo? L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrei ritornare sulla Terra. No? E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. Starò benissimo, devo restare qui. Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla terra per colpa dell'aria. E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La terra era tutta per se stessa, con se stessa, una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. Aria, s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. Aria, aria. E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente, aveva sentito la risposta venire non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. Tiratemi su, aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. Devo parlare subito al coordinatore. Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte e pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette, un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse. E stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia, intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle ed aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero, sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle e la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in 6 vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era 1 del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di celofan, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova. L'ossigeno esalava dalle piante verdi. Lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll bevve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
1: Il racconto.
3: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli 2 piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre 2 massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano 2 carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cuffie.

Esso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due, e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e allo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana. La sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no. Se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma, ci eravamo fatta buona compagnia, e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi, nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me, per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire. E la bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la bruna a parlare, la bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato. E di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese, il martello. Avevano disegnato nell'area stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino a che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica,
Le pare che uno possa andare avanti?

0: Così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto, un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere e ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa, ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle, un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza, le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue. Ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni, evidentemente non senza invidi, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi, io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire, e stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino non ha una salute da fare invidia, non è vero? È vero, sì, è intervenuta Mentina. Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei, Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva 2 colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Berjotska, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo. Quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causeur in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato Dio sa quante volte e tante volte abbiamo anche provato e sembrerebbe anche facile perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene. Vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere. Finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla e loro ognuna racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano, e una volta solo a Genova, per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, imbaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, il metodo Montessori non è un metodo, ma uno stile di vita. Ivan Lorenzetti, maestro di didattica differenziata al Cardinale Aragonese di Viterbo, ci spiega la vera filosofia alla base di questo sistema educativo, noto ma spesso frainteso. Di Lucrezia Giordano. Avete mai riflettuto su cosa renda speciale l'approccio Montessori? Forse ne avete sentito parlare a scuola o nei libri, ma questo metodo è molto più di una semplice scelta educativa. È un vero e proprio stile di vita che può trasformare il modo in cui i vostri figli o i vostri nipoti crescono e imparano. Per capire meglio questo mondo, abbiamo chiesto il parere di Ivan Lorenzetti, maestro unico presso la scuola primaria montessoriana Cardinale Aragonese di Viterbo, con un titolo in didattica differenziata Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori. Ecco cosa ci ha raccontato. Il ruolo dell'insegnante non è trasmettere, ma osservare e facilitare. Molte persone pensano al Montessori come a un metodo rigido, ma la realtà è diversa. Non si dovrebbe parlare di metodo Montessori in senso stretto, poiché Maria Montessori ha sviluppato un approccio educativo basato sull'osservazione scientifica del bambino e sulle sue esigenze di sviluppo, più che un sistema rigido, spiega Lorenzetti. L'idea centrale è che il bambino non è un recipiente da riempire di nozioni, ma è un essere attivo che costruisce il proprio sapere attraverso l'esperienza diretta. L'insegnante, quindi, non è più un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che prepara l'ambiente per stimolare l'apprendimento. L'aula stessa è organizzata in modo che sia il bambino a scoprire le risposte ai suoi bisogni di sviluppo. E sapete qual è la parte più sorprendente? Non ci sono compiti a casa, né interrogazioni o verifiche. La valutazione avviene attraverso l'osservazione quotidiana del bambino. Protagonisti del proprio apprendimento. Uno dei concetti più affascinanti dello stile Montessori è che il bambino è l'artefice della propria crescita. Ma cosa significa concretamente? Il bambino non apprende passivamente, ma sviluppa le proprie conoscenze in autonomia, racconta Lorenzetti. Il maestro non impone, non corregge, ma osserva e assiste il bambino nel suo percorso di scoperta. In pratica, i bambini scelgono liberamente su cosa lavorare, riprendono attività iniziate nei giorni precedenti e seguono i propri interessi, senza bisogno di essere spronati dall'adulto. È il loro naturale desiderio di crescere che li guida. Immaginate vostro figlio che torna a casa felice di aver risolto un problema da solo, senza l'ansia di un voto o la paura di sbagliare. Sembra un sogno. Nelle scuole Montessori è realtà. Come ricreare l'ambiente giusto nella cameretta? Forse ora vi starete chiedendo, posso portare un po' di questo approccio anche a casa? La risposta è sì, ma con qualche accorgimento. Sebbene oggi si parli molto di ambiente montessoriano in casa, questo concetto è paradossale per i bambini in età da scuola primaria, poiché il luogo deputato all'apprendimento è la scuola, non la casa, spiega Lorenzetti. Tuttavia, se vostro figlio vuole concludere un lavoro iniziato a scuola o approfondire un argomento, potete creare uno spazio di studio semplice e ordinato, che si traduce così, senza distrazioni come TV o schermi, con pochi materiali essenziali, ma ben organizzati, senza interferenze da parte di fratelli o altri membri della famiglia. Ma la regola d'oro è questa, non intervenire. Il genitore non deve intervenire nell'apprendimento del bambino per evitare di creare dipendenze dall'adulto. La vostra presenza deve essere di supporto, ma mai invadente. Libertà sì, ma con regole chiare. Attenzione però, un falso mito è che nelle scuole Montessori i bambini possono fare tutto ciò che vogliono. In verità, la libertà è strettamente legata al rispetto delle regole. Un fraintendimento comune è che i bambini nelle scuole Montessori siano liberi di fare quello che vogliono. In realtà, la libertà montessoriana è una libertà di scelta consapevole all'interno di un percorso strutturato, chiarisce Lorenzetti. Le regole non sono limiti, ma guide che aiutano il bambino a sviluppare autodisciplina. È un processo naturale. Quando il bambino trova soddisfazione nel proprio lavoro, i comportamenti disfunzionali svaniscono. Immaginate la differenza tra una tenda leggera e una casa solida. Senza regole, tutto crolla al primo scossone. Con regole chiare, invece, il bambino si muove libero, ma in sicurezza. Un percorso di crescita per tutta la famiglia. Adottare il modello Montessori non significa dunque solo cambiare il modo in cui vostro figlio impara, ma anche il modo in cui lo accompagnate nella crescita. È un invito a fidarsi delle sue capacità, a lasciarlo libero di esplorare il mondo e a vederlo sbocciare giorno dopo giorno. Come diceva Maria Montessori, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. Più di un sistema educativo, una sfida meravigliosa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medievali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza, in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso. La cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula, se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta a suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Woodbrooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti.

0: adulti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta, ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. «Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri», ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. «Aiutare fa sentire meglio le persone». Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti, di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo,

0: ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna, che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia. Ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliyah Bet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione, che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Brigha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Giovanni Paolo II, la biografia di Andrea Riccardi, San Paolo Edizioni 2011, letto da Barbara Vedovato. Giovanni Paolo II, protagonista per più di un quarto di secolo sulla scena mondiale, è stato definito il Papa Slavo, colui che ha dato il colpo di grazia all'Unione Sovietica e al suo impero, l'uomo del secolo. Più semplicemente, egli riteneva di aver ricevuto il compito di introdurre la Chiesa nel nuovo millennio. Al servizio della Chiesa cattolica, egli si impegnò a favorire l'unione tra i cristiani, l'amicizia con l'ebraismo, il dialogo tra le religioni, la pace nel mondo. L'opera di Andrea Riccardi, storico e fondatore della comunità di Sant'Egidio, che conobbe e collaborò a lungo con il Papa polacco, è la prima biografia scritta su base scientifica e testimoniale di un Papa che ancora vive nel ricordo di credenti e non credenti. Buon ascolto!
3: Giovanni Paolo II è una figura del Novecento, di cui esprime appieno la storia. È anche un personaggio del 2000. Si è spento a nuovo secolo già iniziato e la sua eredità religiosa continua ad essere un riferimento. Testimone del complesso crocevia polacco e protagonista della scena mondiale per 27 anni, Karol Wojtyla è stato un personaggio decisivo della vicenda religiosa contemporanea, ma anche un leader che ha collocato la sua Chiesa nel cuore della storia. Ai suoi funerali sono accorsi i grandi della terra, gli esponenti delle religioni del mondo, assieme a tanta gente, mentre altissima è stata l'attenzione mondiale all'evento. Un simile interesse per un papa è rivelatore di come Giovanni Paolo II abbia rappresentato una personalità decisiva per la sua Chiesa, per i cristiani, ma anche sia stato un leader globale che ha toccato le fibre di tanti mondi. Una volta eletto Papa, nel 1978, si è misurato con la crisi del cattolicesimo, con un Occidente secolarizzato e con un marxismo dai tanti volti. Tutti ricordano il suo primo messaggio, modellato sull'espressione evangelica «Non abbiate paura». Ha infatti creduto nella forza delle energie religiose e spirituali della sua Chiesa e dell'umanità, anche nel confronto con sistemi politici che avevano a disposizione armi di ben altro tipo e molto più potenti. Benedetto XVI mi ha detto di Papa Wojtyla: veniva da un popolo sofferente, quello polacco, sottoposto a tante prove nella sua storia. Da questo popolo sofferente, dopo tante persecuzioni, si sviluppa la forza di sperare. Karol Wojtyla ha rappresentato la forza di sperare agli occhi dei cristiani e dei suoi contemporanei, maturata nel crogiuolo della guerra e nella vicenda del suo popolo. Una volta eletto Papa, questa forza si è confrontata con scenari sempre più vasti, spesso difficili e contrastati, in cui il Papa non ha avuto timore di immergersi. Non si è rassegnato al declino della Chiesa e del mondo religioso, previsto come inevitabile da parte consistente del pensiero del Novecento. Anzi, ha intuito in controtendenza come le religioni in tutto il mondo conoscessero una rinascita, seppure complessa. Per più di 10 anni Giovanni Paolo II si è misurato con il comunismo, sino alla caduta del muro. È stato un papa vincitore nel confronto con l'impero sovietico, a cui negli anni 70 e 80 la maggior parte degli osservatori attribuiva una lunga vita. Quindi un papa politico? Chi ha presente la dimensione spirituale, l'aspetto mistico e la preghiera di Papa Wojtyla, non può che affermare il contrario. La fede è stato il cuore di un pontificato incentrato essenzialmente nella comunicazione del messaggio del Vangelo su tutte le latitudini. Eppure, Giovanni Paolo II era convinto che il cristianesimo rappresentasse una forza di liberazione dell'uomo e dei popoli. Centrato sulla dimensione spirituale, il cristianesimo poteva giungere a trasformare in qualche modo la storia delle nazioni. Questa è stata anche la vicenda della liberazione della Polonia dal comunismo, in cui il Papa ha giocato un ruolo di primo piano. Nel 2003, ormai anziano e malato, Karol Wojtyla, rispettato dai leader di tutto il mondo, dice al corpo diplomatico radunato in Vaticano: «Ma tutto può cambiare. Dipende da ciascuno di noi. Ognuno può sviluppare in se stesso il proprio potenziale di fede. È dunque possibile cambiare il corso degli eventi». Questa è stata la sua fiducia. Certamente, Papa Wojtyla, il vittorioso, conosce anche sconfitte e smentite. La guerra e la violenza, dalla vicenda dell'Iraq a quella del Ruanda, il rifiuto del suo messaggio sulla vita, la resistenza ad accogliere la sua predicazione fin nella Polonia post-comunista. Ma egli sa che non esiste una vittoria stabile in un mondo complesso e globale. Lo comprende anche in una prospettiva cristiana. La sua vita è stata una lotta, vissuta con tenacia. La lotta è una dimensione essenziale per comprendere il suo ministero, ancorché vissuta con una sostanziale serenità. «L'ho visto sofferente, ma non triste», ha testimoniato Benedetto XVI. Karol Wojtyla ha operato su scenari differenti, dalla Polonia a Roma e al mondo intero. Tuttavia la sua storia non conosce forti fratture esistenziali. È abitata da una profonda continuità che viene dall'interiorità di credente e dalla sua intelligenza, sempre desiderosa di conoscere uomini e situazioni. Titolare di un alto magistero, sino alla fine resta interessato ad apprendere dall'incontro con gli altri. L'amico polacco Jerzy Turowicz afferma di lui: «Per quanto sia il capo della Chiesa Cattolica, un cittadino universale e un europeo, non di meno Giovanni Paolo II, non ha cessato di essere un polacco e un cracoviano». Un cracoviano? Per comprendere la sua vicenda e l'impatto del suo pontificato, bisogna, a mio avviso, ripercorrerne la biografia, che si intreccia con vicende storiche quanto mai travagliate. Lo storico polacco Bronisław Geremek, che fu anche un leader di Solidarność, ha così espresso una grande tradizione storiografica europea. La storia è un misto di scienza e di poesia. Ricostruire la vicenda di Karol Wojtyla, lunga e articolata, densa di fatti rilevanti, sviluppatasi su differenti scenari, richiede non solo scienza, e tanti archivi non sono ancora aperti, non solo capacità di interpretazione e di narrazione, ma anche penetrazione nella cultura e nelle vibrazioni interiori del personaggio, nonché consapevolezza delle energie spirituali da lui messe in movimento. Ho sentito la responsabilità e la gioia di scrivere questo libro per la grandezza e il significato della figura di Giovanni Paolo II. Non si scrive però per fare un monumento, bensì per comprendere, per avvicinarsi a un personaggio e al suo tempo, per capire di più la storia della nostra epoca. Al termine di questo libro, consapevole della complessità della vicenda di Karol Wojtyla, del suo tempo e della sua Chiesa, faccio mie le parole del grande pensatore russo Pavel Florensky. Scrivo e so di disperdermi, perché non posso dire in una volta sola tutto ciò che si affolla nella mia coscienza. Un particolare ringraziamento rivolgo a Papa Benedetto XVI per il significativo colloquio che mi ha accordato sul suo predecessore. Nel corso di questo lavoro, oltre alle diverse fonti archivistiche a cui ho avuto accesso, molti mi hanno fornito la loro testimonianza su Karol Wojtyla e sul suo tempo. Si ritroveranno i nomi dei suoi testimoni, alcuni dei quali scomparsi nel corso del libro. Tutti ringrazio perché mi hanno fatto penetrare nel mondo di questo Papa. Mi permetto solo di ricordare l'importante testimonianza resami dal segretario personale di Papa Wojtyla, il cardinale Stanislav Dziwisz. Di particolare rilevanza, anche al fine di questo lavoro, sono stati i colloqui che ho avuto dal 1979 con Papa Giovanni Paolo II. Al termine di questo lavoro, tra i tanti che mi hanno aiutato e sostenuto, non posso non ricordare Adriana Gulotta per il suo notevole contributo alla correzione del testo e Massimiliano Signifredi per l'aiuto essenziale sulla documentazione polacca. Andrea Riccardi. Il mistero Wojtyla. Uno straniero. È un africano? Era la domanda fra la gente in piazza San Pietro, quel 16 ottobre 1978, nel pomeriggio dopo le 18. Quando il cardinale Pericle Felici annunciò il nome dell'eletto in latino con il suo accento romano. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum sancte romane ecclesie cardinalem Wojtyla, qui sibi nomen imposuit Ioannem Paulum Secundum. L'eletto non era Carlo Confalonieri, ultra ottantenne cardinale e decano, come si pensò in un primo momento udendo Carolum, Carlo. Il decano, per l'età avanzata, non partecipava al conclave, ma assistette all'annunzio dalla sua terrazza su Piazza San Pietro. Non era un africano, come faceva pensare la particolare pronuncia del cognome. Era invece il cardinale di Cracovia, il primo papa non italiano dal 1523, dalla morte di Adriano VI, olandese di Utrecht. Una notizia sorprendente. Perché i cardinali avevano rotto una tradizione che durava da più di 4 secoli? Durante il concilio, chuso da poco più di 20 anni, alcune voci avevano lamentato l'eccessivo carattere italiano della curia romana. Paolo VI, dopo il Vaticano II, aveva intenzionalizzato la curia e nominato un segretario di Stato francese, il cardinale Villot. Però, alla morte di Paolo VI, il Sacro Collegio aveva continuato la tradizione, eleggendo un papa italiano. L'eletto fu il patriarca di Venezia, Albino Luciani, morto improvvisamente dopo 33 giorni di pontificato. I cardinali, accorsi a Roma per il nuovo conclave nell'ottobre 1978, erano in una situazione che, Time definì efficacemente come The Church's Shock. Bisognava trovare un successore capace di prendere in mano una chiesa piuttosto spaesata. Luciani aveva rappresentato il buon pastore, ma forse ci voleva una personalità più forte per guidare la chiesa fuori dalla crisi post-conciliare. Senza essere codificati, c'erano tanti motivi per eleggere un italiano. La tradizione, l'universalismo, l'indipendenza dagli interessi nazionali, l'abitudine al governo ecclesiastico. La scelta doveva rivolgersi però verso un pastore, cioè un vescovo residenziale e non un curiale. Così si pensava in un post-concilio diffidente verso i burocrati. Del resto, tutti i papi del Novecento, al momento della loro elezione, erano stati vescovi in carica, con l'eccezione di Pio XII, che era segretario di Stato. Ma perché i cardinali scelsero un non italiano e per di più un polacco? Tra gli italiani c'erano vari candidati possibili, come il cardinale Colombo, successore di Montini sulla cattedra milanese, o il vicario di Roma, il cardinale Poletti, o altri, come l'arcivescovo di Napoli, cardinale Ursi. L'attenzione si era però polarizzata su due nomi. Il genovese Siri, delfino di Pio XII, troppo giovane per succedergli al tempo della sua morte nel 1958, e il cardinale Benelli, da poco arcivescovo di Firenze, con una storia di intima collaborazione alla riforma della curia di Paolo VI e una fama di autorevole e autoritario sostituto della segreteria di Stato. La contrapposizione tra i due era significativa. Riguardava il futuro della Chiesa, ma anche la politica italiana. Siri si era sempre opposto all'apertura della Democrazia Cristiana a sinistra e al compromesso storico tra democristiani e comunisti realizzato. Con il consenso di Papa Montini, da Aldo Moro, il politico democristiano assassinato nel maggio 1978 dalle Brigate Rosse. Proprio dall'apertura della DC a sinistra e dall'arrendevolezza verso i comunisti nasceva, secondo Siri, la crisi italiana, politica e morale. Benelli, amico del leader democristiano Amintore Fanfani, aveva appoggiato la politica di centro-sinistra. Il cardinale Ratzinger lanciò un chiaro segnale mentre si avvicinava il conclave. L'elezione del Papa non avrebbe dovuto essere condizionata dalla discussione su questioni politiche italiane o dal compromesso storico. Era un sintomo di fastidio, condiviso da vari cardinali, verso un legame troppo stretto tra papato e questioni italiane. Il dibattito era soprattutto centrato sul futuro della Chiesa, ben più largo delle vicende italiane. Parlarne non è un vezzo pettegolo, anche se i conclavi, per il segreto che li accompagna, esercitano un fascino sull'opinione pubblica. Il dibattito nel pre-conclave si incentrò sullo stato della Chiesa e sul suo futuro. È importante ripercorrerlo, anche se non facile, per comprendere in quale quadro maturò la scelta di eleggere Karol Wojtyla. Era diffuso il senso di una crisi pesante nella Chiesa, che durava da almeno 10 anni, da quando la contestazione l'aveva scossa. La più antica istituzione d'Occidente aveva conosciuto infatti una crisi profonda e inedita, che non veniva da forze o fattori esterni, come la Rivoluzione francese o con le politiche degli stati laici. La crisi veniva dall'interno. La gerarchia, la tradizione, le forme di vita, le decisioni, la liturgia erano contestate pubblicamente. Un movimento molecolare spontaneo di aggregazioni, sullo stile del 68, sembrava proporsi come alternativa moderna alla Chiesa gerarchica e istituzionale. Intanto le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa calavano. Numerosi erano gli abbandoni dei preti, mentre si ridiscuteva il celibato ecclesiastico con un'intensità ignota. Diminuiva in Occidente la frequenza alla messa, quasi fosse espressione di una disaffezione dalla fede e dai riti della Chiesa. Il pontificato di Paolo VI, 1963-1978, almeno dopo il 68, era stato dominato dalla diffusa percezione di un tempo di crisi. Due candidati italiani. Come uscire dalla crisi? Il cardinale Siri dichiarò in un'intervista pubblicata al momento dell'ingresso in conclave, resa nota agli elettori nonostante il giornalista si fosse impegnato a non farlo subito, che il rimedio stava nella restaurazione della disciplina e, più complessivamente, del cattolicesimo. L'arcivescovo di Genova era vicino al modello di Pio XII e aveva vissuto con difficoltà i cambiamenti di Paolo VI. Era una personalità nota per la sua capacità di governare con decisione e di smarcarsi da un clima cattolico che lui considerava inquinato da una specie di nebulosa neoprotestante. La sua teologia era espressa sulle pagine della rivista Renovatio, nata per contrastare la progressista Concilium. Per il cardinale Siri, lo spirito del concilio si era sostituito all'osservanza dei testi del Vaticano II, da leggere in continuità con il Vaticano I e il Concilio di Trento. Il Vaticano II era

La chiusura del post-concilio, la restaurazione della tradizione cattolica, che la ricezione del Vaticano II aveva messo in crisi con un processo di strisciante e forse involontaria protestantizzazione. I giornali qualificarono come conservatrice la candidatura Siri. Era però un riferimento non solo per i cardinali più legati al passato, ma per quanti erano preoccupati dal disorientamento di quegli anni. Suo protagonista era il cardinale Benelli. Da Paolo VI, l'arcivescovo di Firenze, ereditava l'antagonismo con Siri. Con l'elezione di Paolo VI, Siri aveva perso la preminenza tra i vescovi italiani, esercitata con Pio XII e Giovanni XIII. Ma Papa Montini aveva coltivato un rapporto personale con lui, per non lasciarlo troppo ai margini. Non lo preoccupava la fedeltà del cardinale di Genova, ma le idee di quest'ultimo non collimavano con l'orientamento post-conciliare. Benelli era invece la piena espressione del governo post-conciliare di Papa Montini. Anzi, ne rappresentava la punta di lancia. Era un uomo di curia, da poco alla testa di una diocesi, ma senza il fascino intellettuale e spirituale di Paolo VI. L'11 ottobre 1978, una quindicina di cardinali si incontrarono al seminario francese. Tra di essi Marty, Arns, Lorscheider e altri. Valutarono alcune candidature italiane e scelsero Benelli, anche per frenare l'avanzata di Siri, che rappresentava ai loro occhi un ritorno al passato o un'interpretazione molto riduzionistica del concilio. Così Benelli divenne il candidato dei progressisti. Il cardinale di Firenze aveva però forti opposizioni tra gli italiani e i curiali. Gli si rimproverava il legame con la politica nazionale e il tratto autoritario mostrato da sostituto. Altri pensavano che la nomina di Benelli nel 1977 a Firenze avesse rappresentato una designazione alla successione da parte di Paolo VI, che gli faceva compiere quell'esperienza pastorale di cui era carente. Sembrava la ripetizione della decisione di Pio XII, che nel 1959 aveva inviato Montini come arcivescovo a Milano, allontanandolo dalla segreteria di Stato. Con la nomina di Benelli all'arcivescovado di Firenze, vari settori romani, stanchi del governo forte del sostituto, si erano sentiti sollevati. Il cardinale Poletti, vicario di Roma, alla notizia disse: "Ora tutto sarà diverso e potremo lavorare in pace". Una questione postasi nel breve pontificato di Giovanni Paolo I era stata l'eventuale nomina di Benelli a segretario di Stato, che aveva trovato serie obiezioni. I curiali avrebbero accettato ora un suo ritorno a Roma non come segretario di Stato, ma come papa? La fama di autoritarismo di Benelli era anche dovuta all'impopolarità delle misure da lui attuate per volontà di Paolo VI e all'ostilità dei settori antimontiniani, come i resti del Partito Romano di altri tempi, una forte presenza nella curia di Pio XII. Invece, in alcuni ambienti ecumenici o in altri ambienti cattolici, come quelli brasiliani, Benelli aveva la fama di uomo capace di difendere posizioni talvolta sgradite a Roma. In Italia prevaleva un'immagine negativa tra i cattolici critici sul suo impegno per il referendum abrogativo del divorzio nel 1974 e sul suo legame con la DC.

La stampa italiana non lo considerava un progressista. Benelli rappresentava in sostanza la continuità del governo riformatore montiniano. Ma bastava il governo montiniano senza Paolo VI per affrontare la crisi?

0: Avete ascoltato un estratto da Giovanni Paolo II, la biografia di Andrea Riccardi, San Paolo Edizioni 2011, letto da Barbara Vedovato.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa. È primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609, Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Bellarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano, ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti

olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti. Il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582, sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre, se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere, la puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il nuovo mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod.
Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown.

0: Brown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, c'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower. Ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'ovest.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista F. Pagella. Istruzioni per l'uso. I voti non fanno che aumentare l'ansia da prestazione dei ragazzi e l'antipatia verso la scuola. Un esperto si chiede, e se li sostituissimo con un'analisi di cosa ha o non ha funzionato, dando a ogni studente strategie per migliorare? Sorpresa, in alcune scuole è già realtà. Di Benedetta San Girardi. Pochi attimi separano i nostri figli dal giorno del giudizio. La scuola è finita, ma il registro elettronico resta aperto. Quando escono le pagelle? Quel lungo elenco di numeri conta parecchio, è lo specchio della società della performance. Valgo o non valgo? Me lo dirà un numero. I voti ci accompagnano per tutta la carriera scolastica, è convinzione diffusa che costituiscano un incentivo all'apprendimento e che studiare per ottenere un 10 consenta di sviluppare conoscenze e competenze. D'altra parte, si è sempre fatto così. Ma siamo sicuri che un sistema scolastico che mette al centro i voti sia il più efficace? Si chiede Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma III in La Fabbrica dei Voti. Arriva la pagella. Che cosa rappresenta per gli studenti? Quello che è. Un elenco di voti con un breve giudizio finale. Ma la percezione che ne hanno i ragazzi può cambiare in base al lavoro che si è fatto nel corso dell'anno. Se è stato accompagnato da una comunicazione sui progressi nell'apprendimento, guidato da una valutazione descrittiva in funzione migliorativa, lo studente ne ha una visione significativa. Se questo lavoro non è stato fatto, allora resta una collezione di numeri che può soddisfare o scoraggiare, ma servirà a ben poco. Qual è la sua idea sul registro elettronico? Lo considero per quello che è, uno strumento scelto da scuole e docenti che quotidianamente attribuisce etichette, fonte di stress e di ansia per gli studenti, che lo controllano più e più volte al giorno. È bene ricordare che gli unici voti da assegnare per legge sono quelli sulle schede di fine quadrimestre e fine anno. I docenti possono scegliere di annullare il calcolo della media aritmetica dei voti, inserire spazi adeguati per una valutazione non numerica ma descrittiva. Scelte già fatte, con successo, da alcune scuole. In che modo la valutazione influisce su come gli studenti stanno fuori e dentro la scuola? Sappiamo che nelle classi in cui nel corso della didattica non vengono assegnati i voti, i rapporti tra studenti sono più cooperativi, si va a scuola più volentieri, si studia con maggiore interesse e c'è un miglioramento dell'apprendimento. La scelta di basare la valutazione sui voti è invece maggiormente associata, sul piano psicoemotivo, a conseguenze molto negative, come angoscia, stress, un clima di competizione tossica, lo sviluppo di disinteresse o di odio verso la scuola. Sul piano cognitivo, questo si traduce in un mancato sviluppo di apprendimenti significativi. La valutazione in voti produce una disaffezione verso la cultura, che viene ridotta a paccottiglia da concorso a premi. Allora, perché è così diffusa? Forse perché viviamo in una società abituata a semplificare ciò che è complesso. Il punto è che valutare gli apprendimenti è un'operazione complessa e l'idea che sia possibile farlo sparando qualche numero è molto allettante. Qual è il metodo più efficace per valutare l'apprendimento? Da decenni sappiamo che è rappresentato dalla valutazione educativa, che impiega giudizio sulle attività svolte come strumento per migliorare quelle successive. Il giudizio, in questo caso, rappresenta un riscontro che mette in evidenza le cose ben fatte, quelle da migliorare, e offre indicazioni di miglioramento. Si tratta di una valutazione profondamente rispettosa della normativa, che non impone affatto di assegnare voti in itinere, ovvero nel corso della didattica, ma di impiegare la valutazione come mezzo per migliorare apprendimento e insegnamento. Quali i punti di forza di questa valutazione? È efficace perché è partecipata, non usando il voto, è portata a fornire suggerimenti concreti e non generici del tipo «impegnati di più» su come procedere. E poi è molto rigorosa, dato che usa l'errore come occasione di insegnamento e di apprendimento, si nutre di errori, ma non li impiega per penalizzare o umiliare. Perché è così difficile cambiare le cose? Perché equivale a mettere in discussione abitudini di insegnamento e di apprendimento disfunzionali ma molto consolidate. Inoltre ci sono dirigenti, docenti, studenti e famiglie che hanno maturato la convinzione che la scuola abbia il compito primario di selezionare, di stilare classifiche di merito e non quello di sviluppare per tutte e tutti conoscenze approfondite e competenze critiche e trasformative. A quale modello europeo occorrerebbe ispirarsi? A paesi come la Finlandia, che hanno scelto di selezionare e formare in modo più accurato la classe docente e di puntare sulla valutazione educativa. Sono anche paesi, va detto, che pagano di più chi insegna. Di fronte a una bocciatura o a un'insufficienza in pagella, che cosa possiamo dire a un ragazzo? Occorre spiegare e incoraggiare. Per le insufficienze è fondamentale ragionare sul perché, chiedendo alla scuola indicazioni di miglioramento e assumersi la responsabilità di seguirle. La bocciatura generalmente peggiora il percorso scolastico successivo, ma se viene gestita con intelligenza può essere un'occasione per riflettere sulle proprie scelte, sulle responsabilità, sui desideri dello studente e sull'impegno necessario a realizzarli. «Non sei un voto», dico spesso a mio figlio, ma per lui, come per altri ragazzi, l'ansia da prestazione resta molto alta. Un ultimo suggerimento? Al di là della polemica sull'eccessiva ingerenza delle famiglie, i genitori devono sapere di avere una responsabilità educativa. Il consiglio è farsi sentire, per ottenere, come di diritto, una valutazione trasparente e tempestiva affinché il ragazzo non associ la sua performance solo a un numero. Bene, abbiamo visto i voti, ma dove sono i riscontri descrittivi? Dov'è la trasparenza? Dove sono le indicazioni di miglioramento? Dov'è l'autovalutazione? Sono domande che le famiglie devono porre. Se la scuola non fornisce le risposte, non è una scuola di qualità.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica via della seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha. una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe d'importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddhisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto d'incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Come ci cambia il denaro? Di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta, e come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche, o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto, insomma, dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero. E spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili.

Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlos Elmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è 2 volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monodonati.

0: zigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali. Spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web DISF. Documentazione interdisciplinare di scienza e fede. Coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te. Nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente. In inglese, consciousness. E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana, pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Here's another one.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

Canada, 9 settembre 1953. Alcune centinaia di persone si sono radunate in un campo a Perry Siding, poco più a sud del lago Slocan, nel sud-ovest del British Columbia, un'area nota come Kootenays. Hanno costruito una tendopoli con una tenda più grande riservata alla preghiera. Al suo interno i bambini stanno guardando e ascoltando gli adulti cantare e pregare. Non indossano alcun indumento, sono tutti nudi. Nello stesso momento, una guarnigione della Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale e nazionale canadese, si sta raggruppando ai margini dello stesso campo. Stanno bevendo birra e lanciano le bottiglie vuote nell'accampamento, forse per darsi coraggio rispetto a quello che stanno per fare, quello che gli è stato ordinato di fare. Poi iniziano a marciare all'interno dell'accampamento, armati di lunghi bastoni. I colpi cominciano a cadere sulle persone nelle tende, che crollano a terra insanguinate, urlando per la paura e per il dolore. In pochi attimi è l'inferno. I bambini, terrorizzati, fuggono verso i boschi, gridando in preda al panico. Nessuno oppone resistenza. Nudi come sono, non possono difendersi né tantomeno costituire una minaccia. Alla fine, gli adulti vengono tutti arrestati per nudità in pubblico e i bambini, che vengono catturati, sono tenuti in custodia. Quindici mesi dopo, alle prime luci dell'alba del 18 gennaio 1955, la RCMP fa il suo ingresso a Crestova, non lontano da Perry Siding. È una notte limpida e meno fredda del solito, quando con militare precisione la Polizia Federale Canadese inizia il suo raid. Le case vengono perquisite, il suono dei bastoni e dei pesanti stivali sulla neve inizia la sua macabra colonna sonora. I bambini sono terrorizzati e hanno ragione di esserlo, la polizia è venuta per loro. È l'inizio della cosiddetta Operazione Crestova o Operazione Snatch, un nome come un altro, per intitolare un'azione spietata e di rara brutalità. Gli uomini in uniforme afferrano i bambini e li portano via di peso, ancora in pigiama. Vengono separati dai genitori con la forza. Chi si ribella viene violentemente represso, con i bastoni o con i frustini per cavalli. Nessuno ha idea di dove verranno portati i bambini. Non è la prima volta che accade. 20 anni prima, 350 bambini erano già stati strappati alle loro famiglie e distribuiti in case famiglie, orfanotrofi e ospedali psichiatrici. Qualcuno venne dato direttamente in adozione. I genitori erano stati incarcerati per 2 o 3 anni a Pyers Island, al largo dell'isola di Vancouver, sempre con l'accusa di nudità in pubblico. 3 bambini, così piccoli da essere ancora allattati, vennero strappati alle proprie madri, affidati alle cure statali e morirono, senza che alcuna spiegazione venisse fornita né che ci fossero conseguenze di alcun tipo. Questa volta sono 40 i bambini e ragazzi tra i 15 e i 5 anni portati via dalle loro famiglie e collocati a New Denver, sul lago Slocan, in un vecchio sanatorio costruito per internare i malati di tubercolosi delle famiglie giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui vanno a raggiungere i 104 bambini catturati durante il raid di Perry Siding. A volte i bambini rimangono qui anche dopo che i genitori sono stati rilasciati dal carcere, senza alcuna autorità, ma i tribunali correggeranno questo errore solo anni e anni più tardi. Rapidamente la notizia di questi sequestri di massa si diffonde e i minori scampati e i primi raid iniziano a nascondersi sempre meglio, mentre le autorità li braccano come animali. Per quelli che sono già a New Denver, la vita non è delle migliori. La disciplina è ferrea, il regime è durissimo e ogni tentativo di esprimere la propria cultura o le proprie abitudini familiari viene repressa con percosse e pubbliche umiliazioni. Ogni contatto con i genitori e la loro religione viene fermamente scoraggiato. Gli abusi a cui questi bambini vengono sottoposti sono incalcolabili, abusi fisici, sessuali ed emotivi. Alcuni mantengono il proprio spirito ribelle, continuando a parlare la propria lingua e rifiutando di essere assimilati, anche quando vengono frustati con cinghie di cuoio, una delle punizioni corporali più diffuse a New Denver. Ma più le punizioni sono severe, più l'ostilità dei giovani ospiti cresce, preparando di fatto una nuova generazione di sovversivi pronti alla ribellione e alla vendetta. Anche per quelli che sono riusciti a fuggire, le cose non sono facili. Bambini di 6 anni abbandonati da soli, nei boschi, senza la possibilità di ritornare finché la polizia non sia lontana.
Qualcuno di loro riesce a sfuggire alla cattura per 5 anni, altri sono così traumatizzati che preferiscono consegnarsi alla polizia piuttosto che vivere nel continuo terrore e con la sensazione di essere braccati.

La tragedia di questa comunità, che ricorda in qualche modo quella dei figli sottratti alle famiglie indigene del Canada e sottoposti a un'istruzione forzatamente assimilante, i cosiddetti First Nation Children, è molto meno conosciuta, ma non per questo meno drammatica, e forse si inserisce nello stesso modello educativo violento e totalitario che normalmente non ci sentiamo di attribuire ad una nazione come il Canada, ma che invece ha segnato la sua storia almeno fino al 1996. Ma chi erano i membri di quella comunità di pacifisti, vegetariani, nudisti, così invisa alle autorità canadesi da provocare come reazione un tentativo di vera e propria cancellazione culturale? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo e andare in Russia, nel XVIII secolo. In questo periodo, in Russia, nascono diversi gruppi che rifiutano l'assimilazione di massa della religione ortodossa e si stringono invece sugli elementi che più caratterizzano la propria identità specifica. Questi movimenti sono chiamati etnoreligioni perché gli elementi tipicamente religiosi come culto, pratiche, preghiere si fondono in modo inestricabile con gli elementi etnici dei gruppi che li praticano, come abitudini, cultura e tradizioni. Uno di questi gruppi etnoreligiosi, caratterizzati da un forte spiritualismo, è quello dei Dukobor. Il loro nome significa letteralmente i guerrieri dello spirito e contestano l'elaborata gerarchia e i complessi rituali della Chiesa ortodossa, troppo artificiali per il modo di vedere il mondo di questa gente molto legata alla natura e al contatto diretto con la spiritualità. I Dukobor contestano inoltre la sacralità della Bibbia, ritenuta falsa in quanto documento scritto e quindi necessariamente mistificato, e l'adorazione di immagini sacre considerata idolatria. Tutti gli elementi di intermediazione tra lo spirito e l'uomo, insomma, suonano estremamente falsi e artificiosi ai Dukobor, che in sostanza non riescono a capire né ad accettare la secolarizzazione della Chiesa ortodossa con tutte le sue contraddizioni, che a loro, abituati a rituali semplici, spontanei e diretti, sembra un'istituzione irrimediabilmente corrotta e inconciliabile con il proprio sentimento religioso, un sentimento vissuto in modo autentico e spontaneo e quindi di grandissima importanza per la loro vita e identità. I Dukobor credono nell'uguaglianza di tutti gli uomini, nell'assoluto divieto di uccidere un altro uomo perché ciascuno è un'emanazione di Dio e in quanto tale va rispettato, e nei rituali semplici, insomma in una religiosità egualitaria e spirituale e in un atteggiamento assolutamente pacifista. Ma questo atteggiamento mal si concilia con le esigenze di uno Stato organizzato e militarista come la Russia imperiale dell'epoca. Inizialmente lo zar Alessandro I tenta di allontanarli, mandandoli a colonizzare le steppe a sud dell'Ucraina. Ma quando gli succede Nicola I, le misure di repressione e assimilazione nei loro confronti diventano ferree e organizzate. Gli uomini saranno arruolati a forza nell'esercito e spediti nel Caucaso, mentre donne e bambini verranno allocati nelle nuove province oltre il Caucaso, in particolare in Georgia. Nel 1886 i Dukobor oltre il Caucaso sono oltre 20.000 e sotto la guida di Lukeria Vasilievna Gubanova, la vedova del leader precedente, Peter Kalmykov, hanno un periodo di relativa tranquillità, dovuta anche alle capacità diplomatiche di Lukeria con le autorità locali. In questo periodo i Dukobor diventano anche vegetariani, ispirandosi alle teorie filosofiche di Leone Tolstoi, che trovano molto vicine al proprio sentire. Ma alla morte di Lukeria, che non lascia eredi, la comunità si divide in più fazioni, la principale delle quali guidata da Peter Vasilevich Verigin. Poco dopo il suo insediamento, però, Verigin viene mandato in esilio in Siberia e la pressione del governo sui Dukobor aumenta. Per uno Stato moderno e organizzato come la Russia di fine Ottocento, queste comunità sono aberrazioni del passato da correggere imponendo la civiltà statale senza eccezioni. I Dukobor non registrano i propri matrimoni, né le nascite, ignorano le leggi statali, rifiutano di prestare servizio militare e persino di giurare fedeltà al nuovo zar Nicola II. Se in passato queste anomalie sociali potevano essere tollerate in un grande stato multietnico come la Russia, oggi non c'è più spazio per queste difformità e la completa assimilazione prende forma nei decreti e nelle azioni repressive del governo russo. Come reazione, anche le proteste e le ribellioni dei Dukobor diventano più estreme e violente.
Più i loro leader sono incarcerati e mandati in esilio, più i Dukobor li vedono come martiri a cui ispirarsi per insaldare la propria fede religiosa e la propria identità etnica. Iniziano a non consumare più né alcol né tabacco e a dividere la terra in parti uguali, senza distinzioni e proprietà specifiche, e aderiscono al più totale pacifismo e alla non violenza. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 1895, i Dukobor arruolati nell'esercito bruciano tutti i propri fucili, intonando canti sacri. Lo zar Nicola II risponde inviando i cosacchi a disperderli e a massacrarli, occupando le loro case e obbligandoli a sfollare nei villaggi vicini. Molti di loro moriranno di fame e di freddo in questa diaspora forzata.

Le vessazioni sui Dukobor però cominciano a diventare un caso internazionale e la Russia viene criticata aspramente per i suoi interventi così duri su minoranze religiose decisamente pacifiche. Nel 1897 il governo russo decide che forse consentire l'emigrazione in massa dei Dukobor è la soluzione migliore. Si elimina il problema e non si hanno più critiche internazionali. Ci sono comunque delle condizioni. Gli emigranti non potranno mai più tornare in Russia, dovranno provvedere con i propri soldi al viaggio e i loro leader, attualmente in carcere, non potranno emigrare prima di aver scontato la loro pena. I primi Dukobor provano a emigrare a Cipro, ma l'isola è troppo piccola per accoglierli tutti e quindi, grazie all'intervento della comunità quacchera e del movimento tolstoista, che coprono quasi tutti i costi, viene organizzata un'emigrazione di massa in Canada. Leone Tolstoi devolverà i proventi di diverse sue opere personalmente a questa impresa epica. Ma una volta giunti in Canada, gli stessi problemi di integrazione che avevano creato guai ai Dukobor in Russia si ripresentano. I canadesi iniziano a guardarli con sospetto e a guardare con ancora più sospetto le loro pratiche quotidiane, la vita in una stretta comunità chiusa, quasi settaria, il rifiuto di mandare i figli a scuola, la loro disinvoltura nel mostrarsi nudi, uomini e donne. Il nudismo diventa anche un modo di protestare contro le ingerenze del governo e marciare nudi un modo di esprimere pacificamente il proprio dissenso. Purtroppo è un modo che la società dell'epoca ritiene completamente inaccettabile. I Dukobor rifiutano anche di intestare le proprietà dei terreni a singoli individui invece che all'intera comunità. Questo è un enorme problema, perché a questi continui rifiuti le autorità rispondono nel 1907 togliendo loro la proprietà di oltre un terzo dei terreni che sono restituiti alla corona. Un altro grosso problema è che, come era stato per i loro predecessori in Russia, i Dukobor canadesi rifiutano di giurare fedeltà alla corona e quindi non possono essere naturalizzati come cittadini inglesi, tagliandoli di fatto fuori dalla società. La crisi politica generata da questi problemi finisce per spaccare i Dukobor in tre parti. Gli indipendenti, più inclini ad accettare le condizioni del governo, gli ortodossi, il gruppo più numeroso, e i freedomiti, i più estremisti, determinati a seguire le indicazioni del loro leader Verigin nel modo più inflessibile. Il primo gruppo finisce ben presto per essere assimilato dalla cultura canadese e la loro identità si disperde in quella nazionale, ma per gli altri due le cose non sono così. Il loro leader Verigin, temendo che anche gli altri gruppi possano essere corrotti dalla modernità, compra grandi appezzamenti di terreno nel sud-est del British Columbia, in particolare nella vallata di Slocan. Tra il 1908 e il 1912, 8.000 Dukobor si trasferiscono in British Columbia e si specializzano nella coltivazione di alberi da frutta.

Il 29 ottobre 1924, però, Verigin viene ucciso da una bomba mentre è su un treno in viaggio verso il British Columbia. Inizialmente le autorità sospettano che sia qualcuno all'interno della comunità ad aver organizzato l'attentato, ma la verità non verrà mai scoperta e i Ducobor non forniscono alcun supporto alle indagini, temendo che questo crei ulteriori spaccature nella loro comunità. Questo clima di sfiducia, unito agli atteggiamenti ritenuti offensivi, inaccettabili o sospetti dei Ducobor, crea un'ulteriore spaccatura tra la comunità religiosa e il popolo canadese, una spaccatura che sarà destinata a durare per decenni. Nel 1928 il figlio di Verigin, Peter, arriva dalla Russia a rilevare la leadership del padre, ma il governo canadese, temendo che sia un pericoloso bolscevico venuto a guidare le frange più estremiste, tenta di deportarlo. Il tentativo, grazie anche alla difesa del pacifista Peter Makarov, fallisce, ma crea un'escalation nelle proteste dei Ducobor. I Freedomiti, in particolare, iniziano ad appiccare incendi e organizzare sempre più cortei nudisti, a cui il Parlamento canadese risponde rendendo la nudità in pubblico un crimine nel 1932. Anche per le 300 persone arrestate con questa accusa, la pena è simile a quella subita in Russia dai loro predecessori. 3 anni di carcere. Incendi e parate nudiste diventano le principali armi di protesta dei Freedomiti. Ma contro cosa protestano? In primis il materialismo del mondo occidentale e poi il sequestro dei terreni da parte dello Stato, l'educazione forzata dei loro figli e naturalmente l'assassinio di Verigin. Durante il 1947 e il 1948 le azioni dei Freedomiti contro la modernità, per esempio la distruzione delle trebbiatrici, e contro le scuole che venivano date alle fiamme in quanto simboli dell'assimilazione culturale, diventano sempre più eclatanti, finché il governo decide di usare misure drastiche, e tristemente si arriva ai fatti del 1953.

molto si è speculato su quanto i Freedom Eaters abbiano provocato il governo canadese per scatenare questa violenta reazione. È vero che il loro stile di vita era molto difficile da conciliare con quello di un moderno stato occidentale, ma non più di altre minoranze religiose come i Quaccheri o gli Amish, che pure vennero tollerati e rispettati in misura maggiore perché di provenienza europea. Non c'è dubbio che lo stigma della loro provenienza dalla Russia abbia gravato sul clima di sospetto e persecuzione a cui furono sottoposti, fino alle estreme conseguenze. E va ricordato che, in fondo, gli obiettivi dei Freedom Eaters furono soltanto quelli di rimanere fedeli alla propria fede, mantenere i principi degli accordi con il Canada così come erano stati stipulati fin dall'inizio e resistere al tentativo di assimilazione dell'intera comunità Doukhobor. In questo fu un progetto condannato al fallimento già dal principio, perché l'evoluzione sociale e il progresso tecnologico, particolarmente accelerati in Occidente all'inizio del Novecento, non avrebbero mai lasciato spazio ad una comunità così resistente al cambiamento e così radicalmente legata alle tradizioni rurali, spiritualistiche e naturiste. Qualsiasi fossero le colpe dei Freedom Eaters, però, nulla giustifica le incredibili sofferenze a cui vennero sottoposti centinaia di bambini innocenti, vittime e ostaggi della violenza e dell'incapacità di comprensione reciproca degli adulti, come troppo spesso accade nella storia. Il 31 luglio 1959, nel tribunale di Nelson, un gruppo di madri freedomite venne a patti con il governo della provincia, prestando un giuramento e potendo finalmente riabbracciare i propri figli. Gli ultimi 77 bambini di New Denver vennero rilasciati il 2 di agosto del 1959. Alcune madri li andarono a prendere completamente nude e molti dei loro figli non capirono nemmeno il significato di quel gesto. Questo dalla misura di quanto la loro identità e la loro cultura fossero state cancellate, creando un conflitto tra la propria comunità e i valori educativi. Questo conflitto sopravvive fino ai giorni nostri, avendo lasciato dietro di sé generazioni confuse e turbate, colme di traumi insopprimibili e pronte a nuove reazioni violente. È triste ed ironico che sia stata la comunità Doukhobor a dover cercare una riconciliazione con il governo, che si è sicuramente macchiato di gesti atroci e disumani nei loro confronti, contraddicendo nel tempo gli accordi presi con questa comunità. Oggi la comunità Doukhobor vive serenamente e prospera in Canada, ma la loro eredità di ingiustizie e abusi continua a vivere con loro. Stanno ancora aspettando una risposta adeguata da parte del governo provinciale e nazionale per quello che è accaduto a loro e alle loro famiglie. Ma sanno che nessuna risposta arriverà mai e che ancora una volta saranno loro a dover fare il primo passo verso la pace, nudi e indifesi come sono sempre stati.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

0: Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Erano tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumata in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagne. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti? Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. Starai benissimo, il medico gli aveva detto. Che è successo? L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrai ritornare sulla Terra. No? E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. Starò benissimo, devo restare qui. Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla terra per colpa dell'aria. E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La terra era tutta per se stessa, con se stessa. Una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. Aria, s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. Aria, aria. E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente. Aveva sentito la risposta venir non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. Tiratemi su, aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. Devo parlare subito al coordinatore. Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte. E pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette, un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse, e stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia. Intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle ed aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero, sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle. E la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in 6 vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era l'una del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di celofan, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova, l'ossigeno esalava dalle piante verdi, lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll bevve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
2: Il racconto.
4: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli 2 piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre 2 massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano 2 carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto, ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I 2 ballatoi correvano lungo 3 lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al 2° piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire. E la bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la bruna a parlare, la bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo?» Su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo. Quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche, lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'area stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica. Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve. E senza parlare poi della fatica. E del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle, un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza, le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni, evidentemente non senza invidi, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi, io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto.

0: magazzini Beriozka, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causeur in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. «Quello che ci vorrebbe per Tino», ha detto Teresa, «sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene, vuol credere?» Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere. Finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui garantito che non parla e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie. Insomma, un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica, e si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause. A quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora? È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano, e una volta solo a Genova, per vedere il mare.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea

0: poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito a Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Mental training. Per addestrare il corpo, alleniamo prima la mente. L'approccio psicologico è fondamentale per ottenere veri risultati. Dalla redazione. Sono molti in Italia gli appassionati di qualche sport o hobby che decidono di dare un seguito competitivo a questa loro passione. Corsa, ciclismo, scacchi, calcetto, arrampicata, padel, rafting, ginnastica, nuoto, pattinaggio, bocce e perfino burraco. Le attività a cui si può dedicare in maniera assidua e con costanza semiprofessionale sono infinite e rispondono a una miriade di interessi. Ma in tutti i casi, che si tratti di sport amatoriale o agonistico, di attività che richiedano sforzo prevalentemente fisico o mentale, che si competa in gare ufficiali o solo con i propri amici per stabilire chi deve offrire l'aperitivo o la cena, se si vogliono davvero raggiungere i propri obiettivi, il principio non cambia. Per ottenere risultati concreti occorre partire dall'allenamento mentale. Mettiamo a punto una strategia. La chiave fondamentale per avere un ritorno concreto dall'impegno che si investe in tale attività consiste nell'approccio psicologico. Spesso occorre infatti saper gestire le emozioni, l'ansia e saper avere concentrazione, delineando degli obiettivi non vaghi, non troppo facili e tangibilmente raggiungibili. Il tutto può essere realizzato con una strategia e un percorso ben delineati, come spiega Michele Surian, professore di scienze motorie e sportive, diplomato ISEF e laureato in scienze motorie con master universitario in psicologia dello sport, ex atleta e maestro di kickboxing, con il suo attivo diversi allievi diventati campioni del mondo, che nel suo libro Mental Training per Sportivi, Strategie e Abilità Mentali per la Performance Atletica ha messo a punto un modello, chiamato SMARTLA, per definire le tipologie di obiettivi concreti apportati di ogni singola persona. Obiettivo: la crescita globale dell'atleta. L'allenamento, puntualizza Surian, non riguarda solo il corpo. Le stesse leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fisiche valgono anche per le abilità mentali. Se queste possono essere apprese e potenziate, allora rispondono ai principi fondamentali dell'allenamento: ripetizione, carichi progressivi e pratica di qualità. L'obiettivo è la crescita globale dell'atleta, considerato come un sistema integrato in cui dimensioni fisiche, psichiche, tecniche e tattiche si influenzano a vicenda. Un lavoro mirato sulla mente, pur agendo soprattutto sul sistema nervoso, produce effetti positivi anche sulla tecnica, sulla strategia e perfino sulla resa fisica. Concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. Traguardi possibili. Parlare di abilità mentali significa riconoscere che non si tratta di doti innate, ma di competenze allenabili, proprio come quelle motorie. Nessuno nasce sapendo eseguire un gesto sportivo complesso. Ogni tecnica si costruisce attraverso l'apprendimento, sostiene il professor Surian, e lo stesso vale per concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. L'apprendimento ha delle specifiche fasi. L'apprendimento procede per fasi. Prima la comprensione del compito, poi la ripetizione che porta consapevolezza e correzione degli errori, fino all'automatizzazione. È il percorso che trasforma un gesto incerto in un'azione fluida e adattabile a situazioni diverse. Le abilità mentali seguono lo stesso schema. Allenare la mente significa chiarire l'obiettivo, conoscere le tecniche, esercitarsi con continuità e attraversare un processo di prove ed errori. Solo la pratica ripetuta permette di trasformare queste competenze in automatismi affidabili e pronti, eventualmente anche a emergere in gara, Dal punto di vista metodologico, il mental training non è diverso dall'allenamento motorio. Richiede gradualità, tempo e adattamento individuale. Occorre pazienza e continuità, i risultati non sono immediati. L'errore più comune è aspettarsi i risultati immediati. Una tecnica mentale appena appresa non è automaticamente utilizzabile. Va interiorizzata, personalizzata e sperimentata in contesti diversi. Personalizzata e sperimentata in contesti diversi e, come ogni abilità sportiva, ha bisogno di consolidamento. Allenare la mente, quindi, non è una scorciatoia, ma un processo continuo. Pratica, tempo e integrazione tra mente e corpo sono le vere basi della prestazione. Cos'è il goal setting? Il goal setting è la capacità di stabilire e perseguire obiettivi chiari, specifici e verificabili. Non riguarda solo lo sport, ma anche lo studio e la vita professionale. Formulare obiettivi significa dare una direzione alle proprie azioni, permette di programmare il lavoro, valutare i progressi e mantenere alta la propria motivazione. Gli obiettivi sono la base di qualsiasi progetto e rendono possibile il monitoraggio continuo dei risultati. Obiettivi specifici funzionano meglio di obiettivi vaghi. È più efficace pianificare mete a medio e lungo termine, suddivise in tappe a breve termine e integrare obiettivi di risultato, di prestazione e di processo. Inoltre, gli obiettivi vanno continuamente aggiornati. Una volta raggiunti, vanno riformulati per sostenere la crescita. L'importanza della struttura. Gli obiettivi funzionano come una mappa. Senza una destinazione chiara è difficile orientare gli sforzi. La loro presenza rende visibili i progressi e alimenta la motivazione. Il raggiungimento di piccoli traguardi costruisce fiducia nelle proprie capacità e rafforza il senso di autoefficacia. Ogni successo crea un circolo virtuoso, aumenta la sicurezza personale e spinge a cercare sfide nuove e più ambiziose. Tuttavia, obiettivi troppo facili non stimolano l'impegno, mentre obiettivi irraggiungibili generano ansia e frustrazione. Devono quindi rappresentare una sfida realistica e proporzionata alle proprie possibilità. L'approccio vincente. Un obiettivo efficace segue il modello SMART, che descrive le caratteristiche necessarie per renderlo funzionale. S. Specifico e semplice. L'obiettivo deve essere chiaro, concreto, non generico. Deve indicare cosa cambierà, come, dove e quando. Più è semplice da comprendere, più è facile ricordarlo e mantenerlo presente. M. Misurabile e significativo. Deve esistere un criterio oggettivo per stabilire se è stato raggiunto. Inoltre deve avere valore personale. Un obiettivo privo di significato non motiva affatto. A. Accessibile e orientato all'azione. Deve essere raggiungibile, ma sfidante. Gli obiettivi devono tradursi in comportamenti concreti, abitudini e azioni quotidiane. R. Realistico e rilevante. Deve essere compatibile con la realtà personale e le proprie priorità. Un obiettivo irrealistico porta solo frustrazione. T. Temporalmente definito. Deve avere scadenze precise. Gli obiettivi a lungo termine vanno suddivisi in tappe intermedie, come una scalata fatta di passi successivi. E. Emozionante ed ecologico. L'obiettivo deve suscitare entusiasmo e motivazione ed essere scelto in prima persona. Allo stesso tempo deve rispettare l'equilibrio personale, i valori e le relazioni. Non deve compromettere salute, ambiente sociale o qualità della vita. R. Registrato e rivedibile. L'obiettivo va scritto. Rende concreto l'impegno preso. Deve anche poter essere adattato se le condizioni cambiano senza essere abbandonato ma migliorato. Fonte di realizzazione personale. Il goal setting non serve solo a ottenere risultati, ma a favorire sviluppo personale. Gli obiettivi devono essere coerenti con i propri valori e contribuire a rendere la persona più consapevole e capace, migliorandone la qualità della vita e la capacità di relazione con gli altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine. Ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andre Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra mille pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo, la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi

tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine Shah, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo avanti Cristo, in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti, che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando

0: considerando i loro addetti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria. Successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908 la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1'altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al 9° piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiuto ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2.000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15.000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo, e nella canzone Caruso, Dalla canta: vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio bene assai» e «Dici t'ancella vuie».

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Tears for Paradise.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Giovanni Paolo II, la biografia di Andrea Riccardi, San Paolo Edizioni 2011, letto da Barbara Vedovato. Giovanni Paolo II, protagonista per più di un quarto di secolo sulla scena mondiale, è stato definito il Papa Slavo, colui che ha dato il colpo di grazia all'Unione Sovietica e al suo impero, l'uomo del secolo. Più semplicemente, egli riteneva di aver ricevuto il compito di introdurre la Chiesa nel nuovo millennio. Al servizio della Chiesa cattolica, egli si impegnò a favorire l'unione tra i cristiani, l'amicizia con l'ebraismo, il dialogo tra le religioni, la pace nel mondo. L'opera di Andrea Riccardi, storico e fondatore della comunità di Sant'Egidio, che conobbe e collaborò a lungo con il Papa polacco, è la prima biografia scritta su base scientifica e testimoniale di un Papa che ancora vive nel ricordo di credenti e non credenti. Buon ascolto!
3: Giovanni Paolo II è una figura del Novecento, di cui esprime appieno la storia. È anche un personaggio del 2000. Si è spento a nuovo secolo già iniziato e la sua eredità religiosa continua ad essere un riferimento. Testimone del complesso crocevia polacco e protagonista della scena mondiale per 27 anni, Karol Wojtyla è stato un personaggio decisivo della vicenda religiosa contemporanea, ma anche un leader che ha collocato la sua Chiesa nel cuore della storia. Ai suoi funerali sono accorsi i grandi della terra, gli esponenti delle religioni del mondo, assieme a tanta gente, mentre altissima è stata l'attenzione mondiale all'evento. Un simile interesse per un papa è rivelatore di come Giovanni Paolo II abbia rappresentato una personalità decisiva per la sua Chiesa, per i cristiani, ma anche sia stato un leader globale che ha toccato le fibre di tanti mondi. Una volta eletto Papa, nel 1978, si è misurato con la crisi del cattolicesimo, con un Occidente secolarizzato e con un marxismo dai tanti volti. Tutti ricordano il suo primo messaggio, modellato sull'espressione evangelica «Non abbiate paura». Ha infatti creduto nella forza delle energie religiose e spirituali della sua Chiesa e dell'umanità, anche nel confronto con sistemi politici che avevano a disposizione armi di ben altro tipo e molto più potenti. Benedetto XVI mi ha detto di Papa Wojtyla: veniva da un popolo sofferente, quello polacco, sottoposto a tante prove nella sua storia. Da questo popolo sofferente, dopo tante persecuzioni, si sviluppa la forza di sperare. Karol Wojtyla ha rappresentato la forza di sperare agli occhi dei cristiani e dei suoi contemporanei, maturata nel crogiuolo della guerra e nella vicenda del suo popolo. Una volta eletto Papa, questa forza si è confrontata con scenari sempre più vasti, spesso difficili e contrastati, in cui il Papa non ha avuto timore di immergersi. Non si è rassegnato al declino della Chiesa e del mondo religioso, previsto come inevitabile da parte consistente del pensiero del Novecento. Anzi, ha intuito in controtendenza come le religioni in tutto il mondo conoscessero una rinascita, seppure complessa. Per più di 10 anni Giovanni Paolo II si è misurato con il comunismo, sino alla caduta del muro, È stato un papa vincitore nel confronto con l'impero sovietico, a cui negli anni 70 e 80 la maggior parte degli osservatori attribuiva una lunga vita. Quindi un papa politico? Chi ha presente la dimensione spirituale, l'aspetto mistico e la preghiera di Papa Wojtyla, non può che affermare il contrario. La fede è stato il cuore di un pontificato incentrato essenzialmente nella comunicazione del messaggio del Vangelo su tutte le latitudini. Eppure, Giovanni Paolo II era convinto che il cristianesimo rappresentasse una forza di liberazione dell'uomo e dei popoli. Centrato sulla dimensione spirituale, il cristianesimo poteva giungere a trasformare in qualche modo la storia delle nazioni. Questa è stata anche la vicenda della liberazione della Polonia dal comunismo, in cui il Papa ha giocato un ruolo di primo piano. Nel 2003, ormai anziano e malato, Karol Wojtyla, rispettato dai leader di tutto il mondo, dice al corpo diplomatico radunato in Vaticano: «Ma tutto può cambiare. Dipende da ciascuno di noi. Ognuno può sviluppare in se stesso il proprio potenziale di fede. È dunque possibile cambiare il corso degli eventi». Questa è stata la sua fiducia. Certamente, Papa Wojtyla, il vittorioso, conosce anche sconfitte e smentite. La guerra e la violenza, dalla vicenda dell'Iraq a quella del Ruanda, il rifiuto del suo messaggio sulla vita, la resistenza ad accogliere la sua predicazione fin nella Polonia post-comunista. Ma egli sa che non esiste una vittoria stabile in un mondo complesso e globale. Lo comprende anche in una prospettiva cristiana. La sua vita è stata una lotta, vissuta con tenacia. La lotta è una dimensione essenziale per comprendere il suo ministero, ancorché vissuta con una sostanziale serenità. «L'ho visto sofferente, ma non triste», ha testimoniato Benedetto XVI. Karol Wojtyla ha operato su scenari differenti, dalla Polonia a Roma e al mondo intero. Tuttavia la sua storia non conosce forti fratture esistenziali. È abitata da una profonda continuità che viene dall'interiorità di credente e dalla sua intelligenza, sempre desiderosa di conoscere uomini e situazioni. Titolare di un alto magistero, sino alla fine resta interessato ad apprendere dall'incontro con gli altri. L'amico polacco Jerzy Turowicz afferma di lui: «Per quanto sia il capo della Chiesa cattolica, un cittadino universale e un europeo, non di meno Giovanni Paolo II, non ha cessato di essere un polacco e un cracoviano». Un cracoviano? Per comprendere la sua vicenda e l'impatto del suo pontificato, bisogna, a mio avviso, ripercorrerne la biografia, che si intreccia con vicende storiche quanto mai travagliate. Lo storico polacco Bronisław Geremek, che fu anche un leader di Solidarność, ha così espresso una grande tradizione storiografica europea. La storia è un misto di scienza e di poesia. Ricostruire la vicenda di Karol Wojtyla, lunga e articolata, densa di fatti rilevanti, sviluppatasi su differenti scenari, richiede non solo scienza, e tanti archivi non sono ancora aperti, non solo capacità di interpretazione e di narrazione, ma anche penetrazione nella cultura e nelle vibrazioni interiori del personaggio, nonché consapevolezza delle energie spirituali da lui messe in movimento. Ho sentito la responsabilità e la gioia di scrivere questo libro per la grandezza e il significato della figura di Giovanni Paolo II. Non si scrive però per fare un monumento, bensì per comprendere, per avvicinarsi a un personaggio e al suo tempo, per capire di più la storia della nostra epoca. Al termine di questo libro, consapevole della complessità della vicenda di Karol Wojtyla, del suo tempo e della sua Chiesa, faccio mie le parole del grande pensatore russo Pavel Florensky. Scrivo e so di disperdermi, perché non posso dire in una volta sola tutto ciò che si affolla nella mia coscienza. Un particolare ringraziamento rivolgo a Papa Benedetto XVI per il significativo colloquio che mi ha accordato sul suo predecessore. Nel corso di questo lavoro, oltre alle diverse fonti archivistiche a cui ho avuto accesso, molti mi hanno fornito la loro testimonianza su Karol Wojtyla e sul suo tempo. Si ritroveranno i nomi dei suoi testimoni, alcuni dei quali scomparsi nel corso del libro. Tutti ringrazio perché mi hanno fatto penetrare nel mondo di questo Papa. Mi permetto solo di ricordare l'importante testimonianza resami dal segretario personale di Papa Wojtyla, il cardinale Stanislav Dziwisz. Di particolare rilevanza, anche al fine di questo lavoro, sono stati i colloqui che ho avuto dal 1979 con Papa Giovanni Paolo II. Al termine di questo lavoro, tra i tanti che mi hanno aiutato e sostenuto, non posso non ricordare Adriana Gulotta per il suo notevole contributo alla correzione del testo e Massimiliano Signifredi per l'aiuto essenziale sulla documentazione polacca. Andrea Riccardi. Il mistero Wojtyla. Uno straniero. È un africano? Era la domanda fra la gente in piazza San Pietro, quel 16 ottobre 1978, nel pomeriggio dopo le 18. Quando il cardinale Pericle Felici annunciò il nome dell'eletto in latino con il suo accento romano. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum sancte romane ecclesie cardinalem Wojtyla, qui sibi nomen imposuit Ioannem Paulum Secundum. L'eletto non era Carlo Confalonieri, ultraottantenne cardinale e decano, come si pensò in un primo momento udendo Carolum, Carlo. Il decano, per l'età avanzata, non partecipava al conclave, ma assistette all'annunzio dalla sua terrazza su Piazza San Pietro. Non era un africano come faceva pensare la particolare pronuncia del cognome. Era invece il cardinale di Cracovia, il primo papa non italiano dal 1523, dalla morte di Adriano VI, olandese di Utrecht. Una notizia sorprendente. Perché i cardinali avevano rotto una tradizione che durava da più di 4 secoli? Durante il concilio, chiuso da poco più di 20 anni, alcune voci avevano lamentato l'eccessivo carattere italiano della curia romana. Paolo VI, dopo il Vaticano II, aveva intenzionalizzato la curia e nominato un segretario di Stato francese, il cardinale Villot. Però, alla morte di Paolo VI, il Sacro Collegio aveva continuato la tradizione, eleggendo un papa italiano. L'eletto fu il patriarca di Venezia, Albino Luciani, morto improvvisamente dopo 33 giorni di pontificato. I cardinali, accorsi a Roma per il nuovo conclave nell'ottobre 1978, erano in una situazione che, Time definì efficacemente come The Church's Shock. Bisognava trovare un successore capace di prendere in mano una chiesa piuttosto spaesata. Luciani aveva rappresentato il buon pastore, ma forse ci voleva una personalità più forte per guidare la chiesa fuori dalla crisi post-conciliare. Senza essere codificati, c'erano tanti motivi per eleggere un italiano. La tradizione, l'universalismo, l'indipendenza dagli interessi nazionali, l'abitudine al governo ecclesiastico. La scelta doveva rivolgersi però verso un pastore, cioè un vescovo residenziale e non un curiale. Così si pensava in un post-concilio diffidente verso i burocrati. Del resto, tutti i papi del Novecento, al momento della loro elezione, erano stati vescovi in carica, con l'eccezione di Pio XII, che era segretario di Stato. Ma perché i cardinali scelsero un non italiano e per di più un polacco? Tra gli italiani c'erano vari candidati possibili, come il cardinale Colombo, successore di Montini sulla cattedra milanese, o il vicario di Roma, il cardinale Poletti, o altri, come l'arcivescovo di Napoli, cardinale Ursi. L'attenzione si era però polarizzata su due nomi. Il genovese Siri, delfino di Pio XII, troppo giovane per succedergli al tempo della sua morte nel 1958, e il cardinale Benelli, da poco arcivescovo di Firenze, con una storia di intima collaborazione alla riforma della curia di Paolo VI e una fama di autorevole e autoritario sostituto della segreteria di Stato. La contrapposizione tra i due era significativa. Riguardava il futuro della Chiesa, ma anche la politica italiana. Siri si era sempre opposto all'apertura della Democrazia Cristiana a sinistra e al compromesso storico tra democristiani e comunisti realizzato. Con il consenso di Papa Montini, da Aldo Moro, il politico democristiano assassinato nel maggio 1978 dalle Brigate Rosse. Proprio dall'apertura della DC a sinistra e dalla arrendevolezza verso i comunisti nasceva, secondo Siri, la crisi italiana, politica e morale. Benelli, amico del leader democristiano Amintore Fanfani, aveva appoggiato la politica di centro-sinistra. Il cardinale Ratzinger lanciò un chiaro segnale mentre si avvicinava il conclave. L'elezione del Papa non avrebbe dovuto essere condizionata dalla discussione su questioni politiche italiane o dal compromesso storico. Era un sintomo di fastidio, condiviso da vari cardinali, verso un legame troppo stretto tra papato e questioni italiane. Il dibattito era soprattutto centrato sul futuro della Chiesa, ben più largo delle vicende italiane. Parlarne non è un vezzo pettegolo, anche se i conclavi, per il segreto che li accompagna, esercitano un fascino sull'opinione pubblica. Il dibattito nel pre-conclave si incentrò sullo stato della Chiesa e sul suo futuro. È importante ripercorrerlo, anche se non facile, per comprendere in quale quadro maturò la scelta di eleggere Karol Wojtyla. Era diffuso il senso di una crisi pesante nella Chiesa, che durava da almeno 10 anni, da quando la contestazione l'aveva scossa. La più antica istituzione d'Occidente aveva conosciuto infatti una crisi profonda e inedita, che non veniva da forze o fattori esterni, come la Rivoluzione francese o con le politiche degli stati laici. La crisi veniva dall'interno. La gerarchia, la tradizione, le forme di vita, Le decisioni, la liturgia erano contestate pubblicamente. Un movimento molecolare spontaneo di aggregazioni, sullo stile del 68, sembrava proporsi come alternativa moderna alla Chiesa gerarchica e istituzionale. Intanto le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa calavano. Numerosi erano gli abbandoni dei preti, mentre si ridiscuteva il celibato ecclesiastico con un'intensità ignota. Diminuiva in Occidente la frequenza alla messa, quasi fosse espressione di una disaffezione dalla fede e dai riti della Chiesa. Il pontificato di Paolo VI, 1963-1978, almeno dopo il 68, era stato dominato dalla diffusa percezione di un tempo di crisi. Due candidati italiani. Come uscire dalla crisi? Il cardinale Siri dichiarò in un'intervista pubblicata al momento dell'ingresso in conclave, resa nota agli elettori nonostante il giornalista si fosse impegnato a non farlo subito, che il rimedio stava nella restaurazione della disciplina e, più complessivamente, del cattolicesimo. L'arcivescovo di Genova era vicino al modello di Pio XII e aveva vissuto con difficoltà i cambiamenti di Paolo VI. Era una personalità nota per la sua capacità di governare con decisione e di smarcarsi da un clima cattolico che lui considerava inquinato da una specie di nebulosa neoprotestante. La sua teologia era espressa sulle pagine della rivista Renovatio, nata per contrastare la progressista Concilium. Per il cardinale Siri, lo spirito del concilio si era sostituito all'osservanza dei testi del Vaticano II, da leggere in continuità con il Vaticano I e il Concilio di Trento. Il Vaticano II era stato interpretato come adattamento al mondo. Così il post-concilio era divenuto un 68 della Chiesa, quasi una rivoluzione in cui tutto poteva essere rimesso in discussione. Siri aveva vissuto i 15 anni montiniani nella sua diocesi genovese, marginalizzato dal nuovo corso, ma chiaro nelle sue convinzioni. Nel 1978 era venuto il momento di proporre la sua ricetta per il futuro, la chiusura del post-concilio, la restaurazione della tradizione cattolica, che la recezione del Vaticano II aveva messo in crisi con un processo di strisciante e forse involontaria protestantizzazione. I giornali qualificarono come conservatrice la candidatura Siri. Era però un riferimento non solo per i cardinali più legati al passato, ma per quanti erano preoccupati dal disorientamento di quegli anni. Suo protagonista era il cardinale Benelli. Da Paolo VI, l'arcivescovo di Firenze, ereditava l'antagonismo con Siri. Con l'elezione di Paolo VI, Siri aveva perso la preminenza tra i vescovi italiani, esercitata con Pio XII e Giovanni XIII. Ma Papa Montini aveva coltivato un rapporto personale con lui, per non lasciarlo troppo ai margini. Non lo preoccupava la fedeltà del cardinale di Genova, ma le idee di quest'ultimo non collimavano con l'orientamento post-conciliare. Benelli era invece la piena espressione del governo post-conciliare di Papa Montini, anzi, ne rappresentava la punta di lancia. Era un uomo di curia, da poco alla testa di una diocesi, ma senza il fascino intellettuale e spirituale di Paolo VI. L'11 ottobre 1978, una quindicina di cardinali si incontrarono al seminario francese. Tra di essi Marty, Arns, Lorscheider e altri. Valutarono alcune candidature italiane e scelsero Benelli, anche per frenare l'avanzata di Siri, che rappresentava ai loro occhi un ritorno al passato o un'interpretazione molto riduzionistica del concilio. Così Benelli divenne il candidato dei progressisti. Il cardinale di Firenze aveva però forti opposizioni tra gli italiani e i curiali. Gli si rimproverava il legame con la politica nazionale e il tratto autoritario mostrato da sostituto. Altri pensavano che la nomina di Benelli nel 1977 a Firenze avesse rappresentato una designazione alla successione da parte di Paolo VI, che gli faceva compiere quell'esperienza pastorale di cui era carente. Sembrava la ripetizione della decisione di Pio XII, che nel 1959 aveva inviato Montini come arcivescovo a Milano, allontanandolo dalla segreteria di Stato. Con la nomina di Benelli all'arcivescovado di Firenze, vari settori romani, stanchi del governo forte del sostituto, si erano sentiti sollevati. Il cardinale Poletti, vicario di Roma, alla notizia disse: «Ora tutto sarà diverso e potremo lavorare in pace». Una questione postasi nel breve pontificato di Giovanni Paolo I era stata l'eventuale nomina di Benelli a segretario di Stato, che aveva trovato serie obiezioni. I curiali avrebbero accettato ora un suo ritorno a Roma non come segretario di Stato, ma come Papa? La fama di autoritarismo di Benelli era anche dovuta all'impopolarità delle misure da lui attuate per volontà di Paolo VI e all'ostilità dei settori antimontiniani, come i resti del Partito Romano di altri tempi, una forte presenza nella curia di Pio XII. Invece, in alcuni ambienti ecumenici o in altri ambienti cattolici, come quelli brasiliani, Benelli aveva la fama di uomo capace di difendere posizioni talvolta sgradite a Roma. In Italia prevaleva un'immagine negativa tra i cattolici critici sul suo impegno per il referendum abrogativo del divorzio nel 1974 e sul suo legame con la DC.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609 Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Berlarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti, il resto erano uomini.

uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere, la puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il nuovo mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il Patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, c'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa

0: spinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower, ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'ovest.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Genitori in tilt? Accettate di non essere perfetti e ritroverete la rotta giusta. Di Matteo Martinasso. Essere genitori è un viaggio straordinario, ma anche pieno di ostacoli. Nel nuovo libro Una bussola per genitori imperfetti, Vallardi, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Cardini cerca di offrire a chi ha figli strumenti utili per affrontare questo compito. Non esiste un manuale per essere genitori perfetti, ma ci sono buone abitudini per prenderci cura della nostra imperfezione, spiega l'esperta. A diventare genitori non è solo una questione di prendersi cura dei figli, ma anche di confrontarsi con le proprie esperienze passate. Spesso le ferite emotive che abbiamo vissuto da bambini riemergono quando ci troviamo a gestire le emozioni e i bisogni dei nostri pargoli. Per poter coltivare una relazione sicura e amorevole con loro, bisogna avere un atteggiamento compassionevole verso noi stessi, prima ancora che verso di loro. Cercate la leggerezza. Per essere buoni genitori, quindi, non bisogna ambire a essere perfetti? No, anzi, se un genitore è troppo impegnato a far vedere quanto sia perfetto nel suo ruolo, rischia di non essere sintonizzato su quello che sta accadendo tra lui e suo figlio. Invece, la possibilità di vivere il rapporto con i propri bambini con più leggerezza, dimostrando di avere debolezze, è sicuramente d'aiuto per costruire una relazione autentica con i propri figli. Su quali aspetti i genitori devono concentrarsi? Per essere un punto di riferimento stabile per i figli, bisogna imparare a riconoscere e regolare le proprie emozioni. Quando ci si sente sopraffatti, è importante fermarsi, respirare e ascoltare ciò che si prova. In poche parole, dobbiamo diventare più tolleranti e imparare a rimanere calmi e presenti. Questo non soltanto ci può aiutare a gestire meglio le situazioni, ma offre ai nostri figli un modello positivo sul piano della regolazione emotiva. Quali sono i più comuni errori che molti genitori commettono, magari in buona fede, nel crescere i bambini? Molti commettono l'errore di reagire in base alle proprie esperienze passate come figli, ferite di abbandono, trascuratezza o controllo eccessivo, piuttosto che ai bisogni reali del bambino nel presente. Che cosa succede in questi casi? Un genitore che non riesce a far pace col suo passato può cadere in tre comportamenti ricorrenti. Può ripetere inconsapevolmente lo stesso schema subito. Per esempio, un genitore ansioso limita l'autonomia del figlio perché a sua volta è cresciuto in un ambiente iperprotettivo. C'è poi chi per reazione cerca di essere l'opposto dei propri genitori, finendo però per abdicare al ruolo guida. Un esempio è il genitore che, avendo avuto un padre autoritario, evita ogni regola diventando un amico e privando così il figlio di un punto di riferimento fermo. Infine, c'è chi cerca di essere un genitore perfetto per colmare il senso di inadeguatezza che si porta dietro, finendo per sentirsi sopraffatto o depresso quando le cose non vanno come pianificato. Il ribaltamento di ruoli va evitato. Che effetti ha tutto questo sui figli? Dipende dal comportamento messo in atto. Si va dall'insicurezza in chi ha un genitore iperprotettivo al ribaltamento dei ruoli di protezione se i genitori rinunciano al ruolo di guida, fino a ragazzi convinti di meritare amore soltanto se dimostrano di essere perfetti. I genitori sono messi a dura prova dai ritmi di lavoro. Quando l'adulto è esausto, per esempio a fine giornata, la sua finestra di tolleranza si restringe, rendendolo più incline a reagire con rabbia o urla invece che con pazienza. In questi casi bisogna innanzitutto rendersi conto di essere sopraffatti dallo stress e fermarsi, perché l'obiettivo non è essere un genitore perfetto che non si arrabbia mai, ma diventare un adulto consapevole che riesce a riconoscere quando sta per esplodere e con lucidità sceglie di fermarsi un istante prima. E se l'urlo scappa? Se capita di perdere le staffe, non fatevi sopraffare dal senso di colpa. Impegnatevi a riparare la relazione appena torna la calma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extralavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della società di incoraggiamento d'arti e mestieri, della quale assume la presidenza, che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, ed il più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 Patrimonio Mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove era presentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le 2 statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i 2 elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le 2 navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare.

Era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lae, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore. Però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi. Ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo, ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner. Oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. Quando me ne andrò, disse, vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta. E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore.

0: Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture, ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia, e forse soprattutto, a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

Canada, 9 settembre 1953. Alcune centinaia di persone si sono radunate in un campo a Perry Siding, poco più a sud del lago Slocan, nel sud-ovest del British Columbia, un'area nota come Kootenays. Hanno costruito una tendopoli con una tenda più grande riservata alla preghiera. Al suo interno i bambini stanno guardando e ascoltando gli adulti cantare e pregare. Non indossano alcun indumento, sono tutti nudi. Nello stesso momento, una guarnigione della Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale e nazionale canadese, si sta raggruppando ai margini dello stesso campo. Stanno bevendo birra e lanciano le bottiglie vuote nell'accampamento, forse per darsi coraggio rispetto a quello che stanno per fare, quello che gli è stato ordinato di fare. Poi iniziano a marciare all'interno dell'accampamento, armati di lunghi bastoni. I colpi cominciano a cadere sulle persone nelle tende, che crollano a terra insanguinate, urlando per la paura e per il dolore. In pochi attimi è l'inferno. I bambini, terrorizzati, fuggono verso i boschi, gridando in preda al panico. Nessuno oppone resistenza. Nudi come sono, non possono difendersi né tantomeno costituire una minaccia. Alla fine, gli adulti vengono tutti arrestati per nudità in pubblico e i bambini, che vengono catturati, sono tenuti in custodia. Quindici mesi dopo, alle prime luci dell'alba del 18 gennaio 1955, la RCMP fa il suo ingresso a Crestova, non lontano da Perry Siding. È una notte limpida e meno fredda del solito, quando con militare precisione la Polizia Federale Canadese inizia il suo raid. Le case vengono perquisite, il suono dei bastoni e dei pesanti stivali sulla neve inizia la sua macabra colonna sonora. I bambini sono terrorizzati e hanno ragione di esserlo, la polizia è venuta per loro. È l'inizio della cosiddetta Operazione Crestova o Operazione Snatch, un nome come un altro, per intitolare un'azione spietata e di rara brutalità. Gli uomini in uniforme afferrano i bambini e li portano via di peso, ancora in pigiama. Vengono separati dai genitori con la forza. Chi si ribella viene violentemente represso, con i bastoni o con i frustini per cavalli. Nessuno ha idea di dove verranno portati i bambini. Non è la prima volta che accade. 20 anni prima, 350 bambini erano già stati strappati alle loro famiglie e distribuiti in case famiglie, orfanotrofi e ospedali psichiatrici. Qualcuno venne dato direttamente in adozione. I genitori erano stati incarcerati per 2 o 3 anni a Pyers Island, al largo dell'isola di Vancouver, sempre con l'accusa di nudità in pubblico. 3 bambini, così piccoli da essere ancora allattati, vennero strappati alle proprie madri, affidati alle cure statali e morirono, senza che alcuna spiegazione venisse fornita né che ci fossero conseguenze di alcun tipo. Questa volta sono 40 i bambini e ragazzi tra i 15 e i 5 anni portati via dalle loro famiglie e collocati a New Denver, sul lago Slocan, in un vecchio sanatorio costruito per internare i malati di tubercolosi delle famiglie giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui vanno a raggiungere i 104 bambini catturati durante il raid di Perry Siding. A volte i bambini rimangono qui anche dopo che i genitori sono stati rilasciati dal carcere, senza alcuna autorità. Ma i tribunali correggeranno questo errore solo anni e anni più tardi. Rapidamente la notizia di questi sequestri di massa si diffonde e i minori scampati ai primi raid iniziano a nascondersi sempre meglio, mentre le autorità li braccano come animali. Per quelli che sono già a New Denver, la vita non è delle migliori. La disciplina è ferrea, il regime è durissimo e ogni tentativo di esprimere la propria cultura o le proprie abitudini familiari viene repressa con percosse e pubbliche umiliazioni. Ogni contatto con i genitori e la loro religione viene fermamente scoraggiato. Gli abusi a cui questi bambini vengono sottoposti sono incalcolabili, abusi fisici, sessuali ed emotivi. Alcuni mantengono il proprio spirito ribelle, continuando a parlare la propria lingua e rifiutando di essere assimilati, anche quando vengono frustati con cinghie di cuoio, una delle punizioni corporali più diffuse a New Denver. Ma più le punizioni sono severe, più l'ostilità dei giovani ospiti cresce, preparando di fatto una nuova generazione di sovversivi pronti alla ribellione e alla vendetta. Anche per quelli che sono riusciti a fuggire, le cose non sono facili. Bambini di 6 anni abbandonati da soli, nei boschi, senza la possibilità di ritornare finché la polizia non si allontana.
Qualcuno di loro riesce a sfuggire alla cattura per 5 anni, altri sono così traumatizzati che preferiscono consegnarsi alla polizia piuttosto che vivere nel continuo terrore e con la sensazione di essere braccati.

La tragedia di questa comunità, che ricorda in qualche modo quella dei figli sottratti alle famiglie indigene del Canada e sottoposti a un'istruzione forzatamente assimilante, i cosiddetti First Nation Children, è molto meno conosciuta, ma non per questo meno drammatica, e forse si inserisce nello stesso modello educativo violento e totalitario che normalmente non ci sentiamo di attribuire ad una nazione come il Canada, ma che invece ha segnato la sua storia almeno fino al 1996. Ma chi erano i membri di quella comunità di pacifisti, vegetariani, nudisti, così invisa alle autorità canadesi da provocare come reazione un tentativo di vera e propria cancellazione culturale? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo e andare in Russia, nel XVIII secolo. In questo periodo in Russia nascono diversi gruppi che rifiutano l'assimilazione di massa della religione ortodossa e si stringono invece sugli elementi che più caratterizzano la propria identità specifica. Questi movimenti sono chiamati etnoreligioni perché gli elementi tipicamente religiosi come culto, pratiche, preghiere si fondono in modo inestricabile con gli elementi etnici dei gruppi che li praticano, come abitudini, cultura e tradizioni. Uno di questi gruppi etnoreligiosi, caratterizzati da un forte spiritualismo, è quello dei Dukobor. Il loro nome significa letteralmente i guerrieri dello spirito e contestano l'elaborata gerarchia e i complessi rituali della Chiesa ortodossa, troppo artificiali per il modo di vedere il mondo di questa gente molto legata alla natura e al contatto diretto con la spiritualità. I Dukobor contestano inoltre la sacralità della Bibbia, ritenuta falsa in quanto documento scritto e quindi necessariamente mistificato, e l'adorazione di immagini sacre considerata idolatria. Tutti gli elementi di intermediazione tra lo spirito e l'uomo, insomma, suonano estremamente falsi e artificiosi ai Dukobor, che in sostanza non riescono a capire né ad accettare la secolarizzazione della Chiesa ortodossa con tutte le sue contraddizioni, che a loro, abituati a rituali semplici, spontanei e diretti, sembra un'istituzione irrimediabilmente corrotta e inconciliabile con il proprio sentimento religioso, un sentimento vissuto in modo autentico e spontaneo e quindi di grandissima importanza per la loro vita e identità. I Dukobor credono nell'uguaglianza di tutti gli uomini, nell'assoluto divieto di uccidere un altro uomo perché ciascuno è un'emanazione di Dio e in quanto tale va rispettato, e nei rituali semplici, insomma in una religiosità egualitaria e spirituale e in un atteggiamento assolutamente pacifista. Ma questo atteggiamento mal si concilia con le esigenze di uno Stato organizzato e militarista come la Russia imperiale dell'epoca. Inizialmente lo zar Alessandro I tenta di allontanarli, mandandoli a colonizzare le steppe a sud dell'Ucraina. Ma quando gli succede Nicola I, le misure di repressione e assimilazione nei loro confronti diventano ferree e organizzate. Gli uomini saranno arruolati a forza nell'esercito e spediti nel Caucaso, mentre donne e bambini verranno allocati nelle nuove province oltre il Caucaso, in particolare in Georgia. Nel 1886 i Dukobor oltre il Caucaso sono oltre 20.000 e sotto la guida di Lukeria Vasilievna Gubanova, la vedova del leader precedente, Peter Kalmykov, hanno un periodo di relativa tranquillità, dovuta anche alle capacità diplomatiche di Lukeria con le autorità locali. In questo periodo i Dukobor diventano anche vegetariani, ispirandosi alle teorie filosofiche di Leone Tolstoi, che trovano molto vicine al proprio sentire. Ma alla morte di Lukeria, che non lascia eredi, la comunità si divide in più fazioni, la principale delle quali guidata da Peter Vasilevich Verigin. Poco dopo il suo insediamento, però, Verigin viene mandato in esilio in Siberia e la pressione del governo sui Dukobor aumenta. Per uno Stato moderno e organizzato come la Russia di fine Ottocento, queste comunità sono aberrazioni del passato da correggere imponendo la civiltà statale senza eccezioni. I Dukobor non registrano i propri matrimoni, né le nascite, ignorano le leggi statali, rifiutano di prestare servizio militare e persino di giurare fedeltà al nuovo zar Nicola II. Se in passato queste anomalie sociali potevano essere tollerate in un grande stato multietnico come la Russia, oggi non c'è più spazio per queste difformità e la completa assimilazione prende forma nei decreti e nelle azioni repressive del governo russo. Come reazione, anche le proteste e le ribellioni dei Dukobor diventano più estreme e violente.
Più i loro leader sono incarcerati e mandati in esilio, più i Dukobor li vedono come martiri a cui ispirarsi per insaldare la propria fede religiosa e la propria identità etnica. Iniziano a non consumare più né alcol né tabacco e a dividere la terra in parti uguali, senza distinzioni e proprietà specifiche, e aderiscono al più totale pacifismo e alla non violenza. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 1895, i Dukobor arruolati nell'esercito bruciano tutti i propri fucili, intonando canti sacri. Lo zar Nicola II risponde inviando i cosacchi a disperderli e a massacrarli, occupando le loro case e obbligandoli a sfollare nei villaggi vicini. Molti di loro moriranno di fame e di freddo in questa diaspora forzata.

Le vessazioni sui Dukobor però cominciano a diventare un caso internazionale e la Russia viene criticata aspramente per i suoi interventi così duri su minoranze religiose decisamente pacifiche. Nel 1897 il governo russo decide che forse consentire l'emigrazione in massa dei Dukobor è la soluzione migliore. Si elimina il problema e non si hanno più critiche internazionali. Ci sono comunque delle condizioni. Gli emigranti non potranno mai più tornare in Russia, dovranno provvedere con i propri soldi al viaggio e i loro leader, attualmente in carcere, non potranno emigrare prima di aver scontato la loro pena. I primi Dukobor provano a emigrare a Cipro, ma l'isola è troppo piccola per accoglierli tutti e quindi, grazie all'intervento della comunità quacchera e del movimento tolstoista, che coprono quasi tutti i costi, viene organizzata un'emigrazione di massa in Canada. Leone Tolstoi devolverà i proventi di diverse sue opere personalmente a questa impresa epica. Ma una volta giunti in Canada, gli stessi problemi di integrazione che avevano creato guai ai Dukobor in Russia si ripresentano. I canadesi iniziano a guardarli con sospetto e a guardare con ancora più sospetto le loro pratiche quotidiane. La vita in una stretta comunità chiusa, quasi settaria, il rifiuto di mandare i figli a scuola, la loro disinvoltura nel mostrarsi nudi, uomini e donne. Il nudismo diventa anche un modo di protestare contro le ingerenze del governo e marciare nudi un modo di esprimere pacificamente il proprio dissenso. Purtroppo è un modo che la società dell'epoca ritiene completamente inaccettabile. I Dukobor rifiutano anche di intestare le proprietà dei terreni a singoli individui invece che all'intera comunità. Questo è un enorme problema, perché a questi continui rifiuti le autorità rispondono nel 1907 togliendo loro la proprietà di oltre un terzo dei terreni che sono restituiti alla corona. Un altro grosso problema è che, come era stato per i loro predecessori in Russia, i Dukobor canadesi rifiutano di giurare fedeltà alla corona e quindi non possono essere naturalizzati come cittadini inglesi, tagliandoli di fatto fuori dalla società. La crisi politica generata da questi problemi finisce per spaccare i Dukobor in tre parti. Gli indipendenti, più inclini ad accettare le condizioni del governo, gli ortodossi, il gruppo più numeroso, e i freedomiti, i più estremisti, determinati a seguire le indicazioni del loro leader Verigin nel modo più inflessibile. Il primo gruppo finisce ben presto per essere assimilato dalla cultura canadese e la loro identità si disperde in quella nazionale. Ma per gli altri due le cose non sono così. Il loro leader Verigin, temendo che anche gli altri gruppi possano essere corrotti dalla modernità, compra grandi appezzamenti di terreno nel sud-est del British Columbia, in particolare nella vallata di Slocan. Tra il 1908 e il 1912, 8.000 Dukobor si trasferiscono in British Columbia e si specializzano nella coltivazione di alberi da frutta.

Il 29 ottobre 1924, però, Verigin viene ucciso da una bomba mentre su un treno in viaggio verso il British Columbia. Inizialmente le autorità sospettano che sia qualcuno all'interno della comunità ad aver organizzato l'attentato, ma la verità non verrà mai scoperta e i Ducobor non forniscono alcun supporto alle indagini, temendo che questo crei ulteriori spaccature nella loro comunità. Questo clima di sfiducia, unito agli atteggiamenti ritenuti offensivi, inaccettabili o sospetti dei Ducobor, crea un'ulteriore spaccatura tra la comunità religiosa e il popolo canadese, una spaccatura che sarà destinata a durare per decenni. Nel 1928 il figlio di Verigin, Peter, arriva dalla Russia a rilevare la leadership del padre, ma il governo canadese, temendo che sia un pericoloso bolscevico venuto a guidare le frange più estremiste, tenta di deportarlo. Il tentativo, grazie anche alla difesa del pacifista Peter Makarov, fallisce, ma crea un'escalation nelle proteste dei Ducobor. I Freedomiti in particolare iniziano ad appiccare incendi e organizzare sempre più cortei nudisti, a cui il Parlamento canadese risponde rendendo la nudità in pubblico un crimine nel 1932. Anche per le 300 persone arrestate con questa accusa, la pena è simile a quella subita in Russia dai loro predecessori. 3 anni di carcere. Incendi e parate nudiste diventano le principali armi di protesta dei Freedomiti. Ma contro cosa protestano? In primis il materialismo del mondo occidentale e poi il sequestro dei terreni da parte dello Stato, l'educazione forzata dei loro figli e naturalmente l'assassinio di Verigin. Durante il 1947 e il 1948 le azioni dei Freedomiti contro la modernità, per esempio la distruzione delle tre Beatrici, e contro le scuole che venivano date alle fiamme in quanto simboli dell'assimilazione culturale, diventano sempre più eclatanti finché il governo decide di usare misure drastiche e tristemente si arriva ai fatti del 1953.

Molto si è speculato su quanto i freedomiti abbiano provocato il governo canadese per scatenare questa violenta reazione. È vero che il loro stile di vita era molto difficile da conciliare con quello di un moderno stato occidentale, ma non più di altre minoranze religiose come i quaccheri o gli Amish, che pure vennero tollerati e rispettati in misura maggiore perché di provenienza europea. Non c'è dubbio che lo stigma della loro provenienza dalla Russia abbia gravato sul clima di sospetto e persecuzione a cui furono sottoposti, fino alle estreme conseguenze. E va ricordato che, in fondo, gli obiettivi dei freedomiti furono soltanto quelli di rimanere fedeli alla propria fede, mantenere i principi degli accordi con il Canada così come erano stati stipulati fin dall'inizio e resistere al tentativo di assimilazione dell'intera comunità d'Ukobor. In questo fu un progetto condannato al fallimento già dal principio, perché l'evoluzione sociale e il progresso tecnologico, particolarmente accelerati in Occidente all'inizio del Novecento, non avrebbero mai lasciato spazio ad una comunità così resistente al cambiamento e così radicalmente legata alle tradizioni rurali, spiritualistiche e naturiste. Qualsiasi fossero le colpe dei freedomiti, però, nulla giustifica le incredibili sofferenze a cui vennero sottoposti centinaia di bambini innocenti, vittime e ostaggi della violenza e dell'incapacità di comprensione reciproca degli adulti, come troppo spesso accade nella storia. Il 31 luglio 1959, nel tribunale di Nelson, un gruppo di madri freedomite venne a patti con il governo della provincia, prestando un giuramento e potendo finalmente riabbracciare i propri figli. Gli ultimi 77 bambini di New Denver vennero rilasciati il 2 di agosto del 1959. Alcune madri li andarono a prendere completamente nude e molti dei loro figli non capirono nemmeno il significato di quel gesto. Questo dà la misura di quanto la loro identità e la loro cultura fossero state cancellate, creando un conflitto tra la propria comunità e i valori educativi. Questo conflitto sopravvive fino ai giorni nostri, avendo lasciato dietro di sé generazioni confuse e turbate, colme di traumi insopprimibili e pronte a nuove reazioni violente. È triste ed ironico che sia stata la comunità d'Ukobor a dover cercare una riconciliazione con il governo, che si è sicuramente macchiato di gesti atroci e disumani nei loro confronti, contraddicendo nel tempo gli accordi presi con questa comunità. Oggi la comunità d'Ukobor vive serenamente e prospera in Canada, ma la loro eredità di ingiustizie e abusi continua a vivere con loro. Stanno ancora aspettando una risposta adeguata da parte del governo provinciale e nazionale per quello che è accaduto a loro e alle loro famiglie. Ma sanno che nessuna risposta arriverà mai e che ancora una volta saranno loro a dover fare il primo passo verso la pace, nudi e indifesi come sono sempre stati.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Eran tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumata in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti? Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. Starai benissimo, il medico gli aveva detto. Che è successo? L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrei ritornare sulla Terra. No? E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. Starò benissimo, devo restare qui. Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla terra per colpa dell'aria. E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La terra era tutta per se stessa, con se stessa, una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. Aria, s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. Aria, aria. E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente, aveva sentito la risposta venire non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. Tiratemi su, aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. Devo parlare subito al coordinatore. Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte e pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette, un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse, e stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia, intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle ed aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero, sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle e la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in 6 vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era 1 del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di cellofan, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova, l'ossigeno esalava dalle piante verdi, lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, a saporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll bevve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
1: Il racconto.
3: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli 2 piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre 2 massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano 2 carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto, ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I 2 ballatoi correvano lungo 3 lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al 2° piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e 2 e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra 2 persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire e la bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la bruna a parlare, la bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo?» Su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo. Quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche, lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'aria stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica. Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve. E senza parlare poi della fatica. E del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti è così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa, ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidi, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana. Magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero?
4: È vero, sì, sì, è intervenuta Mentina.
3: Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Beriozka, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite.

0: mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal Causeres in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe Pertino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene, vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla e loro ognuna racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie. Insomma, un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora. Se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica, e si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano. E una volta solo a Genova per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo-quarto. Sono trascorsi 10 anni.

0: anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri V-XII. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia Areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: È Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Civiltà Romana. Il quadrato magico di Pompei. Poche, strane parole racchiuse in una griglia. È un mistero che dura da almeno 2 millenni. È quello che si cela in un celeberrimo rompicapo ritrovato a Pompei nel 1936 di Eugenio Anchisi. 5 vocaboli disposti in un quadrato: rotas, opera, tenet, arepo, sator. Sono quelle che compongono il cosiddetto palindromo del Sator, perché messe in riga formano una frase leggibile sia da sinistra a destra che da destra a sinistra. Quadrati simili, ma con le parole Sator all'inizio e Rotas alla fine, sono frequenti negli edifici medievali, facendo credere che fossero un'invenzione dell'età di mezzo, finché non ne vennero scoperti alcuni esemplari in siti archeologici romani. Il primo ritrovamento avvenne nel 1868 durante una campagna di scavi nella città britannica di Cirencester, l'antica Corinium Dubunnorum. L'iscrizione era graffita sul muro di una casa risalente al IV-IV secolo d.C. Ciò retrodatava di parecchi secoli l'invenzione del quadrato e gettava nuova luce sul suo significato, perché notando che le due parole tenet unite al centro andavano a formare una croce, si cominciò a immaginare che il graffito fosse un crocifisso simulato, usato dai primi cristiani per testimoniare la loro fede. In più, l'esemplare di Cirencester mostrava che il quadrato originale era speculare rispetto a quelli fino ad allora conosciuti. Dentro il mistero se ne celava un altro. Tutte le parole adoperate in quella specie di gioco enigmistico si possono trovare nel vocabolario latino e hanno un preciso significato. Tutte meno una: arepo. Si trattava di un termine inventato o di un vocabolo usato nella lingua parlata e mai passato nella letteratura? A risolvere l'enigma giunse la scoperta che nelle Gallie, al tempo della dominazione romana, la misura di terreno che i latini chiamavano semi iugerum, mezzo iugero, era denominata arepennis, prendendo nome dal carro arepos che reggeva l'aratro. Arepo quindi, con il significato di aratro o aratore, sarebbe una parola latina nata da un termine celtico, e questo si sposava bene con la scoperta del quadrato in terra britannica. La supposizione fu confermata qualche anno dopo, quando nelle pagine di un manoscritto del XV secolo conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi fu trovato un quadrato in lettere greche in cui la parola arepo era affiancata dal termine arotron, aratro. Si consolidò così la convinzione che il quadrato fosse una dichiarazione di fede cristiana nata in territorio celtico sulla spinta della predicazione di Sant'Ireneo, 130-202 d.C. Ne era certo anche il celebre storico francese Jérôme Carcopinot, 1881-1970, esperto di Roma antica, secondo il quale il significato della scritta sarebbe «il seminatore, Sator, inteso come Gesù, all'aratro, arepo, inteso come la croce, regge, tenet, le ruote del destino, opera rotas». Già questa interpretazione, aggiunta alla croce formata dai due tenet, risulterebbe suggestiva, ma poco dopo se ne aggiunse un'altra, davvero sorprendente. Nel 1926, il pastore protestante tedesco Felix Grosser fece, a suo dire, una scoperta sensazionale. Le lettere che compongono il quadrato, anagrammate, formano per due volte l'inizio della più importante preghiera cristiana, il Pater Noster. Questi inizi di preghiera si incrociano sulla N di Tenet, lasciando escluse dall'anagramma due A e due O. Ma tale esclusione non imbarazzò Grosser, che vide in queste lettere latine le omologhe dell'alfa e dell'omega della lingua greca usate da San Giovanni nell'Apocalisse per indicare l'inizio, alfa, e la fine, omega, di tutte le cose. La scoperta destò scalpore. L'ipotesi che il quadrato fosse un simbolo cristiano si rafforzò e sulla scia del tedesco decine di studiosi o sedicenti tali cominciarono a smontare, ricomporre e anagrammare le cinque misteriose parole per ottenere risultati sempre più fantasiosi che non mancarono di coinvolgere i templari. La doccia fredda arrivò nel 1936, quando il graffito di un quadrato ne era già stato scoperto uno parziale nel 1925 di difficile lettura, venne rintracciato su una colonna della Palestra Grande di Pompei. Il luogo era intonso, sepolto dalla cenere vulcanica che nel 79 d.C. aveva quasi fatto perdere la memoria della città. Se ne dedusse che il quadrato, a quell'epoca, era già stato inventato, a Pompei ne sono stati ritrovati tre, e l'ipotesi che potesse trattarsi di un simbolo cristiano iniziò a vacillare. Nell'area di Pompei esisteva infatti una comunità ebraica, ma non ci sono evidenze certe di una comunità cristiana come quella esistente a Roma. E se anche ve ne fosse stata una, la lingua liturgica sarebbe stata il greco. L'idea che il quadrato nascesse come anagramma del Pater Noster cadeva. Inoltre, in quel periodo l'Apocalisse di Giovanni non era ancora stata scritta, risale al 90-95, e questo esclude che potessero essere utilizzati i simboli dell'alfa e dell'omega. La nuova scoperta toglieva fiato alla teoria di Grosser, salvando però quella del simbolo occulto cristiano, era opinione di studiosi come Matteo della Corte, chiuso nei due tenet incrociati. Decadeva anche l'ipotesi dell'origine celtica del quadrato, con l'interpretazione di arepo partendo dalla lingua gallica. Ad abbatterla definitivamente arrivarono le scoperte di altri quadrati anteriori a quelli di Cirencester, ad Aquincum, nelle vicinanze di Budapest, e ad Ura Europos, in Siria. Intanto, a Pompei venivano scoperti quadrati analoghi. Uno dei più celebri è quello che mette su quattro righe le parole Roma, Olim, Milo, Amor. Anche su questo nacquero molte ipotesi e qualcuno vi lesse persino il nome segreto di Roma, ossia Amor. La studiosa Margherita Guarducci individuò in questi altri esempi di giochi enigmistici la soluzione del problema posto dal quadrato rotas. Secondo lei, Si trattava di giochi letterali nati tra i pagani e poi adottati dai cristiani. Tali giochi avevano un valore più apotropaico che religioso, tant'è vero che quadrati simili erano usati come amuleti e le formule in essi contenute utilizzati come scongiuri. Proprio l'oscurità del loro significato li rendeva più efficaci, al pari di parole magiche come Abraxas o Abracadabra, che nonostante le interpretazioni proposte restano del tutto inspiegate. L'ipotesi pare suffragata da un paragrafo di Plinio il Vecchio che nella Naturalis Historia, libro ventottesimo, scrive: «Si imbrattano le pareti di formule di scongiuro contro gli incendi, ed è difficile dire se gettino maggior discredito sulle pratiche magiche le parole straniere impronunciabili o quelle latine di senso oscuro che non possono non apparire ridicole. Ciò non nega il significato religioso del quadrato, ma lo riporta al senso che poteva avere in epoca pagana, uno scongiuro contro il male». Il fatto che anche in età medievale il significato del quadrato fosse oscuro viene confermato dalle molte interpretazioni curiose. Nel cristianesimo etiope, le cinque parole, trasformate in Sador, Aroda, Danad, Adera, Rodas, erano i nomi dei cinque chiodi di Gesù, quattro per le mani e piedi, e uno per il cartello INRI. A Bisanzio si credeva che fossero i nomi dei cinque pastori accorsi a festeggiare la nascita di Cristo, mentre un codice greco, mutati in Hathor, Sator e Peratonas, essi sono abbinati ai re magi. Ancora in pieno Rinascimento, il quadrato viene suggerito come amuleto per malattie, avvelenamenti e fatture varie. Nel 1557 il medico Gerolamo Cardano consigliava di incidere le cinque parole su croste di pane per guarire i canni rabbiosi. Affinché l'espediente avesse successo, bisognava recitare cinque paternoster.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare. Eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma affinché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32ª settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità, non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito, ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati ad abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco, la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla e ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto però è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore, e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendo le unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto: critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio, nel corso del dialogo, dei piccoli suoni che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però, solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA. Editore di Dal corregge il tiro dopo le polemiche. Si ridimensiona nel Regno Unito la polemica sulle correzioni imposte del politicamente corretto ai libri di Roald Dahl, celebre autore di titoli per l'infanzia. Dopo le critiche arrivate da più parti, regina consorte e primo ministro inclusi, l'editore Puffin, controllato dal colosso Penguin Random House, ha fatto un importante aggiustamento di tiro rispetto alla sua decisione di sostituire, nei libri di Dahl, come il romanzo La fabbrica di cioccolato, alcuni aggettivi e termini considerati non inclusivi, secondo la sensibilità attuale, scegliendo la via del compromesso. Sul mercato sarà disponibile sia la versione ripulita che quella originale. Ci sarà una Classic Collection priva di interventi a posteriori, e quindi con ancora termini come grasso o nano, accanto alla nuova edizione pensata per i giovani lettori. Di fronte all'annuncio dell'editore, i tabloid britannici, che avevano portato avanti una sorta di crociata contro l'asserito caso di cancel culture, cantano vittoria, esultano il Daily Mail e il Daily Express, secondo cui è stato cruciale l'intervento della regina consorte Camilla. Questo dimostra come Camilla sia profondamente consapevole dell'influenza che ha e la usi con grande attenzione e con grande effetto. In realtà non ha menzionato Roald Dahl per nome, ma non era necessario, ha detto all'Express lo scrittore ed esperto di reali Phil Dampier. La 75enne moglie di re Carlo III, patrona di istituzioni letterarie come il National Literacy Trust e il Book Trust, ma anche nota per premiare gli scrittori vincitori al Booker Prize, aveva rivolto nei giorni scorsi un messaggio apparentemente non casuale a una platea di scrittori, incoraggiandoli a non consentire a nessuno di limitare la loro libertà di espressione. Non c'erano stati riferimenti espliciti al caso Dahl, ma sui tabloid era anche emersa una fonte anonima vicina a Camilla, secondo cui la regina consorte era rimasta scioccata e sgomenta per l'accaduto. Mentre il quotidiano filotori Daily Telegraph ha titolato oggi in prima pagina per celebrare la vittoria «Il fantastico Mr. Dahl resiste». Del resto non era facile per l'editore poter andare avanti con la sua controversa iniziativa a fronte di una polemica sempre più ampia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile, che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti, contribuì a costruire gli Stati Uniti. E non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, La testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'Armata della Virginia Settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'Armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto, e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud. Un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore

0: corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra due epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari, come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione, isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. di Gianluca Riccio.

0: I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo, impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica, e lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife. E lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati. E magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web Non sprecare. Gentilezza. Editoriale. La gentilezza è fatta di parole e di gesti, di approcci e di codici. Non ci sono barriere e non c'è nulla di artefatto quando si diventa gentili. E questo modo di rapportarsi agli altri diventa così uno stile di vita, del quale poi non possiamo fare a meno. E a quel punto avremo creato una barriera tra noi e la cafonaggine. Pensate al sale e al gusto. Se vi abituate a mangiare con poco sale, rapidamente questa diventerà una delle vostre fondamentali abitudini alimentari e starete a distanza da cibi salati e relativi rischi. Abbiamo bisogno di gentilezza come un antibiotico per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana, tra vicini di casa, come tra persone che condividono una strada con diversi mezzi di locomozione, tra cittadini che possono e devono avere opinioni diverse, ma non per questo sono costretti a insultarsi quotidianamente e a odiarsi, tra chi ce l'ha fatta e chi arranca, tra singoli uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il galateo, ma l'ethos della gentilezza. Quella leggera ma potentissima forza che fa la differenza nelle nostre relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli amici, con le persone che diciamo di amare. La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe, molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. È una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo. Ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Avete mai riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Su quante cose possono cambiare, in meglio, nella nostra vita e in quella di chi ci circonda? Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici che vanno dalla qualità delle relazioni fino al benessere fisico. Benefici che spesso sprechiamo solo per stili di vita sbagliati, dove la gentilezza si eclissa. Un esempio? Le maniere forti e rudi complicano a lungo andare la vita di coppia e la rendono insostenibile. Al contrario, come dimostra anche la ricerca degli psicologi americani John Gottman e Robert Levinson, i piccoli gesti quotidiani, ispirati appunto alle buone maniere, rafforzano i legami, fanno sfumare le tensioni, rendono felici chi le riceve. In una parola, trasmettono amore. È una parola chiave che sta tornando di moda, la gentilezza. Film, nuovi libri e perfino corsi per tutte le età. La mitezza si sta trasformando in un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati abituati all'uso sempre più frequente della forza, della violenza prevaricatrice e del turpiloquio. È stato ristampato l'elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, edizioni Ponte delle Grazie, e ha riscosso molto successo Il piacere della gentilezza, piccolo trattato sulla buona educazione nell'era glaciale di Bertrand Buffon, edizioni Ediciclo, che offre alcune indicazioni molto pratiche e utili. Intanto si stanno moltiplicando perfino corsi per insegnare la gentilezza e i suoi vantaggi. L'associazione italiana Gentletude organizza corsi gestiti da volontari che spiegano perché la gentilezza, specie in tempi di grande crisi, conviene, aiuta a fare carriera, è un deterrente per smontare l'aggressività e suscita autenticità ed empatia. E ancora, la gentilezza migliora l'amore, l'empatia, le relazioni umane e perfino la salute. Quando bevete il caffè al bar o quando uscite da un negozio per una commissione, ricordatevi di pronunciare sempre la parola magica, grazie, e di rispondere, prego, se qualcuno a sua volta vi ringrazia. Mia madre mi raccontava che da ragazza nella sua scuola, una delle materie sulle quali si concentrava l'attenzione dei professori, si chiamava buone maniere, ovvero la capacità di essere gentili, in casa, con gli amici, al lavoro. Una capacità che abbiamo perso, smarrito. Pensate quante volte vi capita nel corso di una giornata, magari più tesa del solito, di non essere gentili, di avere un atteggiamento da maleducati. Dalla famiglia al condominio, dalla strada ai mezzi di trasporto, nella vita quotidiana degli italiani si è consumata una vera deriva antropologica, della quale l'eclissi della gentilezza è forse la spia più evidente e più facile da misurare. Siamo diventati un popolo di cafoni. Chiedetevi, per esempio, quanto tempo passa dal momento in cui scatta il verde a un semaforo e la bussata di clacson di chi sta alle vostre spalle. Frazioni di secondo. Salite su un treno alta velocità, affollato di gente per bene, secondo lo status del portafoglio e del costo del biglietto. Chiudete gli occhi e ascoltate il rumore in sottofondo. L'urlo delle conversazioni con i cellulari e chi se ne frega del capotreno che, urlando anche lui, chiede di abbassare la suoneria dei telefonini. In pochi anni, nelle nostre case, secondo una ricerca dell'associazione Gentletude, che promuove uno stile di vita fondato sulle buone maniere, in quasi la metà delle famiglie italiane sono state rimosse le parole «grazie», «per favore», «posso», «cancellate». A rimetterle in campo ci ha dovuto pensare Papa Francesco, che con il suo linguaggio diretto ha invocato non solo per i cristiani l'uso di tre parole per dare longevità alla vita matrimoniale. Grazie, permesso e scusa. Tre vocaboli che non siamo più abituati a pronunciare quando chiediamo un'informazione in strada, quando spintoniamo qualcuno per la fretta di raggiungere un luogo. Ma dove corriamo ogni attimo della nostra esistenza? Quando interrompiamo chi sta provando a parlarci, a comunicare oltre il muro dell'autismo dei nostri pensieri autoreferenziali ed egocentrici. La deriva antropologica che ha spento la gentilezza è stata accelerata sicuramente da alcuni fenomeni, tutti concentrati nel tempo e negli effetti. C'è il peso di una crisi economica ormai al quinto anno abbondante, con tutte le incognite sul futuro e con un popolo che ha accumulato, come quelle batterie che si autoalimentano, rabbia mista a indignazione, invidia sociale mescolata con il risentimento. E dunque fine della gentilezza, anche come sentimento che lega una comunità, che la tiene insieme laddove il conflitto di interessi e di ruoli è naturale per definizione. Poi stiamo pagando il conto di una perdita progressiva di senso, inteso come senso delle parole e senso civico. Il turpiloquio è all'ordine del giorno, nell'agorà del dibattito pubblico della classe dirigente nazionale, ovvero i talk show televisivi. Si insultano senza un briciolo di pudore, senza mai pronunciare una parola di autocritica. Per esempio, scusatemi. Ministri, capi di aziende famosi e influenti e capi popolo improvvisati nel ruolo di capi partito, intellettuali alla moda, icone dello spettacolo e della cronaca rosa. Parlano come al bar quando qualcuno ha alzato il gomito. Oppure come il tassista scatenato contro tutti e tutti. Eppure loro, la compagnia di giro dell'Italia al comando, vista attraverso il telecomando, sono la prima linea della classe dirigente del paese. Con la televisione, e più della televisione a seminare il nuovo linguaggio dell'insulto quotidiano, ci pensa il web. Facebook serve anche a questo, a sfogare, magari in anonimato, l'istinto della rabbia contro e non per qualcuno, anche chi fino a ieri era il tuo idolo. Quanto alla perdita del senso civico che gli italiani hanno sempre coltivato a basse dosi, abbiamo fatto un salto indietro, nel vuoto. Dal 1958, Quando Aldo Moro decise di introdurre come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori l'educazione civica, ancorata, non a caso, all'insegnamento della storia. A colpi di riforme, controriforme, sperimentazioni, come l'idea astratta di introdurre corsi intitolati Cittadinanza e Costituzione, alla fine un risultato si è ottenuto. Di fatto, nelle scuole nessuno insegna ai ragazzi l'educazione civica, cioè la gentilezza della convivenza, l'importanza della cortesia ai fini della qualità delle relazioni umane e sociali. Con il tuo vicino di banco oggi, con il tuo compagno di lavoro o con il tuo condomino domani. Per fortuna, come spesso avviene nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo stretto sentiero dell'utilità. E così, lentamente, sotto traccia, stiamo scoprendo che essere gentili conviene. Tra l'altro, non costa nulla. E non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi. Piero Ferrucci, filosofo e psicologo, in un famoso libro intitolato La forza della gentilezza, edizioni Mondadori, scrive: «La gentilezza non è un lusso, ma una necessità». Un concetto che oggi circola molto attraverso il canale di Internet, dove si stanno moltiplicando le condivisioni dei comportamenti ispirati alla cortesia, le associazioni come il Movimento Italiano per la Gentilezza, www.gentilezza.it, e perfino i corsi sul web delle buone maniere, quelle che nella scuola reale sono state cancellate. Tempo al tempo, e vedrete che la gentilezza tornerà di moda, di gran moda. La grandezza della gentilezza è nella sua disarmante semplicità. Non servono gesti particolari, grandi opere, smancerie. Bastano piccole cose. E nessuna è sprecata, anche per un immediato effetto di ritorno. Chi è gentile verrà ripagato con uguale moneta. Al contrario, alle persone scortesi si risponde anche in modo maleducato. La gentilezza è un segno di fede e chiunque non abbia gentilezza non ha fede. Maometto. Non sappiamo quanto ci sia di vero nell'attribuire questa splendida frase da credente a Maometto. Quello che però sappiamo, e lo vediamo anche frequentando un luogo di culto o ambienti che hanno un rapporto con le reti religiose, è che la gentilezza è incorporata nella fede, anche per un motivo. Credere significa riconoscere un'autorità superiore e allo stesso tempo l'essenzialità delle relazioni umane, due cose che senza gentilezza non si possono coltivare. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean. Da un'icona culturale più che un attore arriva questo parallelismo tra la gentilezza e la forza. Talvolta si fa confusione e si immagina che una persona gentile sia fragile, debole, esposta al rischio di essere schiacciata dalla prepotenza altrui. È vero l'esatto contrario. La gentilezza è come una corazza, ci protegge dalle altrui fragilità e in questo modo ci rende più forti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014, letto da Sandra Boscarato. Il testo racconta la storia di Carlo e Isabel, una coppia in attesa di un figlio desiderato, ma presto travolta da un dolore profondo e inspiegabile. Isabel cade in una spirale di tristezza e ossessione per una purezza impossibile che consuma lei stessa, il bambino e il legame familiare. Attraverso lo sguardo partecipe e impotente di Carlo, si esplora con sensibilità il dramma emotivo e psicologico che può accompagnare la maternità in una vicenda di amore assoluto e devastante sofferenza. Buon ascolto.
3: Le auto dei carabinieri sono ferme in fila a bordo strada. Un'ambulanza manovra di fronte al cancelletto metallico del mio palazzo. In ordine sparso sul marciapiede nel parcheggio interno, una decina di carabinieri si muovono inquieti. Lo sguardo a terra in cerca di qualcosa. Sullo spiazzo del bar dall'altra parte della strada c'è un gruppo di curiosi. Sono fermi, immobili, attoniti. Quando mi vedono arrivare, ammutoliscono. Parcheggio dietro la colonna di auto, mi presento al carabiniere di guardia al cancello e gli dico che sono appena stato contattato dal maresciallo. Mi chiede di mostrargli un documento, quindi chiama il suo superiore. Non è la prima volta che incontro il maresciallo Marino, un uomo imponente sui 60 anni. Il viso severo contrasta con le folte basette rosse che spuntano da sotto il berretto di ordinanza. Mi rivolge il solito saluto militare e annuisce, stringendo le labbra. Ha capito di cosa si tratta? Esordisce, poi continua. Mi dispiace tanto. No, non ho capito. Quando mi ha chiamato è stato telegrafico e mi ha semplicemente invitato a tornare subito a casa. Cos'è successo? Riesco a dirgli e inizio come al solito a tremare. Chiudo le mani a pugno e stringo fino quasi a conficcare le unghie nei palmi. Mi segua, dice il maresciallo abbassando la voce. Grazie a lui ci facciamo largo tra le guardie davanti al cancello e raggiungiamo il parcheggio del condominio, dove possiamo parlare lontano dai curiosi. Ha un'espressione seria, si guarda intorno, prende tempo e studia il cortile invaso dai suoi uomini, come un vecchio generale studierebbe il campo di un'atroce battaglia. Quando riprende a guardarmi, sembra usare gli occhi per capire dalla mia postura, dal tremore delle mie mani, dalla mia aria sfiancata, il mio grado di tolleranza alle notizie che sta per darmi. Cerca il tono giusto, si fa più vicino. Si tratta di sua moglie. Inizia. Mia moglie? È successa una tragedia. Da questa distanza vedo bene la pelle grossa del suo viso, le vene che si raggrumano alla base del naso, i piccoli occhi che mi studiano veloci. Sfila il berretto d'ordinanza e lo stringe con entrambe le mani per la visiera, un gesto che gli ho già visto fare in altre occasioni. Conosco quest'uomo da qualche mese e all'improvviso mi pare che tra noi ci sia una specie di familiarità antica. Una tragedia, ripete. Prende una boccata d'aria, appoggia il berretto alla pancia e continua a stringerlo fino a quando la punta delle dita inizia a sbiancare. Sì, purtroppo. Non so dove trovo la forza, ma anche in un momento come questo sono in grado di trattenermi e non reagire, non gridare, non fare nulla. Immagino che qualsiasi cosa faccia, qualsiasi frase dica o qualsiasi espressione attraversi il mio viso, potrebbe un giorno ritorcersi contro di me. Resto immobile, a contemplare la scena e mi perdo a osservare i dettagli più marginali, il tessuto liscio del suo berretto, la ghiaia silenziosa ai nostri piedi e le nostre ombre proiettate dal sole biancastro. Studio i dettagli perché questo mi permette di resistere e prendere tempo. Non crollare. Ho paura di me, soprattutto. Mi dica per favore cos'è successo. Dico misurando le parole. Alzo gli occhi verso il terrazzo del mio appartamento e vedo carabinieri che entrano ed escono con naturalezza da casa mia. Uno di loro scatta foto col flash. Nell'appartamento a fianco i miei due vicini anziani appoggiati sui gomiti alla ringhiera di metallo. Lei, Emma, si asciuga gli occhi con un fazzoletto. Lui, il vecchio Dante, accenna un saluto con la mano e l'accompagna con un movimento rallentato del viso. Scuote la testa e non si dà pace. Sua moglie è stata trovata morta, riprende il maresciallo Marino. Mi gira la testa, ho bisogno di sedermi. Mi sento male, gli dico. Lui chiama due giovani guardie che mi prendono sotto braccio e mi accompagnano a sedere sul muretto vicino al portone d'entrata. Il maresciallo ci segue da poca distanza. Le faccio portare qualcosa da bere, dice. Grazie. Rispondo. Lei ora pensi solo a stare tranquillo. Una delle guardie si allontana e torna di corsa con un bicchiere. Bevo troppo velocemente, poi sputo con un colpo di tosse. Si sforzi di stare tranquillo, ripete il maresciallo Marino, appoggia una mano sulla mia spalla, stringe con una forza morbida e allo stesso tempo decisa, e io sento tutta la pressione del suo corpo su di me. Finalmente chiudo gli occhi, respiro lentamente e l'oscurità improvvisa sembra regalarmi qualche istante di stabilità. Porto i palmi delle mani sugli occhi e ascolto il vociare sgraziato dei carabinieri. Sento i loro passi sulla ghiaia, li sento sciamare intorno, impegnati nelle loro mansioni, occupati nel tentativo di ristabilire l'ordine rassicurante delle cose, scovare cause verificabili, tracce possibili sulle quali costruire una qualche possibile oggettività. Suppongo sia questo il loro lavoro. La promessa della legge. Chiedo al maresciallo che mi racconti cos'è successo. Gli dico che non tema di dirmi la verità. Non ho alcuna paura di sentirla, la verità. Anzi, la verità mi farà bene, ne sono sicuro. Avevamo tutti gli elementi per prevenire questa tragedia, inizia, ma abbiamo sottovalutato. Fa allontanare il giovane carabiniere che ha portato l'acqua e mi siede vicino, sul muretto. È una giornata molto calda, siamo nel pieno di un afoso pomeriggio di luglio e dalla terra sale un'umidità che impregna i pantaloni, si appiccica fastidiosamente alla camicia. Io sudo, cerco solo di stare immobile, di trattenermi come da tempo ho imparato a fare. Cosa ha detto? Abbiamo tutti sottovalutato la situazione, ripete quasi sentisse il dovere di scusarsi. No, non tutti l'abbiamo sottovalutata, gli dico con un filo di voce. E poi, cos'è successo? Un carabiniere che sta vicino al cancello, forse lo stesso che mi ha accolto all'inizio, chiama il maresciallo e lui gli risponde infastidito, facendo con la mano di non disturbare. Poi c'è sua madre. Continua. Io ricomincio a tremare. Mia madre? Alzo la voce. Mia madre cosa? Sento che non ho più le forze e mi afferro al muretto come se ora davvero una corrente irresistibile e spietata potesse risucchiarmi lontano, strapparmi via per sempre. Il maresciallo sta per riprendere a parlare quando io lo interrompo. «Dov'è mio figlio?» gli chiedo. «Suo figlio è al sicuro», risponde. «È in custodia dagli assistenti sociali. Sta bene suo figlio, non si preoccupi». «È ferito?» «No, le ho detto che sta bene. Non si preoccupi per lui, non ci pensi. Suo figlio è in salvo. Nessuno gli farà più niente». È un uomo a cui l'esperienza ha insegnato a seguire i tempi del copione nel migliore dei modi. Non accelera e non rallenta la cadenza. Capisce dai miei gesti, dal mio sguardo e dalle mie domande qual è il momento delle frasi da pronunciare. È un professionista e sa come agire anche nelle situazioni umanamente più complesse. Intanto mi sta vicino e mi tiene d'occhio perché ha imparato a diffidare di quelli in grado di controllarsi come me. Suo figlio ha visto tutto. «Ma lo aiuteremo noi», riprende il maresciallo. «Lei può contare su di noi in ogni momento». «E mia madre?» «L'abbiamo sedata. È a letto e sta bene. C'è un medico con lei. Non si preoccupi. Sua madre è fuori pericolo ormai». «Cosa c'è?» mi chiede. «Si sente male?» Tossisco, la gola è tornata secca e poi all'improvviso una fitta mi prende allo stomaco. Mi viene da vomitare. Mi sforzo di dirgli. Mi scusi. Ce la fa? Mi chiede. Non c'è niente di cui scusarsi, sono qui per lei. Nel frattempo attira l'attenzione di una delle guardie e anche se io gli dico che sto meglio, lui non sembra convinto. «Chiama il medico!» ordina alla guardia. Il medico scende trafelato dopo pochi minuti, il camice aperto sul davanti. È un volontario della Croce Verde, di appena 30 anni, magro, capelli stopposi sopra la fronte. I suoi occhi si muovono veloci e spaventati. «Come si sente?» chiede tastandomi il polso. «Non lo so. Se posso permettermi, dice il medico, se lo desidera, potrei darle qualcosa. Qualcosa di leggero non le farà male. No, grazie. Il maresciallo gli fa cenno di andare. Voglio vedere mia madre. Sua madre sta dormendo, adesso non è possibile. Voglio vederla, insisto. Dov'è mio figlio? Senta, inizia il maresciallo, torna subito a stringere le labbra con un'espressione di rimorso. D'accordo. L'accompagno io, concede infine, anche se non sarebbe consentito. Entriamo nel palazzo. Nell'atrio non c'è nessuno. Si sente solo un mormorio lontano dai piani superiori. Probabilmente da casa mia. In ascensore gli istanti scorrono infiniti. Non mi ero mai accorto della lentezza di questo ascensore. È un modello nuovo e sembra fermo anche quando si muove. Le porte si aprono al 5° piano. Esce prima il maresciallo, poi io, infine la giovane guardia che ci ha seguiti. La porta del mio appartamento è spalancata, uno spiraglio di luce dentro il buio polveroso del pianerottolo. Sento i nostri passi rimbombare nel corridoio. Adesso nessuno parla. I carabinieri che stazionano davanti alla porta mi guardano. Sulla soglia, prima ancora di entrare, vedo il corpo di mia moglie, disteso di traverso sul pavimento, sopra il tappeto, con motivi indiani che avevamo scovato in un mercatino equo solidale. È crivellato di colpi e io ne riconosco il viso nonostante sia coperto di schizzi di sangue. Anche i muri del nostro soggiorno sono schizzati di sangue. «Sto male», dico al maresciallo. «La giovane guardia mi si avvicina. Vuole uscire?» «No». «C'è sangue sullo stereo e sui suoi CD di musica etnica. C'è sangue sul suo quadro, quello che chiamavamo la tuffatrice, appeso sopra il divano. Sangue sul divano, sangue sul tappeto, ci sono schizzi sulle tende, della porta finestra, c'è sangue sul suo corpo, morto. Le gambe sono leggermente divaricate, sembra distesa in una posizione comoda, quasi naturale. Indossa la tunica marocchina che aveva acquistato durante un viaggio in Nord Africa con delle amiche, prima che ci conoscessimo. È scalza. Inizio a prendere coscienza di me, inizio a pensare per la prima volta con lucidità a ciò che sta succedendo. Questa è la mia casa. Mi ripeto quasi dovessi convincermene. Questo è il mio tappeto. Questo è il mio salotto. Questa mia moglie. Saranno passati pochi minuti da quando ho varcato il cancello sulla strada e sono stato accolto dal maresciallo, eppure sembra trascorsa un'eternità. Il tempo si è rappreso addensando insieme ogni elemento della mia vita per spararmelo addosso ora con tutta la violenza di cui è capace. Pur faticando a guardare ciò che mi sta davanti agli occhi, riconosco questa scena come l'unico esito possibile di una serie di eventi che nessuno ha saputo fermare, né io né il maresciallo. «È stata ferita anche mia madre?» «No», dice il maresciallo, «sua madre sta bene, ha avuto una crisi di nervi e l'abbiamo sedata, gliel'ho detto». Mia madre sta bene, mi ripeto, ossessivamente, come servisse a stabilizzare le cose. Mia madre sta bene. Il maresciallo, nel frattempo, ci ha ripensato e dice che è impossibile vederla ora. Penso che mi piacerebbe avere qui Sara, il mio avvocato, con le sue braccia nervose e il suo atteggiamento pratico. Ma ho il sospetto che se chiedessi di farla chiamare... Il maresciallo e i suoi uomini lo prenderebbero come un affronto. Ci sono loro qui, ci sono loro a vegliare su di me, a cercare di rimettere ordine nelle cose. Allora non faccio niente, lascio scorrere altri istanti e abbasso lo sguardo. E finalmente la vedo, seminascosta, ai piedi del divano, morbida. La pelle di daino sfrangiata, dentro la quale mio padre custodiva la sua vecchia pistola. È proprio finita, penso. Tra me e mia moglie Isabel iniziò tutto nel migliore dei modi, poco meno di 4 anni fa. Io avevo 36 anni e da qualche tempo la mia vita era entrata in una sorta di stallo che pareva dover durare per sempre. Ero socio in una piccola agenzia di comunicazione che, pur non brillando, mi garantiva una certa stabilità economica e mi ero costruito negli anni un'indipendenza sentimentale che sembrava più che sufficiente. Voglio dire che non riponevo grandi aspettative nei confronti della vita e sentivo che era giusto così, perché nemmeno la vita sembrava riporre grandi aspettative su di me. In giro poi c'erano un sacco di opportunità, gli amici, le ragazze, era tutto a disposizione e io non mi tiravo indietro. L'incontro era stato organizzato da Valentina, la fidanzata di un amico, una laureanda in giurisprudenza con la passione per la biodanza. In quei mesi spesso mi parlava di questa ragazza svizzera che lavorava nell'erboristeria di una città vicina, Treviso, e che a sentire lei pareva tagliata su di me. E poi continuava a ripetermi quasi fosse una minaccia. Avevo 36 anni, non sentivo il bisogno di sistemarmi. No, non lo sentivo. Fu lei a prendere l'iniziativa e senza consultarmi organizzò questa cena a due per un venerdì sera di metà ottobre, un autentico appuntamento al buio. Quella sera faceva freddo e l'aria era bagnata da una pioggia sottilissima e densa, quasi un vapore gelido. La gente rientrava dal lavoro guidando con lentezza. Una colonna di macchine si snodava sulla circonvallazione attorno alle antiche mura della città. Un serpente ininterrotto, fatto di lamiera, sedili imbottiti, riscaldamenti accesi, autoradio sintonizzate su trasmissioni satiriche. La settimana sfumava nella zona franca del weekend. Il serpente scivolava sull'asfalto umido. Bisognava bucare la densità del suo corpo per penetrare là dentro, oltre le mura, nello spazio protetto del centro, dove un dedalo di divieti di transito e di sosta scoraggiava gli intrusi e dove regnava un diffuso militaresco senso di ordine, l'illusione della cittadina ideale. Pur essendo un intruso, conoscevo Treviso e riuscii ad attraversare l'anello di traffico e parcheggiare in sosta vietata a pochi metri dal ristorante. Nemmeno nella cittadina ideale, tutto sommato, i vigili urbani sarebbero usciti con la pioggia. Arrivai al ristorante con un quarto d'ora di anticipo e aspettai al bancone del bar con un aperitivo. Lei arrivò puntuale, alle 8. Svizzera. Non fu difficile riconoscerla. Appena la vidi superare la porta di vetro, mi sembrò quasi di ritrovare una persona già nota. Vestiva un enorme cappotto militare color khaki, squadrato sulle spalle e lungo fino alle ginocchia. I capelli biondi raccolti dietro, gli occhi azzurri, grandi. Era indubbiamente bella. Mi piacque il suo modo di camminare. Mi piacque il sorriso insicuro e insieme aperto, la franchezza con cui si diresse verso di me. «Sei tu, Carlo?» «Sono io, sì, credo proprio di sì», dissi. Un giovane cameriere col pizzo e le basette a punta ci fece accomodare in una saletta in fondo. Il tavolo era di legno massiccio, con vecchie sedie impagliate e una tovaglia di lino color panna ricamata a mano, in linea con lo stile d'osteria storica del locale. In compenso, il pavimento era fatto di lastroni di vetro e là, sotto, silenziosa, incantata e quasi fiabesca, scorreva l'acqua di un ramo del Sile. La saletta era tutta per noi, una bolla di intimità ci avvolse da subito e sembrò annullare ogni imbarazzo. Fingendo di studiare il menù, ci lanciammo occhiate a vicenda fino a quando i nostri sguardi si incontrarono. «Non avevo mai partecipato a un appuntamento al buio», disse lei. «Neppure io», risposi, e scoppiammo a ridere. Quella sera parlammo a lungo, sospesi sopra il pavimento di vetro. Nello scrigno della piccola sala le nostre voci scorrevano basse e fluide. Isabel iniziò proponendo un patto. Le sarebbe piaciuto godersi la cena in completa rilassatezza, senza inseguire grandi aspettative che avrebbero solo inceppato il dialogo. «Magari non ci rivedremo più», disse sorridendo. La luce tenue dell'ambiente rendeva i suoi occhi di un blu insondabile e riposante. «Magari ci rivedremo ancora, chi lo sa? Lasciamo fare al destino e godiamoci questa bella cena. Che dici?» Quella frase mi colpì. Nella sua banalità era dotata di un tale buon senso che era impossibile non accettare. E non solo per assecondare la donna che avevo di fronte, ma perché sentivo che per una volta nella vita si poteva provare ad abbassare le difese. «Mi piace», le risposi. «Sì». Da quel momento la conversazione fu fitta e deliziosamente disordinata. Scivolammo con naturalezza da un argomento all'altro e lei, soprattutto, pareva instancabile. Mi srotolò davanti la sua vita passata, i primi 10 anni in Italia, a Roma, in un mini appartamento a Trastevere, un motorino scassato, i pomeriggi di primavera a prendere il sole nei giardini di Villa Panfili. Mi raccontò della pittura, la sua passione più bruciante. Sembrava non cercare né volere niente, e nemmeno io cercai mai di far colpo su di lei. Nessuno sentiva il bisogno di sedurre nessuno. Ed era del tutto naturale essere lì, lontani dal mondo, in quella piccola sala protetta. Che insperata sensazione di intimità, continuavo a ripetermi. Mi disse di amare quasi fisicamente Lucien Freud, i suoi personaggi volgari e al tempo stesso sofisticati. Mi spiegò la decadenza della scultura dopo Giacometti. Mi rivelò di essere quasi fuggita dalla Svizzera ed essersi rifugiata in Italia perché credeva che in questo paese l'arte avesse intriso ogni aspetto dell'esistenza, anche la vita quotidiana della gente. Ma subito aveva compreso che non era così. Per questo si era trasferita al nord. Qui almeno c'erano il mare e Venezia, molto meno contaminata di Roma. Inoltre c'erano le Dolomiti e lei amava, come nient'altro, fare lunghe passeggiate da sola tra i monti, d'estate. «Anch'io vado spesso sulle Dolomiti», intervenni con entusiasmo, mi sistemai sulla sedia e ripresi l'impulso di sfiorarle le mani. «Passo San Pellegrino, il Monte Civetta», elencò lei, «le tre cime di Lavaredo». «Sono i miei posti», esclamai sorpreso. Erano i miei posti, sì, c'ero andato fin da bambino con mio padre, mia madre. Lassù ho trascorso un sacco di giornate, c'è una bella energia e l'aria è leggera. Ti senti una cosa sola con la natura. Socchiuse gli occhi e sembrò guardare distante come se davanti a lei si aprisse un panorama montano e assolato. Chissà quante volte eravamo lassù nello stesso momento. Scherzai. Chissà quante volte ci siamo sfiorati. Prima o poi era destino incontrarci. Prima o poi, confermò lei, in una smorfia che sembra di pena o addirittura rimorso.

0: Avete ascoltato un estratto da Il bambino indaco di Marco Franzoso, editore Einaudi, 2014, letto da Sandra Boscarato.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le vere gioie della vita di Patrizia Masello. Sei in difficoltà a causa di una gravidanza? Non rinunciare mai a tuo figlio, anche se ti sembra di non potergli offrire nulla. Anche se sei sola, cerca ogni aiuto possibile. A tutto c'è rimedio.